0: Natural Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Natural Detox.
3: Io vengo da Portighiera.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Mamma, mi dai le chiavi che devo andare?
1: Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già. Ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io e la casa che le manda avanti. Sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra. Hai solo 15 anni, non lo so. Cerca di capire un po' questi poveri genitori che sono sempre qua a servirti.
0: Ma dobbiamo provare.
1: No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh.
0: Ma dai, mamma, non rompere.

shit.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Vicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire?

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli.
1: Che anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: connect. Shazam connect and Pazam connect.
1: Sono Mischeta e questa è Radio Blackout. Se non l'ascolti, sei out.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio...

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

sounds strange.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Black holes.
1: Black holes. Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 5. La verità, parte 2. All'indomani della strage, le inchieste riguardanti gli ambienti di estrema destra diventano 3. Sono quella che riguarda la San Fumagalli, quella sulla morte del giovane neofascista Silvio Ferrari e quella sulla strage. Subito viene abbracciata la tesi che Piazza della Loggia passa da Piazza Mercato, a indicare che la bomba sia la risposta dei neofascisti alla morte di Ferrari. Eppure la prima pista indica un'altra strada. Il 30 maggio, nell'accampamento paramilitare di Pian di Rascino, insieme al cadavere del neofascista Esposti, vengono ritrovate delle fototessere di un milanese, un certo Cesare Ferri. Il 1 giugno, e Brescia Oggi ne aveva pubblicato un ritratto, impaziente come tutto il resto della città di dare un volto ai responsabili della strage. Il fatto è che il parroco di Santa Maria Calchera lo riconosce, sostenendo di averlo visto nella sua chiesa proprio il giorno della strage. Le prime indagini, invece, si concentrano su un gruppo di giovanissimi neofascisti della Brescia Bene, collegati a una cozzaglia di delinquenti comuni capitanati da un personaggio a dir poco eccentrico. Ermanno Buzzi è molto più anziano del resto del gruppo. Ha 35 anni ed è noto per essere un mitomane. È impegnato in una serie di attività illecite, soprattutto nel traffico di opere d'arte rubate. La sua fede politica non è ben chiara, ma pare che abbia stretti rapporti con una comitiva di studenti dell'alta borghesia bresciana che simpatizzano o militano nelle file dell'estrema destra. Fra di loro c'è Silvio Ferrari. Le indagini sulla sua morte prendono il via dalla deposizione spontanea dell'amico Nando Ferrari, noto per essere uno di quegli aggressori fuori dalle scuole, e si concentrano sugli avvenimenti che precedono di poche ore l'esplosione della Vespa, quando la compagnia si raduna nella pizzeria dei genitori di una ragazza del gruppo, la 17enne Ombretta Giacomazzi. Le ricostruzioni sembrano girare a vuoto fino al gennaio del 75, quando Buzzi viene fermato in auto senza patente e in possesso di quadri rubati. Il capitano dei carabinieri Francesco Delfino arresta alcuni pregiudicati del suo gruppo, fra cui i fratelli Papa. È allora che il padre denuncia Buzzi per violenza sessuale nei confronti del figlio tredicenne Angelino e confessa di ritenerlo pericoloso al punto di aver messo la bomba in Piazza della Loggia. Da qui ha inizio un lungo procedimento che elimina via via gli imputati direttamente affiliati all'estrema destra, lasciando al centro dell'indagine proprio Angelino Papa e Ermanno Buzzi. Un processo costellato di forzature, abusi e depistaggi per validare a tutti i costi una tesi che fa acqua da tutte le parti, ma che viene portata avanti dal misteriosamente onnipresente capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Alcuni eventi dei mesi precedenti, però, trovano una spiegazione. Gran parte degli attentati avvenuti a Brescia si confermano opera di Silvio Ferrari, che la sera della sua morte si dirige per compierne un altro, probabilmente al Blue Note, uno dei primi bar frequentati dalla comunità LGBT, ma che è costretto a ripiegare su un altro obiettivo, complice una telefonata anonima che avverte della bomba. Il detonatore viene regolato in anticipo e Silvio salta in aria, portando con sé importanti segreti. Il 13 aprile dell'81, Ermanno Buzzi si trova nel supercarcere di Novara, appena giunto per scontare l'ergastolo. È in cortile, durante l'ora d'aria, quando viene avvicinato da due uomini. Buzzi muore strangolato da due carcerati di Ordine Nuovo. Non sono passate nemmeno 48 ore dal suo trasferimento. Quello stesso anno, la Corte di Assise di Appello di Brescia lo giudica un cadavere da assolvere, lasciando la strage ancora senza autori. Passano 10 anni dalla strage, quando alcune testimonianze giunte dai pentiti dell'ambiente neofascista riaprono la pista abbandonata agli esordi della prima istruttoria del milanese Cesare Ferri. Il quadro comincia ad estendersi fuori da Brescia. L'inquisito è un giovane fanatico e agguerrito che, secondo le dichiarazioni, sarebbe stato inviato a Brescia per supervisionare l'operato del gruppo di Buzzi. La deposizione del parroco bresciano confermerebbe la sua presenza nella città, ma Ferri ha un alibi. Tutti gli imputati finiscono per essere assolti, prima per insufficienza di prove e poi per non aver commesso il fatto. La novità è che nella sentenza definitiva si evidenzia il fatto che complicità istituzionali stanno ostacolando l'accertamento della verità. Inoltre, rimane in sospeso un filone di indagine basato su una testimonianza in particolare, che fornisce l'occasione di approdare infine al braccio operativo della strategia della tensione, una struttura paramilitare del Triveneto dalle tinte fosche, già disciolta per il reato di ricostituzione del partito fascista. Ordine Nuovo. Nell'aprile dell'85 viene trasmessa al giudice istruttore del nuovo filone d'indagine sulla strage di Piazza della Loggia una nota riservata del SID redatta da una misteriosa fonte tritone. Ci vogliono quasi altri 10 anni per dare un volto all'informatore. L'uomo del SID è un certo Maurizio Tramonte.
2: Sorzi Delfo, latitante contumace, avvocato Bortoluzzi, anche per l'avvocato Franchini. Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per rinuncia, avvocato Mascialino. Raudi Giuseppe Umberto Contumace, avvocato.
1: Nel 2007 la procura di Brescia porta in tribunale con l'accusa di concorso in strage alcuni personaggi ai vertici della struttura. Sono Delfo Zorzi, capo della cellula di Mestre, Carlo Maria Maggi, reggente di Ordine Nuovo nel Triveneto, già processati per la strage di Piazza Fontana, lo stesso Maurizio Tramonte e Giovanni Maifredi, coinvolto nelle vicende eversive del mare. Con loro Pino Rauti, capo, fondatore e massimo ideologo di Ordine Nuovo, e l'ex capitano dei Carabinieri, divenuto nel frattempo generale, il ben noto Francesco Delfino, appurato finalmente il suo doppio gioco. Secondo la testimonianza del defunto Digilio, a fornire l'esplosivo in una valigetta sarebbe stato Delfo Zorzi, su ordine di Carlo Maria Maggi. Lo stesso Digilio si sarebbe occupato di mettere l'ordigno in sicurezza, per poi consegnarlo a Milano all'esame di Giancarlo Esposti, materialmente incaricate di compiere la strage. La strage pare essere stata pianificata in più riunioni, arrivando a individuare Brescia solo pochissimi giorni prima, quando i giornali pubblicano la notizia dello sciopero generale. Nel 2010 la Corte di Assise di Brescia emette un giudizio scioccante, assolvendo tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, a cui si aggiunge in secondo grado l'obbligo per le parti civili di pagare le spese processuali sostenute dalla difesa. Il 22 luglio 2015 la presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano legge la sentenza definitiva di fronte a un'aula gremita. Condanna all'ergastolo per Maurizio Tramonte, l'uomo del SID, e per Carlo Maria Maggi, il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto. Dopo 41 anni, i responsabili della strage di Piazza della Loggia hanno dei nomi. Ancora un enigma rimane da sciogliere. Chi ha portato materialmente la bomba in piazza? Secondo le ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato assemblato nel Veneto e inviato a Verona tramite Marcello Soffiati, noto neofascista ben introdotto negli ambienti eversivi lombardi e anche nel comando militare NATO, che aveva nella stessa città una delle sue basi più importanti. Visti i guai che i neofascisti veronesi si procurano al funerale di Silvio Ferrari, viene deciso di incaricare qualche personaggio meno in vista di collocare la bomba. Sono attualmente in corso i processi ai danni di Roberto Zorzi, un 21enne appartenente a una setta cattolica e reazionaria che predica un violento anticomunismo, e il 16enne Marco Toffaloni, conosciuto nell'ambiente con il soprannome alla tedesca di Tomaten, membro di un gruppo di giovani fanatici con pretese culturali. Nell'inchiesta compare anche una vecchia conoscenza, è Ombretta Giacomazzi, della compagnia di Silvio Ferrari. I suoi numerosi verbali rivelano come Ordine Nuovo fosse protetta da importanti figure dell'arma dei carabinieri e della questura, ma anche come si fossero tenute riunioni per preparare attentati fra neofascisti, apparati statali, servizi segreti e ufficiali NATO in una caserma dei carabinieri a nord di Verona, nella sede segreta del SID e nella sede del comando NATO della stessa città, la seconda più importante d'Italia. Qui finisce il nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia, negli anni delle stragi rivendicate da sigle dell'estremismo fascista, in cui si verificano ben 3 tentativi di colpo di Stato, in cui la versione di destra tocca il suo apice. Ma sono anche gli anni in cui la forza della mobilitazione dal basso è inarrestabile, in cui i contenuti delle lotte popolari e operaie diventano più radicali, in cui i giovani della sinistra extraparlamentare provano sulla propria pelle cosa significa praticare l'antifascismo militante, gli anni del movimento studentesco e delle donne che inaugurano una stagione di diritti e di grandi conquiste, gli anni grazie a cui questa è la nostra

0: Holes.
1: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
3: Cinema Underground, speciale su Alberto Grifi, prima puntata.

0: farai mai un cinema nuovo se prima non inventi una vita nuova.
1: comunque io dico una cosa giusta, che se uno vuole amare deve amare liberamente.
0: Nessuna vocazione, io sono stato costretto a fare questo mestiere per pagare i cambiali di...
2: Riproponesse, ricreasse la storia dell'occhio durante l'evoluzione della nostra specie.
0: Io non potevo tollerare.
3: Il personaggio non è il fine del montaggio, ma è il mezzo del montaggio.
4: La strada del cielo profondo s'apre ormai di fronte a noi. Per espandere la vita e non per uccidere, per cercare nuovi compagni e non nemici da combattere, oltre il fanatismo, l'intolleranza, la sopraffazione.
0: Io non potevo tollerare, diciamo, che tutto fosse dominato da una sintassi che era, secondo me, molto rozza, la sintassi dell'obiettivo della pellicola. Chi non ha visto i paesaggi interni del proprio corpo, chi non ha parlato con le proprie cellule, chi non ha sentito che il proprio corpo può vibrare insieme alle vibrazioni di tutto l'universo.
5: E c'è un film straordinario che io considero come uno dei pilastri non solo dell'underground italiano, ma del cinema italiano, perché non so se hai notato che si tende a emarginare un cinema già emarginato. E un'opera in particolare come Virulenzia, noi la chiamiamo Virulenzia, il titolo è Transfer per camera verso Virulenzia, io la considero appunto un pilastro.
0: Il delitto viene sempre dopo. Io avevo anche creato, diciamo, questo modo di dire, che era un po' l'inconscio biologico della visione, cioè vedere se stessi, vedere il mondo esterno, insomma un po' come la grande avventura dell'evoluzione dell'occhio.
6: Era un cinema fatto con mezzi poverissimi. Poi che dire, non so, questo qua è una cosa anche tipica che si usa, l'effetto acqua, quando si fa l'occhio, la soggettiva del pesce o di quello che affoga, no? Oppure una lente, un cristallo di un lampadario. Il linguaggio del cinema sperimentale si proponeva di rifondare un modo di guardare.

0: nel descrivere l'azione teatrale, le lenti, i prismi, gli specchi aggiunti alla macchina da presa erano usati come dei sensi di percezione nuovi, quasi che l'operatore diventasse lui stesso pesce, insetto, e riproponesse, ricreasse la storia dell'occhio. Si è formata prima una secrezione, poi una vera e propria membrana di protezione. Questa membrana di protezione ha cominciato via via a fare da lente e mettere a fuoco le immagini, come tutte le bolle d'acqua, ed è diventata l'occhio. Sembrerebbe, insomma, che all'origine dell'occhio c'è una lacrima.
1: Io ho cercato di reinventare l'occhio lungo la sua evoluzione filogenetica, quindi anche il suo inconscio. Questo era il punto, l'inconscio dello sguardo. Il via è probabilmente stato da Artù, insomma, quella era l'epoca in cui tu puoi entrare come persona normale o anche come attore in un ruolo e poi uscire dall'altra parte, però arricchito di quel ruolo, ma ritrovando quelli che hanno giocato il teatro insieme a te come persone reali e non più come personaggi. Gli attori, si sa che gli attori interpretano dei ruoli, ma chi interpreta gli attori? No? Questa è la grande esperienza psicodrammatica.
2: Esattamente il fatto che l'uomo come individuo è prima della nascita un endoparassita acquatico della madre, ma anche che il ruolo della terra e del mare nella evoluzione della specie era realmente quello di precursori della maternità.
3: Ti hanno scelto per me, ma
4: che
3: non tentare, parliamo su questo
4: scrivo lì, pesce.
3: Attore come spettatore, spettatore come quinta,
4: il è pesce.
3: Attore come quinta di se stesso,
4: pesce. Mangiato pesce.
5: Sì, questo workshop, questo lavoro straordinario che Braibanti faceva con i suoi attori, che poi non erano attori, che si specchiavano nel pubblico, eccetera, fosse stato ripreso con una o due cineprese in modo piatto, obiettivo, non avrebbe probabilmente comunicato quello che comunica Transfer. Il Transfer è proprio la chiave di questo film.
1: E il transfer reciproco si produce soltanto quando fra quelli che comunicano, quelli che si comunicano, quelli che sono investiti da questo transfert, c'è amore.
5: Film come Transfer denotano il fatto che l'underground era un respiro culturale, era un modo di esistere, erano una serie di scelte e di riflessioni filosofiche e politiche, non era solo fare cinema controcorrente. C'è un elemento sovversivo e nei tuoi film è molto forte, che non è nei contenuti, non è nell'atteggiamento ideologico, ma è nello stile, nel linguaggio. E anche quando tu filmerai Parco Lambro, le grandi cronache di lotte, eccetera, ovviamente i contenuti sono centrali, poi tu avrai una ribellione contro il formalismo, l'estetismo. In quel periodo tu fai delle ricerche e usi dei linguaggi e esprimi delle poetiche che sono sovversive in sé,

fatto in modo che non si potesse fare confusione fra l'estetica, che è la teoria dell'arte poi, e ciò che è autentico, ma è una precisazione che nasce dai situazionisti, quindi dal Dada, quindi dai futuristi russi, cioè c'è una tradizione, un filone forte che lega l'arte concepita, diciamo, raccontata e messa in critica, diciamo. Tutte queste immagini ci ho messo parecchio per montarle, ma vivevo con la moviola ancora di legno, quella che era servita per montare la verifica incerta, che stava nella stanza da letto, in una casetta che avevo preso in affitto a Trastevere. Di qua nel letto c'era Patrizia Vicinelli, la quale sognava a velocità folli, producendo la poesia straordinaria. E la pellicola nel letto, io dormivo spesso con i rulli, le scene separate nel letto, e ho capito che il montaggio era finito, perché avrei potuto non finirlo mai, ma che era finito quando somigliava in qualche modo ai ritmi interni del mio corpo.

0: 9:11 minuti con un po' di ritardo riprendono le trasmissioni qua in diretta su Radio Blackout 105 e 250, in questo venerdì 29 maggio, venerdì di scioperi, iniziative, come sentirete dalle molte dirette e contributi che avremo oggi. E già i nostri contatti telefonici sono abbastanza bollenti e ci segnalano un po' di iniziative già attive in giro per l'Italia, di cui vi daremo subito notizia. Ma per continuare a mandarci contributi e raccontarci cosa sta succedendo in giro per i territori e cisti e tutto, per stare in contatto con noi, 346 66 73 263. E invece per chiamarci in diretta 011 24 95 669. E poi vi ricordiamo anche www.radioblackout.org per sentirci, ascoltarci in streaming, recuperare i podcast, e che potete anche recuperare alla nostra pagina, sul nostro canale Telegram, Radio Blackout 105.250.
1: Eh sì. Quindi buongiorno a tutti e tutte. Appunto, 29 maggio, oggi giorno di sciopero generale. Sciopero generale, appunto, che coinvolge molte città in Italia in termini di piazza, poi anche molte altre iniziative in giro che non riguardano solo, diciamo, contesti urbani, ma anche diverse infrastrutture come porti e cose di questo genere. Quindi, appunto, oggi la puntata sarà in parte dedicata a dare conto di una serie di iniziative che ci sono per lo sciopero generale, più una serie di approfondimenti che abbiamo preparato più su altri temi più nazionali e internazionali. Quindi adesso ci sentiamo un po' di musica e poi partiamo subito.

9 e 16, siamo qua appunto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono iniziate da poco le trasmissioni informative. 29 maggio, sciopero generale. Iniziamo subito con una diretta che riguarda proprio le iniziative connesse a questa data di oggi.

0: E appunto partiamo da un'iniziativa torinese, perché un gruppo di persone è fuori dal CPR di Corso Brunelleschi e sta bloccando il traffico in solidarietà ai reclusi del CPR, all'interno diciamo di un ragionamento, se possiamo dire, della legato alla connessione tra appunto la lotta per la Palestina e la lotta contro il CPR e le deportazioni. Appunto una serie di testi che potete trovare, che cercano di mettere insieme una serie di rivendicazioni attorno diciamo al tema della libertà nel senso più ampio e al tema della lotta a favore della Palestina e contro i CPR, il sistema delle deportazioni. Per questo adesso siamo
1: in diretta con un compagno che ci racconta un po' meglio cosa sta succedendo e l'iniziativa di questa mattina. Pronto, ci senti?
2: Sì, ciao, buongiorno, vi sento.
1: Ciao, grazie innanzitutto per averci contattato. Raccontaci quanto, cioè nel senso, cosa sta succedendo la giornata di oggi, quali sono un po' le questioni.
2: Allora, in questo momento ci troviamo in un gruppo, in Corso Filippo Brunelleschi, che per chi non lo sapesse ospita il CPR di

0: dei CPR, dei lager di Stato, per inserirlo all'interno della giornata di oggi dello sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, perché non possiamo non vedere il collegamento tra la guerra esterna che si porta avanti da diversi anni, che ormai abbiamo assunto come normalità, vedendo il genocidio in Palestina, la guerra in Iran e in Libano, insomma tutta una serie di sconvolgimenti geopolitici che ci confermano che è nata una guerra esterna, e ci interessava provare a fare un collegamento con la guerra interna che si muove all'interno delle nostre città, all'interno del nostro paese, una guerra interna che colpisce in primo luogo le persone di seconda generazione arabofone, e quindi crea ad hoc un nemico dove scaricare la repressione, dove bisogna annullarlo, bisogna disumanizzare questo tipo di persone, e lo vediamo appunto con i casi più eclatanti come Manuel Shaheen, come il caso molto noto qui a Torino, che è stato portato nel CPR, poi non è stato deportato, ma vediamo questo significato della guerra interna, e come i numerosi prigionieri palestinesi che riempono le nostre purtroppo amate patrie galere. Insomma, ci interessava fare questo collegamento, e quindi stando sotto queste mura ancora una volta per portare la solidarietà, ci sembrava utile visibilizzare, utile sottolineare questo nesso tra una guerra esterna sempre più forte e una guerra interna sempre più ingessante, fatta non solo di decreti di sicurezza che ormai servono a rischi incostanti e costante, ma è anche di responsabilità, perché il CPR di Torino viene gestito da un'azienda ben nota nel piemontese, che sta in Italia, e quindi ribadire le responsabilità che questa azienda nel condurre e nel gestire un lager dove le persone continuamente soffrono, dove le persone continuamente subiscono le torture del personale sanitario, dei medici culturali, vivono in un clima di totale privazione materiale, e quindi adesso ci stiamo spostando per continuare, come detto prima, a bloccare e rallentare le strade di questo quartiere, e poi raggiungeremo il presidio chiamato in Piazza Massawa. Quindi per chi si sta ascoltando,
1: ecco, perfetto, se dai esatto, due dritte per chi volesse raggiungervi e sostenere il presidio.
0: Sì, sottolineo che è un presidio mobile, siamo tutte e tutti in bicicletta, e quindi chi ci vuole raggiungere, come dire, se in bicicletta è meglio. In questo momento ci troviamo su Corso Brunelleschi, e quindi chi ci vuole raggiungere prova a farlo in queste direzioni.
1: Perfetto, grazie mille, e continuate a mandarci aggiornamenti, e grazie per questa diretta.
0: Grazie a voi per la disponibilità.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a voi, grazie.

0: E qua al 346-66-73-263 arrivano segnalazioni di altri blocchi e presidi, in particolare questo arriva da Milano: bloccato il nodo logistico di Milano Pioltello contro la guerra per la Palestina e i diritti dei lavoratori. Oggi, in occasione dello sciopero generale, l'hub logistico di Pioltello, Milano, è bloccato. Le sedi di Logtainer e DSV sono presidiate, i camion fermi, la macchina logistica che alimenta il genocidio in Palestina si inceppa ancora una volta per mano di lavoratori e attivisti determinati a colpire chi ha scelto di stare dalla parte del genocidio. Quello di oggi è il quarto atto di una campagna sistematica e in crescita contro la rete logistica milanese, complice del genocidio in Palestina. Dopo i blocchi del 3 ottobre, del 28 novembre 2024 a Pioltello, del 30 aprile alla Beta Trans di Segrate, la campagna torna al suo nodo centrale con radici più profonde e una prospettiva a lungo termine.
1: Il comunicato che appunto vi stiamo leggendo, che è firmato Giovani Palestinesi d'Italia, continua: la campagna continuerà finché Logtainer, DSV, Beta Trans e ogni operatore di questa rete non romperanno la loro complicità con il genocidio. Rendere il costo della collaborazione con Israele più alto del costo del rifiuto, questa è la logica dell'embargo popolare costruito dal basso, hub per hub, blocco per blocco, dall'Italia alla Palestina, resistenza fino alla liberazione. Per chi si fosse collegato negli ultimi 30 secondi, stavamo leggendo un comunicato stampa su un'iniziativa che riguarda il blocco del nodo logistico di Milano Pioltello, che sta avvenendo adesso, in questo momento, nell'ambito delle iniziative per lo sciopero generale di oggi contro la guerra per la Palestina e i diritti dei lavoratori.

0: 9:29 di questo venerdì 29 maggio, siete sempre in ascolto di Radio Blackout, della trasmissione informativa del venerdì che vi tiene in compagnia dalle 9 alle 11 più o meno ogni venerdì, anzi direi quasi ogni venerdì quest'anno.
1: Ogni venerdì.
0: Siamo qua in redazione, abbiamo fatto qualche diretta veloce sulle iniziative dello sciopero generale, riprenderemo a farle ovviamente nella prossima ora, ma adesso vi leggiamo diciamo qualche notizia dalle prime pagine dei due giornali che ormai in maniera come dire, nella nostra consuetudine abbiamo in carta qua in redazione, ovvero il Manifesto e la Stampa, più una serie di notizie in giro per i siti web del mondo, insomma quello che c'è in copertina. Quindi partiamo direi da
1: Prendiamo dalle pagine di ieri, prendiamo su un po' di all news attuali, partiamo dal Manifesto che apre con il consueto titolo centrale: pianeta Libano, le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Quindi questo aggiornamento da quanto succede diciamo nel conflitto che vede ormai Israele e la guerra di occupazione di Israele verso il Libano, sulle due traiettorie, sia verso il Libano che nel territorio di Gaza. Altro titolo sempre principale che proveremo anche un po' ad approfondire nella giornata di oggi, parlando di crisi energetica, anche tutta una serie di questioni che riguardano la crisi sociale che coinvolge e parla anche dello sciopero di oggi. In particolare il titolo di apertura è: Fitto dirotta i fondi al Tolà delle regioni, il commissario UE scrive ai governi contro il caro energia, usate i soldi per la coesione.

Invece sui titoli della stampa che si discostano, ma diciamo stiamo sempre più o meno sugli stesse questioni, il titolo iniziale: aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea, FIT, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise, le regioni, le nostre risorse non sono un bancomat, Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa. Questo diciamo il titolo centrale. La foto centrale invece è dedicata a una questione sportiva, cioè alla partita interrotta da Sinner per al Roland Garros per il suo per una questione di salute, e questo vabbè racconto eroico di questa idea. E poi di nuovo la questione della tregua Stati Uniti-Iran e questa nuova offerta di Pasdaran, la risposta di Trump in 24 ore, tutto nelle mani di Trump. Questo è il commento della stampa, quindi diciamo stiamo su questioni abbastanza simili.

E invece andiamo sulle aperture delle All News in questo momento, sia Guardian che Repubblica aprono con una notizia della notte: drone russo cade in Romania, due feriti, condanna della NATO, von der Leyen ha superato il limite, cosetto intollerabile. Comunque questo è anche riportato da il Guardian con dei toni leggermente meno allarmistici, ma sempre questa è la notizia di apertura che ci parla dell'altro scenario di guerra che rimane comunque caldo, quello che sempre di più viene configurato anche da un punto di vista narrativo come il fronte est di guerra, mentre allo stesso tempo viene sempre raccontato sui sui giornali come durante questo tentativo di accordo fra USA e Iran continuano le schermaglie militari, chiamiamolo anche più che schermaglie, bombardamenti, attacchi da una parte e dall'altra, e continua l'azione di Israele.

0: 9:36, appunto continuiamo con questa rassegna di notizie da un po' di media. Diciamo, impostiamo oggi dopo prima di una parte dedicata più alla situazione, alle situazioni legate allo sciopero generale, vi volevamo dare una serie di piccole notizie sulla questione, su questioni internazionali, per poi proporvi in realtà un approfondimento che è un approfondimento che abbiamo registrato in questa settimana, che riguarda, diciamo, in maniera ampia la Turchia e le relazioni anche tra Italia e Turchia.
1: E iniziamo con le pagine del manifesto, che riprendono quello che era il titolo centrale dello stesso quotidiano. Pianeta Libano, dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare Beirut. Mentre negli Stati Uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv, ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi. Quella che viene raccontata da Pasquale Porchiello, inviato a Beirut, è sostanzialmente l'azione che va avanti in questi ultimi giorni da parte dell'esercito israeliano, che sta colpendo e occupando il sud del Libano, svuotando villaggi e colpendo anche alcuni obiettivi in quartieri di Beirut, in particolare, diciamo, quelli che sono i target riportati da l'esercito israeliano. In questo caso era Ali Husseini, comandante dell'unità missilistica di Hezbollah. Comunque, sostanzialmente, quello che succede è che diciamo, con scusa e la dichiarazione di colpire e, diciamo, neutralizzare la forza militare di Hezbollah, l'esercito israeliano avanza nei sud del Libano. E allo stesso tempo segnaliamo, adesso siamo a pagina 3 sempre del manifesto, un articolo di firma di Eliana Riva: l'ordine di Netanyahu, voglio il 70% di Gaza, si espande l'occupazione di terra e avanza con le stragi. Dal cosiddetto cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025 Israele ha ucciso 922 palestinesi a Gaza e ne ha feriti 2786. Nello stesso periodo le squadre di protezione civile hanno recuperato dalle macerie 781 corpi. Nelle ultime settimane gli attacchi sono aumentati di numero e di intensità, e nel pieno della campagna elettorale il governo e le reti statali israeliane annunciano quotidianamente l'occupazione totale di Gaza. Ieri a un evento pubblico il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: prima avevamo il 50% di Gaza, ora siamo passati al 60%, ho ordinato di passare al 70%. A chi dalla sala gli urlava di occupare l'intera striscia, il primo ministro ha risposto divertito: un passo alla volta, iniziamo con il 70%.

Nonostante le dichiarazioni, proseguiamo sempre dall'articolo di Eliana Riva, nonostante le dichiarazioni del governo siano incompatibili con gli impegni e il mandato dell'ONU, del Board of Peace, trampiano, gli Stati Uniti non commentano le minacce dell'alleato né le migliaia di violazioni del cessate il fuoco. Reputano prioritaria la questione della totale mancanza di fondi. E questa notizia di questi giorni, secondo un articolo del Financial Times, le casse dell'organismo verticisticamente guidato da Donald Trump rimangono completamente vuote.

0: 9:45, continuiamo la nostra breve ma appunto intensa rassegna di notizie sul piano internazionale. Abbiamo parlato appunto della situazione Israele, Libano, Palestina, diciamo Medio Orientale, ma anche appunto di Iran e Stati Uniti. Ci spostiamo sul fronte, diciamo, europeo, sulla questione della guerra in Ucraina. Una notizia che diamo senza snocciolare l'articolo sulla stampa pagina 11, che è lungo e tra l'altro, come dire, sempre pericoloso dal punto di vista delle, quando cerca di snocciolare tutte le questioni diplomatiche a suo modo. Però Ucraina, l'Unione Europea frena sul dialogo con Putin, il timore di una trappola diplomatica, appunto proprio su questo tipo di come dire questo modo di pensare, che può essere un po' pericoloso da leggere, però da segnalare che appunto la svolta riguarda un momento per cui c'è un'apertura a Kiev sulla questione di ingresso nell'Unione Europea. Il commento di Giorgia Meloni: rischiamo la guerra, e quello di Conte: non ci sono le condizioni. I nodi stanno, diciamo, della situazione stanno nelle relazioni, che in questo momento sono al minimo tra il canale, diciamo, politico tra Bruxelles e Mosca, che è, appunto sta al minimo delle condizioni possibili. E nello stesso tempo c'è appunto il rischio di quello che viene detto dall'articolo di Marco Presolini e Ilario Lombardo, di una non relazione stabile tra Europa e Russia, con due blocchi sempre più separati sul piano politico, economico e tecnologico, con il rischio che il conflitto non resti un'eccezione. Quindi, insomma, la situazione continua a essere con il livello, diciamo, della diplomazia rispetto delle negoziazioni rispetto a questo conflitto continua a essere, come dire, in alto mare. E appunto, inoltre, abbiamo, come vi abbiamo detto, la notizia che in questo momento è sui canali, sui media, diciamo, sulle pagine digitali di media come La Repubblica, ma anche come Il Guardian e anche come altri, riguarda questa situazione connessa al fatto che un drone russo è caduto in Romania con due feriti e una serie di condanne da parte dei leader della NATO, con von der Leyen che dice superato il limite, e altre voci. Quindi, insomma, tensione sempre alta su questo fronte.
1: Sì, ripartiamo sempre sul tema, giusto una segnalazione dell'articolo di Sabato Angeri: la propaganda sui numeri, le bugie sui caduti non bastano, oltre 600.000 morti tra russi e ucraini. Questo è il tentativo di una serie di studi indipendenti, in cui non entriamo così nello snocciolare fare il conto e lo snocciolamento di morti e feriti, però è un tentativo di dare un oltre alla propaganda sui numeri da parte russa e ucraina, che continua e che vede sparare cifre incredibili. Comunque il tentativo di dargli invece un piano di realtà, comunque ci restituisce quella che è un massacro in questi ormai 4 e più anni di guerra. E io direi che pian piano ci avviciniamo a una a sentire un approfondimento registrato che ci darà la possibilità di riprendere un attimo fiato e preparare tutte le altre dirette, che saranno diverse da in giro per l'Italia, che ci racconteranno quanto succede nella giornata di oggi. E intanto

E allora, come abbiamo detto, adesso un contributo registrato che ci parla di quello che sta succedendo in Turchia. Sono state settimane di tensione all'interno di uno dei poco considerati player dell'area medio orientale, almeno in questo momento, che però si dimostra sempre pieno di sommovimenti interni, e lo facciamo con Murat Çınar, che ci ha un po' raccontato cosa sta succedendo in un momento che da un lato vede una crisi democratica ormai sempre continua, e dall'altro il processo di pacificazione, o come viene chiamato dallo Stato turco, sentirete, deterrorizzazione, nel rapporto con il PKK.

0: collegamento con Murat Çınar, giornalista, firma anche sul Manifesto, che scrive spesso di Turchia, ma non solo. E volevamo un po' chiedere che cosa sta accadendo, partendo un po' dalla cronaca, diciamo nella politica turca, partendo un po' dalla cronaca, da quanto è successo negli ultimi giorni rispetto a quanto è successo nelle università e diciamo nei confronti di quelle che sono state le azioni del, in realtà, chiarisci bene, della corte del governo rispetto al principale partito di opposizione, il CHP.
1: Certo, buongiorno a tutte e tutti. Allora, il 22 maggio la Corte d'Appello ha deciso di annullare integralmente il congresso straordinario che aveva svolta il principale partito d'opposizione in Turchia nel 2023. Appena dopo le elezioni politiche e presidenziali del 2023, nonostante il ballottaggio, l'opposizione compatta è composta da 6 partiti, aveva perso le elezioni contro la figura dell'attuale Presidente della Repubblica e contro anche la coalizione guidata dallo stesso Presidente. E quindi era arrivato all'interno del partito, principale dell'opposizione, era arrivato il momento di un grande cambiamento, un cambiamento che si preannunciava già da qualche tempo, perché nel 2019 a Istanbul, la città più grande della Turchia, dopo quasi 30 anni di dominio dei partiti fondamentalisti e nazionalisti, aveva vinto Ekrem İmamoğlu, che era un giovanissimo candidato membro del principale partito d'opposizione. Quindi il CHP nel 2023, alla fine, dopo l'ennesima sconfitta elettorale, ha deciso di andare al congresso straordinario e lo storico leader Kemal Kılıçdaroğlu, con l'età abbastanza avanzata, è una figura spesa per più di 20 anni, è stato sconfitto. Özgür Özel, uno dei parlamentari importanti del partito, ed è giovanissimo, credo che abbia 50-52 anni, aveva vinto le elezioni con appunto il sostegno evidente del sindaco di Istanbul, ma anche del sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, una figura un po' più conservatrice, però anche lui aveva vinto le elezioni ad Ankara stavolta dopo credo 35-38 anni di dominio dei partiti fondamentalisti nazionalisti. Insomma, questa ondata di cambiamento straordinario nel 2023 si era trasformato in un'espressione molto netta e chiara. Da quel momento in avanti la magistratura ha sostenuto che alcuni membri dello stesso partito hanno iniziato a segnalare una serie di irregolarità che sono state fatte durante quel congresso straordinario. Mediaticamente il nuovo direttivo aveva smentito tutte le accuse che erano state avanzate, tipo un membro del partito aveva detto che il direttivo aveva regalato un telefono costosissimo ai membri del partito, tuttavia durante quel giorno del congresso quel telefono non era ancora in circolazione in Turchia, eccetera eccetera. Ci sono dei dettagli che sono stati smentiti, smontati anche presso le aule del tribunale. Tuttavia la magistratura non ha mollato, ovviamente alle sue spalle ha avuto una campagna di denigrazione politica mediatica molto importante, politica diretta ovviamente dalla coalizione del governo, e siamo arrivati al 22 maggio del 2026, quindi 5-6 giorni fa, e è stato totalmente annullato il congresso del 2023. Cosa vuol dire? Che il presidente del partito, Özgür Özel, non è più presidente e il suo direttivo è sciolto. E invece che nominare un commissario straordinario al capo del partito, hanno deciso, la Corte d'Appello ha deciso di rinominare l'ex presidente come il nuovo presidente del partito, quindi ignorando praticamente totalmente il congresso del 2023 e il suo valore politico per il partito. Questo ovviamente ha scatenato una protesta molto molto forte e c'è tuttora una grande amarezza. E all'interno del partito, senz'altro, c'è stato un momento di caos, perché Kemal Kılıçdaroğlu, lo storico leader del partito, non è da solo adesso a prendere il potere di nuovo nel partito, ma insieme a una serie di membri del partito, quindi è in atto, possiamo dire, un notevole conflitto all'interno del partito, forse un po' quelle che serve alla coalizione del governo adesso, no? Vedere il principale partito d'opposizione in caos, perché è importante questa caos? Perché successivamente nel 2024, quindi meno di 2 anni fa, in Turchia si sono svolte le elezioni amministrative e in modo schiacciante le opposizioni hanno vinto le elezioni. In alcune città, addirittura per la prima volta da quando è stata fondata la Repubblica, in più di 100 anni hanno vinto i partiti di centrosinistra, quindi le fortezze delle espressioni fondamentaliste e nazionaliste sono passate nelle mani del principale partito d'opposizione. Quindi a vedere il principale partito d'opposizione in caos, in conflitto, in confusione, senz'altro fa molto piacere al regime. Solo che le cose non sono andate come sto raccontando in una maniera così, diciamo, soft, perché ci sono stati anche dei momenti di scontri, di violenza. La polizia è entrata nella sede centrale del partito ad Ankara e il giorno dopo la decisione, il 23 e il 24 in particolare, buttandoci cancelli, sparando lacrimogeni, munizioni in plastica, spaccando le porte d'ingresso e sparando gli idranti. Quindi la sede centrale del partito è stata evacuata, compreso il presidente del partito e altri membri del direttivo sono stati buttati fuori brutalmente. E è una scena imbarazzante, una scena molto spiacevole, non solo perché è stata messa in atto un'azione del genere nei confronti del principale partito d'opposizione, ma stiamo parlando di un paese composto da 85 milioni di persone, un paese alle porte dell'Unione Europea da parecchi anni, un paese importante della NATO, è un paese che è membro del Consiglio d'Europa dal 1960, praticamente un anno dopo che è stato fondato. E una serie di paesi europei non possono nemmeno immaginare una scena del genere, ma in Turchia quella scena è stata registrata con tranquillità, tra virgolette, con una velocità davanti agli occhi di tutto il mondo. E, oggi in che punto ci troviamo? È che Malcolm Cicerola, appunto, si è seduto sulla poltrona e ha iniziato a mettere in discussione gli avvocati del partito, e ha iniziato con i licenziamenti, con le sospensioni, eccetera, eccetera. Quindi sta proprio lavorando come esattamente vorrebbe la coalizione del governo. E lo stesso giorno, il 22 maggio, è stato firmato un decreto dal Presidente della Repubblica ed è stata chiusa un'università privata, l'Università di Bilgi, una delle più prestigiose della Turchia ed è una delle più importanti anche tra le università private nel mondo, e viene definita come la fortezza del libero pensiero e soprattutto sulle scienze umanistiche un'eccellenza. È un'università molto conosciuta anche in Italia, perché parecchie università italiane hanno programmi di Erasmus e non soltanto con queste università. C'è stato un cambiamento nella gestione dell'università qualche anno fa, quindi il proprietario ha cambiato. Un anno fa sono partite le inchieste perché si sospettava di un'irregolarità nei conti. I contratti dei professori precari erano stati stretti e all'interno del campus le attività di alcuni collettivi erano state sospese, soprattutto quelle che riguardano le persone queer e quelle che riguardano il diritto all'istruzione in lingua madre, che è un diritto non riconosciuto dalla Costituzione in Turchia. E oggi siamo arrivati che il Presidente della Repubblica, quindi il potere esecutivo, scavalcando il potere legislativo, quindi scavalcando la magistratura e il percorso legale, ha deciso di chiudere, come se fosse proprio il proprietario di un negozio che dichiara il fallimento, chiudere l'università. C'è stato un momento di reazione, il campus principale è stato occupato insieme ai funzionari, dirigenti, professori, studenti e dipendenti. Ci sono stati 2 giorni di scontri con la polizia e all'improvviso 3 giorni dopo lo stesso Presidente della Repubblica, giusto per sottolineare che in Turchia è sempre lo stesso, ha firmato di nuovo lui un decreto di legge riaprendo l'università. Anche questa, io suppongo che in un paese membro della NATO, in un paese membro del Consiglio d'Europa, in un paese membro dell'Europa, molto difficilmente potrebbe capitare. Lo dico con tutta la mia ignoranza, ovviamente, perché non sono un esperto di materia, però in Turchia è successo qualche giorno fa, non secoli fa. E quindi ci troviamo davanti a questo, in poche parole, a questo qua.
0: In tutto questo, diciamo, dal nostro punto di osservazione, quella che era invece una delle ultime fasi politiche che ha avuto, diciamo, eco anche importante in Italia, ci parlava, forse, cioè, nel senso, ha fatto pensare a un momento di apertura e dialogo rispetto a quello che è il quadro istituzionale turco, della Repubblica Turca, in particolare rispetto al processo di pacificazione con, se così lo possiamo chiamare, e contemporaneamente un po' capirne i termini effettivi e reali, con il PKK e con, diciamo, la componente politica curda all'interno del territorio turco. Quindi qual è la fase, sì, che cosa sta succedendo?
1: Certo, allora, ci sono tre elementi che possiamo mettere sul tavolo. Prima di tutto, cosa sta succedendo? Così facciamo subito un ripasso della cronaca. Cammina molto lentamente questo processo. Ci sono due parti coinvolte, ovviamente, lo Stato turco a livello politico rappresentato dall'attuale coalizione del governo, e dall'altra parte il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che in teoria l'anno scorso ha dichiarato lo scioglimento, però ovviamente i membri, la struttura, il profilo politico, la visione ideologica, tutto sta in piedi. Perché tutto sta in piedi nonostante il fatto che l'organizzazione sia sciolta? Perché il passaggio successivo che si attende da più di un anno non sta avvenendo. Quindi a livello, diciamo, legislativo, lo Stato, quindi anche la magistratura, anche il potere esecutivo, non sembra che siano intenzionati a fare dei passi necessari, anche se il processo era partito con una velocità senza precedenti, sembrava che ci fosse una roadmap, un calendario, quindi una dichiarazione, poi un'azione, poi un'altra promessa, poi promessa mantenuta, tutto, siamo andati avanti quasi per due anni e poi ci siamo fermati. E questa è l'attuale situazione, poi la dobbiamo approfondire tra poco. Il secondo elemento che possiamo mettere sul tavolo è esattamente come il tema che hai sottolineato tu, la terminologia, che non è una banalità. E nei percorsi di dialogo, di negoziazione, di pace, chiamiamo come vogliamo, i termini sono molto importanti. Perché lo Stato turco e anche il suo rappresentante politico e la coalizione del governo continua a definire questo processo come la deterrorizzazione della società, no? La società turca che sarà privata dal terrore, ok? Quindi si continua a utilizzare la parola terrore. E ovviamente l'interlocutore principale, secondo lo Stato, è sempre un'organizzazione terroristica. Okay? Siamo in questo punto. Non entro ovviamente alle analisi personali, ma questa è la fotografia giornalistica che abbiamo, che ha un valore, che ha un significato, che rappresenta un valore importante, una chiave di lettura molto importante. In parte è comprensibile perché lo Stato turco è stato sempre in guerra contro il PKK e l'ha sempre definito come un'organizzazione terroristica. È il momento di abbandonare questa terminologia? Forse sì, forse no, non lo so, perché non sappiamo esattamente in quale punto dei negoziati ci troviamo, ok? Perché i negoziati possono durare un casino, come abbiamo visto anche in altri paesi, e ci sono dei graduali miglioramenti, cambiamenti. Forse non siamo in quel momento importante, radicale, straordinario, e ci stiamo preparando. Di conseguenza anche il linguaggio forse cambierà, ma tutto un forse per il momento. Dall'altra parte lo Stato investe molto su questo titolo, perché il Presidente della Repubblica, quelle poche volte che negli ultimi mesi ha parlato di questo tema, dice la lotta contro il terrorismo ci costa un casino, risolvendo questo problema noi continueremo e inizieremo a risparmiare soldi. Anche questo è un capitolo molto importante, perché non si parla della pace, della trasformazione democratica, non si parla del dialogo, non si parla apertamente dell'inserimento di migliaia di militanti che sono del PKK, ma sono anche cittadini turchi, cittadine turche. Quindi tutti quegli elementi che potrebbero far parte veramente di un nuovo inizio, a livello politico non vengono pronunciati, a livello mediatico non trovano spazio, no? Quindi sconfiggeremo il terrorismo, stavolta non con le armi, e questo ci farà risparmiare un sacco di soldi. Insomma, questa è la narrazione dello Stato. Dall'altra parte l'organizzazione parla con altri linguaggi. Öcalan parla della trasformazione democratica della società. I dirigenti del PKK parlano della loro possibilità, della loro volontà di inserirsi in Turchia e fare politica parlamentare legale nelle grandi città. Besa per esempio, qualche mese fa, oppure l'anno scorso, in un'intervista lunghissima aveva detto: perché noi non potremmo dirigere dei partiti a Istanbul, Ankara, e iniziare a cambiare e trasformare la società, no? Quindi le aspettative, a mio parere, da giornalista, rappresentano due fotografie molto diverse. Perché tutta questa introduzione è importante e perché legata all'attualità? E qua metto il terzo elemento sul tavolo. Perché se veramente si tratta di una pacificazione di una trasformazione democratica della società dal punto di vista del PKK, allora dove mettiamo quelle che sta subendo il principale partito d'opposizione? E qua ritorniamo alla prima parte del secondo elemento, ovvero sembra che la coalizione del governo per ora abbia pubblicamente l'intenzione di sconfiggere il PKK oppure trovare degli accordi con il PKK, ma nel resto del paese non sembra che sia intenzionata a strutturare un percorso di pace e democratizzazione. E qua ritorna il titolo che utilizza lo Stato, sconfiggere il terrore, deterrorizzare la società, non portare più democrazia, laicità e progresso nella società, anche perché la Turchia ogni giorno che passa sta diventando un paese estremamente fondamentalista, con il sistema scolastico, con la presenza e le attività delle fondazioni conservatrici nelle scuole, nella vita quotidiana, eccetera, eccetera, per non parlare del mondo mediatico. E quindi qua ci sono questi tre elementi che tra di loro non parlano. Qua subentrano due dichiarazioni, dico questo e chiudo. L'ultima dichiarazione di Abdullah Öcalan, rilasciata qualche giorno fa dopo un incontro che è avvenuto presso l'isola di Imralı, dove vive in reclusione, con una delegazione parlamentare dopo, credo, mesi di interruzione, Öcalan dice bisogna indagare le motivazioni che hanno portato e hanno evidenziato la situazione attuale, ovvero ci sono dei problemi legati alla democrazia nelle basi di questa Repubblica. E questo ci fa capire che ancora la democrazia viene percepita come una cosa di lusso in Turchia. Invece noi siamo intenzionati a trasformare anche dal punto di vista democratico la Repubblica. Allora, Öcalan ha delle idee chiare, almeno sulla carta così, che secondo me sono idee non molto condivise dall'attuale coalizione del governo. Un'ultima dichiarazione arriva da Duran Kalkan, che è uno dei fondatori e personaggi molto importanti del PKK, adesso risulta membro dell'Accademia delle Scienze Sociali Abdullah Öcalan. In un'intervista lunghissima che ha rilasciato a Media Haber dice due cose importanti. Uno, esprime la sua enorme preoccupazione in merito al processo, dice ci è stata consegnata una roadmap, ma questa roadmap non è stata aspettata, noi abbiamo fatto i nostri compiti, i nostri doveri in modo convinto, ma dall'altra parte lo Stato non risponde, c'è poca trasparenza e con Öcalan il dialogo è sempre interrotto. E dall'altra parte dice la stessa cosa che ha detto Öcalan, questo intervento giuridico e di polizia nei confronti del CHP, del primo partito della Repubblica, del primo partito d'opposizione, non ci fa pensare che la coalizione del governo abbia l'intenzione di trasformare a livello democratico la Turchia in una struttura più positiva, più accettabile. Quindi preoccupazioni ci sono e c'è un momento di caos, spero di essere stato in grado di raccontare questo caos in un modo non caotico.
0: Allora noi ti ringraziamo e a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.

10:15, torniamo in diretta dopo un pezzo che vi abbiamo mandato, degli Swear, che sono tre gruppi che suoneranno alla festa di Radio Blackout, che vi ricordiamo venerdì 12, sabato 13, domenica 14 giugno, manca pochissimo alla festa di quest'anno di Radio Blackout. Tantissimi concerti, dibattiti, cucina aperta, tantissime distribuzioni, distro e merch di un sacco di ospiti e di amici. Amici e amiche di Radio Blackout che saranno disponibili allo spazio del Manituana, che appunto è oggetto in queste settimane di un lungo processo di acchittamento della situazione. Quindi vi invitiamo tutti e tutte a fare un passo, salutarci alla festa di Radio Blackout. Questi sono gli Swear. Dopo ci sentiremo anche un altro gruppo, che sono i Gentileschi. Intanto vi mandiamo un po' di musica e tra pochissimo torniamo a raccontarvi qualcosa dai giornali, mentre intervalliamo con delle dirette sullo sciopero generale.

E dicevamo appunto dai giornali, perché effettivamente ci sono diverse notizie interessanti che riguardano il piano locale, e quindi stiamo sulle pagine della Stampa e sulla l'inserto diciamo torinese, perché diciamo una serie di notizie compongono un quadro che ci sembra di poter dire di piena austerità e di ritorno, se mai se ne fossero andate direi di no, ma di ritorno, come dire, a una piena a una situazione in cui, come dire, ogni milione di euro è conteso tra regioni, comune, governo centrale, per il riarmo, per gli incentivi, gli incentivi e le accise sul carburante, eccetera eccetera. Quindi siamo in un momento di come dire, ampia contesa per le poche risorse pubbliche per i servizi, e anzi di dirottamento e di retrenchment, come direbbero gli inglesi, delle risorse pubbliche per i servizi sociali o comunque i servizi collettivi. Quindi diciamo una serie di notizie sulla stampa locale parlano o del problema oppure come dire degli effetti. Torino inizia, la stampa inizia dando una notizia che tutti i torinesi e le torinesi e le persone che vivono a Torino si saranno accorte di questa questione negli ultimi giorni. Iren, l'allarme blackout a catena, piano da mezzo miliardo in 5 anni, corrente a singhiozzo, la D di Iren buffo, rete vecchia, serve tempo per risolvere i problemi. I blackout non spariranno nei prossimi 6 mesi, a dirlo Gianluca Buffo, AD di Iren, il gruppo che controlla i reti, la società che gestisce la rete elettrica di Torino. I blackout, questa poi è la...

0: ci fossero aperti gli uffici e le scuole ancora fino, almeno per le scuole, a inizio giugno. A questo si aggiunge la vetustà della rete, lunga circa 5.000 km con 6.000 giunti nelle ultime ore, continua la citazione. I guasti sulla rete sono stati solo 15, si riferisce al fatto che blackout sono stati 45 in tre giorni a giugno scorso. C'è poi tutta la articolo si dipana su tutta la le operazioni che sono fatte da Iran per mettere una pezza su questa situazione, poi per affrontare un piano di rinnovamento che secondo la D di Iran dovrebbe prevederebbe investimenti per 515 milioni di euro nei prossimi 5 anni e in un anno circa 100 milioni di euro tra manutenzione e interventi su cavi giunti e nuove cabine elettriche. Si parla poi di una serie di blackout che si sono susseguiti in questi giorni. Uno, si parla del fatto che in zona Gran Madre residenti e commercianti hanno fatto i conti con interruzione e intermittenza dalle 21 della sera precedente fino alle 11.30 di ieri mattina. A Barca Bertolla la corrente è mancata dalle 5.40 alle 10, al Fioccardo l'altra mattina dall'1 alle 7. E l'articolo poi continua con le varie lamentele di Federalberghi, di Ascom e dei commercianti su questa questione. Sul fronte politico poi una serie di consiglieri di minoranza dicono la loro, forse appunto il messaggio tra questi è sensato, interessante, è il fatto che appunto una volta che la emergenza finisce di solito Iran poi tace e non va avanti su quello che promette in questo momento quando i blackout avvengono.
1: E come vi abbiamo detto, oggi giornata che rimbalza un po' di approfondimenti e un po' di dirette, e dovrebbe esserci in questo momento una diretta dal presidio di Piazza Massawa con Daniele dei Sicobas. Daniele, ci senti?
2: Sì, ciao.
1: Ciao, grazie mille intanto di essere con noi. Volevamo così sentirti e sentire la vostra voce un po' per parlare della giornata di oggi, giornata di sciopero generale, ma giornata che ha visto anche variazioni nei giorni precedenti da parte su varie questioni e le tante questioni aziendali e di contratti nella, diciamo, non solo nella nostra città, ma che hanno visto varie azioni nella nostra città. Quindi volevamo chiederti un attimo un contributo e anche un po' se ci racconti come sta andando oggi.
2: Oggi giornata di sciopero generale a Torino. Si sono ritrovati i lavoratori di fronte alla Fiorentini, fabbrica alimentare importante, tra le più grandi in Italia per quel tipo di prodotti. Il sito di Trofarello è grande, sono centinaia di operai che lavorano sulle tune a ciclo continuo, soprattutto donne e immigrati. Il presidio è stato importante per due ragioni. La prima è perché ha unito le rivendicazioni politiche dello sciopero generale contro economia di guerre e guerre, tutte le guerre, dalla Palestina al Sudan, dall'Ucraina all'Iran, da Cuba al Libano, con le rivendicazioni economiche dei lavoratori. È fondamentale questo collegamento per dare forza ad un'opposizione efficace contro padroni e governo. Rivendicazioni dei lavoratori che nello sciopero generale sono soprattutto forti aumenti di salario e difesa del diritto di sciopero. In particolare qui dalla fabbrica Fiorentini gli operai appalti Elpe hanno a gran voce ribadito la richiesta del sindacato: basta contratti illegittimi per un giusto contratto. il multiservizi che ha applicato

0: deve essere superato applicando il contratto alimentare. Si tratta di una differenza economica di 300 euro.
1: Certamente, e mi pare che comunque il contratto multiservizi sia anche diciamo in questione in altri in altre situazioni, come per esempio a Zara, dove ci sono stati dei presidi nei giorni scorsi, e comunque mi sembrano varie le mobilitazioni di lavoratori che si stanno muovendo in città.
0: Sì, deve anzi partire una campagna più generale riguardo non soltanto i multiservizi, ma la lotta contro bassi salari, precarietà, caro vita, riarmo, legge antisciopero. Il multiservizi è in effetti una piaga sempre più dilagante. Negli ultimi anni ci sono state lotte operaie che sono riuscite a superarlo con l'applicazione del giusto contratto. Ricordiamo sul torinese quelle degli operai Pezzana, degli operai Raspini nel settore alimentare, quelli degli operai Battaglio, Zara nella logistica. Oggi è stata presa anche una decisione importante: c'è stato sia il presidio dal cancello di entrata e uscita degli operai, sia il presidio dal cancello del reparto logistico della fabbrica. La decisione importante è quella di lanciare una campagna almeno cittadina per allargarla contro i prodotti fiorentini, quindi di boicottaggio della Fiorentina, perché non è accettabile che queste grandi aziende sfruttano i lavoratori, addirittura applicando questi contratti da fame e illegittimi. Nessuno interviene, nonostante le segnalazioni del sindacato, non soltanto qui dal sito Fiorentini. Gli operai quindi devono arrivare a protestare con lo sciopero, in questa fase in cui addirittura la commissione di garanzia qualche settimana fa ha esteso la infame legge 146, che limita, praticamente vieta il diritto di sciopero anche nella logistica, per cui secondo lor signori non eletti da nessuno e al soldo di questo governo sempre più padronale, vedi l'ultimo avvicinamento tra il governo Meloni e la Confindustria. Bisognerebbe avvisare 10 giorni prima, fare il raffreddamento, quando in realtà le problematiche sono note, irrisolte, e per cui lo sciopero rimane l'unica arma efficace, anche col picchetto. Questa campagna di boicottaggio quindi deve essere una chiamata generale all'azione per dare solidarietà alla lotta dei lavoratori fiorentini che chiedono l'applicazione dell'alimentari, ma anche colpire queste aziende che sfruttano i lavoratori, fanno profitti sempre più alti e intanto le condizioni di chi concretamente realizza il prodotto e crea quella ricchezza diventano sempre peggiori. Quindi si daranno ulteriori aggiornamenti, parte questa campagna di boicottaggio dei lavoratori fiorentini.
1: E allora, con questa iniziativa che assolutamente rilanciamo qua dai microfoni di Radio Blackout e il presidio, volevo solo chiederti, il presidio va avanti, continua nella giornata di oggi lì a Trofarello?
0: Il presidio va avanti, è iniziato alle 5, non durerà tutta la giornata, è stato dato un segnale importante ai lavoratori fiorentini, anche con quest'ultima decisione di avviare il boicottaggio dei prodotti fiorentini. Ed è stato dato un segnale importante anche alla proprietà, sia l'appalto Elpe che la committenza Birco Fiorentini, perché devono cambiare questo contratto. È illegittimo il multiservizi, il giusto contratto è l'alimentari. Non c'è più tempo, il tempo è ora.
1: Perfetto, allora noi ti ringraziamo per questa diretta e torneremo a sentirci e ad aggiornarci su questa e le altre lotte che si svolgono sui posti di lavoro e non, cioè, con picchetti e scioperi, ma anche con boicottaggi. Allora,
0: Bene, domani ci sarà un'altra iniziativa dal negozio Zara di Via Roma con i lavoratori Zara in sciopero che lottano per difendere il posto di lavoro. Ci si trova in via Roma, nel negozio Zara, dal negozio Zara alle ore 3 del pomeriggio.
1: Perfetto, allora a risentirci, grazie mille.
0: Un saluto a voi, a tutti i lavoratori e le lavoratrici in sciopero generale. Chi tocca uno, tocca a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

10.31, continuiamo la nostra rassegna stampa sul locale, alternata a una serie di dirette sullo sciopero generale di oggi. Ripartiamo da un'altra notizia che riguarda sempre un po' l'austerità a Torino. A pagina 36 della stampa, trasporti in rosso, bloccati a Roma i 400 milioni per le aziende che gestiscono bus e treni in Piemonte. A rischio 7.000 stipendi. La denuncia del Partito Democratico continua nei tagli del governo amico, la regione arriveranno nei prossimi giorni. I piemontesi rischiano di rimanere a piedi, bloccati a Roma i fondi per autobus, tram, treni e metropolitane. Nelle casse delle aziende mancano 230 milioni all'appello. L'assessore regionale Marco Gabusi promette: ne anticiperemo altre, ma le risorse stanno arrivando, è questione di giorni, al massimo di una settimana. Questo un po' questione. Le imprese vivono, questo è il commento di Alberto Avetta, consigliere del Partito Democratico. Le nostre imprese stanno vivendo la tempesta perfetta, crisi energetica, costi del gasolio in aumento da mesi, inflazione, e per chi ha già cambiato il contratto di lavoro nazionale anche stipendi più alti da pagare. Ma quegli stipendi ora, in un comparto che dà lavoro a 7.000 persone, sono a rischio. Le banche non possono anticipare all'infinito, quindi insomma una situazione abbastanza complessa. E d'altronde l'articolo continua: non si tratta del primo buco nei bilanci della regione a causa del governo amico. Un mese fa abbiamo dovuto tappare il buco da 209 milioni delle ASL, continua Avetta, che il Fondo Sanitario Nazionale non copre, il tutto con tagli a università e nodo ferroviario. La giunta Cirio parla di spostamenti di risorse, ma i nodi verranno al pettine. Intanto, a conti fatti, Roma sta scaricando sulla regione Piemonte mancati finanziamenti pari a circa 500 milioni di euro.

0: 10:34 minuti, altra diretta così in questo ping pong fra notizie del locale. Invece una notizia di un altro presidio e un'altra lotta, diciamo un po' più distante. Siamo a Gioia Tauro e da questa mattina è partito un presidio al porto di Gioia Tauro che ci facciamo raccontare da Roberto della base dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Ci senti?
1: Sì, vi sento, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao, allora se ci puoi raccontare un po' che cosa è successo oggi, perché è stato lanciato questo presidio e come sta andando avanti.
1: Sì, oggi è una giornata di mobilitazione per la Palestina, abbiamo risposto anche dalla Calabria, abbiamo organizzato un presidio appunto al porto di Gioia Tauro che si terrà alle 17 e in seguito una conferenza stampa che si terrà sul lungomare di San Ferdinando alle 18:30. Da ieri siamo partiti dal porto di Cetraro con alcune barche della Tauto di Medellins, sostanzialmente per ribadire la necessità fondamentale di fermare la macchina bellica con ogni mezzo necessario. Non vogliamo che nei nostri porti e nei nostri mari transiti più un solo grammo di materiale bellico, di acciaio balistico necessario per portare armi e distruzioni a Gaza. Sostanzialmente per noi è fondamentale ribadire anche che il Mediterraneo è nostro, non è di Israele. Il Mediterraneo è di tutti quei sud che ogni giorno lottano per un lavoro dignitoso, lottano per una sanità di qualità, lottano per vivere in un territorio che non crolli per gli effetti del cambiamento climatico e soprattutto lottino per vivere in un mondo libero dalle guerre. Dalla Calabria, da Gioia Tauro, insieme alla Tauro di intendiamo anche lanciare la campagna Global Intifada di Disarm Genocide, una campagna che ha l'obiettivo sostanzialmente di andare a mappare tutti quelli che sono i porti in Italia, nel Mediterraneo e nel mondo, e le navi cargo che contengono e trasportano acciaio balistico, materiale bellico e dual use di qualsiasi tipo. Per cui oggi in realtà sta per arrivare nei pressi del porto di Gioia Tauro anche una nave di MSC. Questa nave è stata incaricata di caricare 8 container che contengono appunto materiale dual use e acciaio balistico. Sostanzialmente già da diversi mesi altri 8 container invece sono sotto investigazione, sono stati bloccati all'interno del porto grazie alle mobilitazioni dei collettivi e dei movimenti. Quindi per noi era fondamentale riportare l'attenzione alta e tenere alta l'attenzione su questa cosa e ribadire che è fondamentale anche replicare questo tipo di azioni per evitare appunto che i porti diventino un hub strategico per la guerra. Quindi per noi appunto è un modo per mostrare solidarietà concreta alle popolazioni di Gaza e auspichiamo appunto che anche negli altri porti in futuro, qualora dovessero esserci navi, qualora dovessero transitare nelle nostre acque navi MSC che sono appunto cariche di questo tipo di materiali, vogliamo appunto lanciare una call to action per mobilitarsi ed evitare che tutto questo accada. Dalla Calabria, lo ribadiamo, i popoli in rivolta scrivono la storia con la Palestina fino alla vittoria.
0: Grazie, naturalmente sottoscriviamo quindi ricordiamo, cioè, oggi pomeriggio ci sarà un presidio e quindi il tentativo è anche quello proprio di bloccare concretamente il carico, un carico, purtroppo l'ennesimo carico di strumenti diretti al genocidio e al contesto bellico e cercare di fermarlo, dunque, giusto? Solo per
1: esatto,
0: ricapitolare.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto, non so se c'era ancora qualcosa che volevi aggiungere o se no anche dove e come possiamo seguire le iniziative, chi volesse seguire le iniziative di oggi e in futuro al porto di Gioia Tauro, ma non solo, se ci dai dei contatti, dei riferimenti utili.
1: Sì, certamente, potete seguire le pagine della base di Cosenza, le pagine di Calabria Global Sumud e soprattutto anche la pagina Global Intifada di Farm.
0: Ok, allora noi ti ringraziamo e buona giornata di lotta.
1: Grazie, buona giornata a tutti e a tutte.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: 10:47, riprendiamo con le nostre dirette sempre nell'ambito delle iniziative dello sciopero generale. Siamo in collegamento direttamente da Salerno con Mimì Ercolano dei Sicobas, che salutiamo prima di tutto e chiediamo se ci sente.
1: Ciao, buongiorno, sì, vi sento bene, vi correggo, siamo a Napoli, non a Salerno.
0: Ah, scusa, ci scusiamo. Appunto, diciamo, noi abbiamo organizzato questa diretta perché rispetto a una serie di avvenimenti che ci sono stati questa settimana, rispetto sia alla mobilitazione ma anche a un licenziamento politico molto grave che è avvenuto, diciamo invece questo, rispetto a un delegato sindacale nel porto di Salerno. Se ci puoi raccontare sì. un po' sia questa vicenda, un po' anche diciamo sì, la certo. vostra interpretazione della giornata di oggi, noi siamo in ascolto.
1: Sì, certo. Allora, iniziamo dal licenziamento, che in assoluto diciamo la cosa più grave è sicuramente quella più imminente, anche rispetto alla quale ragionare. Il licenziato del porto di Salerno lavorava in un terminal che è quello della Grimaldi, per un'azienda che si chiama Logiport, ed è il nostro delegato storico all'interno del porto di Salerno. Lui sta ricevendo, diciamo, ha ricevuto per mesi una serie di vessazioni e di costrizioni da parte del datore di lavoro, che diciamo è pervicacemente convinto di dover eliminare il nostro sindacato in particolare dal porto, e soprattutto da quando abbiamo cominciato a denunciare problemi relativi alla sicurezza all'interno delle aree terminalistiche, ed è stato quello il punto in cui diciamo si è scatenata una attività antisindacale vera e propria, violenta, con continue vessazioni, contestazioni, con provvedimenti disciplinari che venivano presi e vengono presi a tuttora nei confronti dei lavoratori, soprattutto che si espongono di più, e nei confronti del delegato che poi è stato licenziato 3 giorni fa. Questa notizia ci è caduta proprio come un macigno davanti ai piedi, perché tutto ci aspettavamo fuorché un atto così esplicito di antisindacale, e quindi adesso siamo in presidio sotto l'autorità portuale a Napoli, dove una delegazione è salita proprio a rappresentare non soltanto il problema di questo licenziamento ma anche di altri due che sono sopraggiunti 4-5 giorni fa, per due dei nostri lavoratori più attivi all'interno di un'altra azienda del porto di Napoli, che è l'azienda De Luca, che è una società terminalistica. Ok, quindi diciamo non è soltanto un singolo licenziamento, ma ci troviamo di fronte ad una vera e propria azione di accerchiamento attorno ai lavoratori più combattivi che dentro ai luoghi di lavoro nel porto, così come nelle altre aziende che si occupano di logistica sia di mare che di terra, diciamo l'evidenza è che viene sferrato un attacco.
0: Certo. No, sicuramente è molto, cioè molto grave il fatto che appunto si siano susseguiti una serie di licenziamenti così palesemente politici nell'ambito appunto delle mobilitazioni sia sulla Palestina ma soprattutto su, dicevi, il tema della salute, soprattutto per il caso di Salerno, è stato quello che a vostro parere è stato, cioè della salute, della sicurezza,
1: nel porto, all'interno del porto, sì,
0: è stato quello che ha innescato questo tipo di reazione padronale, diciamo.
1: Sì, assolutamente, la reazione diciamo è stata innescata nel momento in cui abbiamo cominciato a chiedere che fosse data ai lavoratori diciamo quello che era la loro tutela nel posto di lavoro. Si parla comunque di terminal che sono luoghi pericolosissimi dove si fanno operazioni con mezzi pesanti, e il mancato rispetto anche delle più semplici norme per la sicurezza può costituire un reale pericolo per la vita dei lavoratori.
0: Certo. Ma appunto se diciamo in termini magari che siano possibili da intendere per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, anche un po' per capire meglio da questo punto di vista, le forme di mediazione, diciamo, legale, nel senso che una volta che questi lavoratori sono stati licenziati e vengono licenziati direttamente dalle aziende, l'autorità portuale che tipo di ha una possibilità di...
1: L'autorità portuale ha un dovere, non una possibilità, okay, di controllo di quella che l'attività delle aziende anche all'interno, che operano all'interno delle aree terminalistiche portuali, e anche del modo in cui le aziende, diciamo, trattano i lavoratori e gli operai, anche la contrattualizzazione, la corretta applicazione dei contratti collettivi è materia di cui si dovrebbe occupare sicurezza. E sicuramente l'8108 c'è, la legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro è una materia della quale l'autorità portuale ha l'obbligo di interessarsi. Quindi nel momento in cui sopraggiungono dei licenziamenti che sono irrogati nell'ambito di una situazione del genere, in cui un sindacato ha fatto delle denunce rispetto alla sicurezza all'interno dei terminal, è chiaro che l'autorità portuale, certo, diciamo, ha il potere sia di controllo che poi sanzionatorio nei confronti delle aziende, quindi
0: certo.
1: Diciamo, il passaggio è quasi obbligato.
0: Certo, all'interlocutore politico, diciamo, all'interno di questo tipo di contrattazione di lotta. E, bene, appunto, rispetto a questo tipo di divertenza, oggi avete in previsione, cioè, insomma, come si svolgerà la giornata, anche per chi eventualmente da Napoli volesse raggiungervi per darvi manforte, diciamo?
1: Certo, oggi noi adesso siamo in presidio, è brevissimo, stiamo preparando per partire con il corteo che percorrerà via Marina e che arriverà a Piazza Municipio.
0: Okay.
1: Arriverà a Piazza Municipio perché oggi il tema dello sciopero generale non è diciamo esaurito nella protesta per il licenziamento di questi lavoratori, nella giusta adesione motivata dai licenziamenti che noi abbiamo visto tra i nostri lavoratori, ma è uno sciopero generale le cui ragioni, diciamo, saranno anche declinate alle istituzioni territoriali.
0: Certo.
1: Noi ci troviamo di fronte ad un attacco che è complessivo, e questo attacco complessivo si snoda in tutti i luoghi di lavoro, in particolare nella logistica, dove l'introduzione, diciamo, del concetto che la logistica sia un servizio pubblico essenziale e quindi debba essere regolamentato attraverso la legge 146, che io chiamo di limitazione del diritto di sciopero, è un attacco gravissimo alla possibilità che i lavoratori hanno di difendersi da quella che è un'arroganza padronale che imperversa sempre con meno freni, insomma. Quindi c'è questo, c'è il tema dei salari, che i nostri lavoratori oggi portano in piazza perché sono i primi a rendersi conto che le guerre diciamo, che vengono fatte in terra straniera, in realtà le pagano loro con le loro buste paga, e le pagano loro non arrivando alla fine del mese. Oggi la piazza è una piazza che vuole risposte, e non solo, e soprattutto va trovando di essere vista, perché diciamo, i lavoratori, la classe lavoratrice è completamente sparita dai palinsesti di qualsiasi giornale, telegiornale, organo di informazione, ma in realtà sta scivolando in una condizione di povertà sempre più larga e sempre più evidente, palese e incontrovertibile. Quindi oggi le ragioni dello sciopero, diciamo, ci sono tutte, e noi speriamo di fare un bel corteo che ci faccia un po' sentire in città, ci faccia un po' vedere. Arriveremo a Piazza Municipio, come dicevo, quindi diciamo avremo possibilità anche di interloquire poi con il comune per quanto riguarda la vertenza dei disoccupati 7 novembre che sono a Napoli, che dovevano partire con i progetti di tirocinio lavoro e che invece si ritrovano ancora una volta con diciamo rischio concreto che la loro vertenza di nuovo si infossi dopo 14 anni di lotta per ottenere l'inizio di questi tirocini lavoro che dovrebbero durare un anno, e quindi di conseguenza abbiamo tutte le ragioni per fare una bella mattinata di lotta.
0: Molto bene. Molto bene, bene, allora noi vi auguriamo appunto una buona giornata di lotta per questo sciopero generale del 29 maggio e direi a risentirci presto per nuove questioni, iniziative e aggiornamenti su questo.
1: Anche a voi.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Ciao, buona giornata.

0: Va bene, 10:58, velocemente noi concludiamo diciamo la nostra trasmissione informativa. Speriamo che vi siate divertiti e divertite e comunque siete in qualche modo più informati di prima sugli appuntamenti di oggi. Noi
1: sì, mattinata direi abbastanza densa di interventi da varie iniziative in giro per l'Italia, ultima questa da Napoli. Ma abbiamo anche sentito quanto sta succedendo a Gioia Tauro, quanto succede a Trofarello, quanto succedeva
0: a Torino,
1: quindi
0: diversi posti.
1: Si muove qualcosa, si muove.
0: Sì, quindi vi diamo le due velocissime iniziative di oggi proprio a Torino. La prima, appunto, sciopero generale contro la guerra e genocidio del popolo palestinese, 29 maggio, gli appuntamenti sono 2:08, Piazza Massawa. Scioperiamo dalla guerra a seguire pranzo sociale. Abbiamo fatto una diretta questa mattina in cui siamo stati informati che il presidio di Piazza Massawa è in parte anche un presidio mobile, con le persone che sono in bicicletta o almeno una parte delle persone, quindi se avete la bicicletta portatevela, se no appunto diciamo il presidio sarà lì tutta la mattinata. Alle ore 18 in Piazza Castello, fiaccolata contro la guerra. Queste sono le due diciamo iniziative del 29 previste per lo sciopero generale diciamo di movimento
1: torinese. E invece vi segnaliamo con grande piacere questa sera festeggiamenti per i 25 anni di Porfido, a partire dalle ore 18, a seguire dietro il campus Einaudi in viale Ottavio Mai, o comunque la zona sul retro del campus, festeggiamenti per i 25 anni del centro di documentazione Porfido per la critica della società capitalistica, dalle ore 18, due presentazioni e la prima Luoghi, Corpi e Frontiere, la presentazione di 3 giorni che ci sarà il 26, 27, 28 giugno in Salento contro la mercificazione dei territori, e invece la seconda Io affilo la mia falce, Thomas Munzer e la guerra dei contadini, a cura delle edizioni Tabor, a seguire musichetta e beveraggi per stare in compagnia e festeggiare i 25 anni di Porfido. Noi con questo vi salutiamo e lasciamo la parola e il microfono ad Anarres, e a risentirci la prossima settimana con le info.
0: Ciao ciao, buona giornata.

una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anares per il vostro viaggio nel pianeta delle utopie concrete. Vi terremo compagnia fino all'una da adesso e ci auguriamo di riuscire a risultare interessanti con quello che vi proporremo in queste due orette di trasmissione del venerdì. Come sempre vi ricordiamo i nostri numeri di telefono che servono a dare corpo a uno slogan, ossia noi siamo una voce che è una radio che dà voce a chi non ha voce, noi siamo una radio interattiva, noi siamo una radio che costruisce anche insieme a chi ascolta l'informazione. Quindi se ci fossero aggiornamenti, informazioni dei luoghi di lotta, ma anche dalle strade nelle quali ci si ritrova e si deve fare i conti con le presenze inopportune in diviso o non, fatevi vivi, c'è anche Cisti, Viaggiare Informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade.

E come di consueto cominciamo con qualche appuntamento, appuntamenti che hanno a che fare soprattutto ovviamente con la data del 2 giugno. 2 giugno che è da sempre il momento più importante per quello che riguarda le lotte anche antimilitariste, uno dei momenti cruciali per le lotte antimilitariste, perché la Repubblica Italiana festeggia se stessa con parate militari e momenti di celebrazione del militarismo e del nazionalismo, e quindi è anche una grossa occasione per fare i conti con quello che oggi è l'elemento cruciale della nostra lotta, ossia il militarismo.

Come ogni anno l'abbiamo intitolato il 2 giugno dei senza patria. Il 2 giugno dei senza patria, che in qualche modo dà la misura forte di quello che è il senso di questa giornata. Una giornata di informazione e lotta antimilitarista. L'appuntamento è alle ore 17 in piazza 18 dicembre. Ci saranno interventi, musica, il canzoniere anarchico antimilitarista del Corocchio e ovviamente tanto altro. E poi, come sempre, vi ricordiamo che ogni mercoledì è aperta la distribuzione ad Istro e Seri Riot, ogni mercoledì dalle 18 alle 20, in corso Palermo 46. Ad Istro sono libri, giornali, documenti e altro. Seri Riot, serigrafia autoprodotta a Benefidotte. Venite a spulciare tra i libri e le riviste, le magliette e i volantini. Sostenete l'autoproduzione e l'informazione libera dallo Stato e dal mercato. Informatevi su lotte e appuntamenti. E se fossi interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, le riunioni sono ogni martedì a partire dalle 20:30. Per chi fosse interessato a continuare a seguire le nostre trasmissioni, oltre a trovarli sul sito della radio www.radioblackout.org, le può trovare sul nostro blog www.anaresinfo.org. Abbiamo anche una newsletter, potete scrivere ad anares@inventati.org e potete anche dare un'occhiata al nostro canale Telegram che si chiama Senza Frontiere. Di che cosa parleremo oggi? Come annunciato, cominceremo col parlarvi del 2 giugno e poi subito dopo il ragionamento si sposterà sugli Stati Uniti, Trump che si è impantenato nel Golfo, e ne parleremo con Robertino Barbieri. Ed infine parleremo di guerra ibrida con Pepsi. Sono tutti argomenti molto interessanti. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica.

Torniamo in diretta, anzi eravamo già in diretta, ma diciamo torniamo in voce e diamo l'avvio a questa puntata di Anars, ricordando ovviamente a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che il 12, 13 e 14 di giugno, quindi oramai siamo agli sgoccioli, ci sarà la festa di Blackout, una festa che sarà densa di appuntamenti musicali, dibattiti e tanto tanto altro, soprattutto tanta socialità, le distribuzioni, insomma un momento di raccolta della nostra variegata ed ampia tribù blackoutiana, ma anche un momento nel quale vi invitiamo a divertirvi, ma anche a dare sostegno all'unica radio libera dell'etere torinese. Quindi mi raccomando, fatevi vivi, date un'occhiata agli appuntamenti sulla agenda di Blackout che troverete sul sito della radio. Ora vogliamo cominciare questa puntata di Anars concentrandoci soprattutto sul 2 giugno. Il 2 giugno, voi lo sapete, è la festa della Repubblica. La festa della Repubblica che cosa significa? Quest'anno probabilmente gli daranno maggiore enfasi perché sono 80 anni. 80 anni da quel referendum costituzionale che sancì la fine della monarchia sabauda e l'inizio della Repubblica Italiana. Quella sorta di cesura che molti individuano come un fatto che abbia dato l'avvio ad un'era di libertà. Sappiamo perfettamente che le cose non stanno così. E riprendendo proprio il primo rigo della Costituzione italiana, quello che viene sempre citato, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ecco, un'affermazione che sembrerebbe voler dare dignità, forza ai lavoratori e lavoratrici di questo paese, ma all'interno di una Costituzione nella quale è possibile leggere a chiare lettere che esiste la proprietà privata dei mezzi di produzione, che esiste la possibilità da parte dello Stato di difendere la proprietà privata dei mezzi di produzione, la proprietà privata di beni essenziali come la casa, la proprietà privata di quello che riguarda l'approvvigionamento energetico, oppure la proprietà statale che non si differenzia in maniera particolare da quella cosiddetta privata, proprio perché in realtà la gestione è comunque verticistica e aliena a ciascuno di noi la possibilità di prendere parola direttamente, di esserci, di essere presenti, di contare qualche cosa. E allora, se c'è una cosa che è vera, è che la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sulla guerra. E lo è sempre stata, anche in barba alle chiacchiere che vengono effettuate periodicamente da parte dei tanti che continuano a dire che l'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, ma ovviamente quando è necessario la guerra viene fatta. E in questi anni siamo stati costantemente in guerra.

abbia portella della ginestra. Bisognava spiegare a tutti quelli che pensavano che davvero fosse arrivata un'epopea di libertà, che davvero tutto fosse cambiato, che c'era una reale discontinuità con il fascismo, che invece le cose non andavano esattamente così, che invece le cose non avevano nulla a che fare con tutto questo, proprio perché molto evidentemente le regole erano truccate fin dall'origine, regole truccate che vediamo tranquillamente. I carabinieri che sparavano, che hanno sparato a portella della ginestra, e i poliziotti che sparavano, che hanno sparato addosso ai manifestanti, ecco, tutti costoro provenivano direttamente dalla polizia e dai regi carabinieri, provenivano direttamente dal fascismo, ma soprattutto i loro dirigenti non vennero cacciati. Non ci fu nessuna trasformazione nemmeno da questo punto di vista. Poi, come può facilmente immaginare chi ci ascolta, la presenza stessa di polizia, carabinieri, forze armate è un elemento che di violenza intollerabile, avvocata da sé dallo Stato di turno, qualsiasi sia la sua forma, che sia una repubblica o che sia una monarchia, sempre di violenza legalizzata stiamo parlando. Ma certamente chi aveva visto con la rottura del fascismo, chi aveva partecipato alla lotta antifascista durante gli ultimi due anni di guerra, quando l'Italia era spaccata in due, nel nord la Repubblica di Salò, sì, anche quella era una repubblica, notatelo bene con attenzione, non c'è nulla di più interessante in una repubblica che in una monarchia, e quando il sud sopravviveva la monarchia sotto il comando statunitense, l'Italia in realtà era occupata da forze armate tedesche, da forze armate statunitensi, questo era il quadro. Ma all'interno di quel quadro sappiamo bene che al nord ci fu chi cercava di lottare per cacciare i fascisti nella speranza di un'accelerazione, nella speranza di una trasformazione, nella speranza di poter riprendere nelle proprie mani il proprio destino, di far tornare viva quella stagione importante che era stata quella degli anni 20, in cui per un momento, un breve importante momento, ci fu la possibilità di fare la rivoluzione, di trasformare tutto, di mandare a casa i padroni, di mandare a casa i governanti. Tutto questo non fu possibile, lo sappiamo, anche perché le forze di sinistra istituzionale, in primis i socialisti, i comunisti compariranno dopo, ma in realtà si accoderanno anche all'interno delle dinamiche resistenziali a questa logica, ebbene erano coloro che non permisero che si desse la spallata, si andasse in avanti. Ma certamente c'è chi aveva nelle mani, nella testa, il ricordo di tutto questo, e chi si era battuto durante tutto il ventennio contro il fascismo e auspicava che la caduta del fascismo potesse comunque costituire un qualche cosa di diverso. In realtà non è stato così, lo hanno constatato con le loro mani, lo hanno constatato con i loro corpi, i braccianti che lottavano per le terre e gli operai che lottavano per una condizione di lavoro migliore di quella che li aveva attraversati prima. Non è andata così. La Repubblica fondata sul lavoro è una Repubblica fondata sulla schiavitù del lavoro, una Repubblica fondata sul controllo poliziesco, una Repubblica fondata sul militarismo. Ebbene, tutto questo voi mi direte da che cosa si evince? Beh, pensateci. Come festeggia se stessa la Repubblica? La Repubblica si festeggia ogni 2 giugno, appunto nella data del referendum istituzionale, con parate militari, con i militari che sfilano, tutti vestiti con le divise più scintillanti, con i loro mezzi, con le frecce tricolori che sfrecciano nei cieli. E noi non possiamo non ricordare ancora una volta la bambina di San Francesco al Campo, ammazzata da una freccia tricolore fuori controllo a 2 passi da Torino, accanto all'aeroporto militare intitolato a un partigiano, Pertini, ma che sicuramente

non avrebbe apprezzato che quell'aeroporto fosse anche un aeroporto militare, cose di cui in tanti ci dimentichiamo. Ma torniamo, siamo allo sfoggio delle armi, siamo alle parate, siamo ai gagliardetti, siamo a tutta la coreografia militare, quella coreografia militare che serve a dare sacralità allo Stato e a dimostrare che la Repubblica si rappresenta attraverso le forze armate, dentro le quali ci stanno anche poliziotti e carabinieri. I poliziotti sono stati smilitarizzati, ma di fatto sono uno dei pezzi dell'armamentario della Repubblica, uno dei pezzi dell'armamentario intorno al quale si costruisce la Repubblica. E quindi semplice, le forze armate, se le forze armate sono l'emblema della Repubblica, e allora questa è una Repubblica fondata sulla guerra. Lo è e lo è sempre stata. Una Repubblica fondata sulla guerra che fa finta di essere in pace e che dà a se stessa una sacralità. Ecco, voi mi avrete sentito dire tante volte: io prenderei tutte le bandiere nazionali e ne farei un fascio e le brucerei tutte quante insieme. Brucerei le bandiere palestinesi assieme a quelle israeliane, le bandiere statunitensi assieme a quelle iraniane di tutte le fazioni, brucerei le bandiere di tutte le nazioni europee, brucerei tutte le bandiere di ogni angolo della terra, di popoli con Stato o di popoli senza Stato, questo è irrilevante. Sempre di bandiere nazionali stiamo parlando, sempre di bandiere che sono l'emblema dell'esclusione, perché laddove è la terra patria, laddove è la terra dei padri, padre, padrone, padrino, non dimenticate bene mai che è sempre la stessa radice, la stessa che rimanda al patriarcato, quindi a forme di oppressione, a forme di controllo, a forme di esclusività. Ma la nozione di padri ci rimanda anche all'idea che qualcuno appartiene a quella terra in virtù del sangue, in virtù del fatto di far parte di una certa stirpe. E chi parla altre lingue, chi è attraversato da altre culture, chi fa parte di un'ibridazione, di un miticciamento culturale, tutti coloro vanno esclusi. E non stiamo parlando soltanto dei migranti, stiamo parlando di tutte le minoranze, perché ogni Stato esclude le minoranze, ogni Stato lavora per assimilarle o escluderle. E questo è un dato assolutamente importante, perché ci racconta che non è possibile una soluzione statale a problemi che hanno a che fare con l'intima essenza dello Stato. Coloro che ancora oggi ci dicono che bisogna avere uno Stato per risolvere le questioni nazionali irrisolte, io rispondo: le questioni nazionali vanno risolte in un solo modo, facendole fuori tutte. Ebbene, però se io adesso, come dire, andassi nel cortile di Blackout e decidessi di fare un bel barbecue bruciando tutte le bandiere, no, non lo farò con sto caldo, 30 gradi e mezzo, rassicuratevi, non sto andando a farlo. Ma diciamo che idealmente lo sto facendo, magari siamo a dicembre, ma c'è una sola bandiera per la quale potrei essere fermata, arrestata in flagranza e anche condannata. E questa bandiera è la bandiera bianca, rossa e verde, emblema della Repubblica Italiana, la Repubblica fondata sulla guerra. Perché la Repubblica fondata sulla guerra sacralizza se stesso e tutti i propri simboli. Quindi, se io parlo male delle forze armate, faccio vilipendio alle forze armate. Se io non sono, esprimo un'opinione dissidente nei confronti delle affermazioni del Presidente della Repubblica, sto facendo vilipendio alla Repubblica, vilipendio alle istituzioni. E tutto questo comporta una reclusione che arriva fino a un anno di carcere e multe gigantesche. Perché ve lo ricordo? Ve lo ricordo perché non tutti lo sanno. C'è gente che si maschera e si copre la testa per bruciare una bandiera statunitense,
Ma guardate che tutta questa sceneggiata non serve a niente. Le bandiere statunitensi sono bandiere che si possono bruciare esattamente come si può bruciare un po' di carta colorata o di stoffa colorata di qualsiasi altra nuance, fosse anche a fiorellini, perché non costituisce reato, perché soltanto la bandiera italiana è la bandiera che è l'emblema dello Stato, che è l'emblema della sacralizzazione. Ma perché c'è bisogno di tutta questa sacralità? Perché c'è bisogno delle divise? Perché c'è bisogno della parata luccicante? Perché c'è bisogno di questa esibizione? E queste esibizioni sono necessarie a un fatto molto chiaro. Sperano, si augurano che noi ci riconosciamo nella Repubblica, che noi ne facciamo nostre le ragioni, che noi ci pieghiamo al cosiddetto amor patrio. Allora forse vale la pena indagare e cercare di capirne un po' di più.

allora diventa chiaro, se grattiamo un po' oltre la superficie, che la martellante retorica patriottica, la litania governativa sulla sicurezza, no? Dobbiamo essere sicuri, dobbiamo difendere il suolo patrio, dobbiamo mettere al sicuro i nostri interessi. Segnatevi queste due parole messe insieme, che ci torneremo tra poco. Allora tutto questo diventa il cemento di un discorso pubblico che normalizza il permanente stato di guerra in cui siamo forzati a vivere. Diventa normale pensare che siamo in guerra, diventa normale che abbiamo bisogno della polizia, dei carabinieri, dell'esercito, della marina, dell'aviazione, di tutta questa banda di assassini in divisa lustra che vengono pagati con i nostri quattrini e che dovrebbero garantire la nostra sicurezza. Ma di quale sicurezza stiamo parlando? Di quale sicurezza ci stiamo facendo riferimento? E allora, analizzando questi temi, sicurezza, nostro interesse, riusciamo a capirne un pochino di più. Beh, innanzitutto dobbiamo capire che in questi anni tutti i governi hanno fatto una lunga campagna di arruolamento dei corpi e delle coscienze, perché servono corpi giovani e obbedienti per rinforzare le forze armate, e nel frattempo si preparano a costituire una riserva militare di 10.000 uomini e a reintrodurre gradualmente la lega obbligatoria, proprio perché, come dicevamo, dismessa la finzione delle guerre umanitarie, oggi parlano in maniera esplicita di interesse nazionale, e ci vorrebbero ovviamente tutti quanti arruolati, tutti quanti pronti a sostenere l'orrore delle guerre in cui l'Italia è impegnata, sostenendo che i militari difendono la vita e la libertà di ciascuno di noi. Dobbiamo dirlo in maniera molto chiara: è una menzogna. Nel nostro paese, nella Repubblica fondata sul lavoro, ogni giorno si allunga la contabilità di chi viene ucciso dal lavoro. Un lavoro sempre più precario, pericoloso, senza tutele. I padroni fanno la guerra di classe senza esclusione di colpi. Lavoratrici e lavoratori sono pedine intercambiabili in un gioco a carte truccate. Siamo merce che bisogna pagare il meno possibile, e siccome siamo sempre in eccesso, possono ricattarci costantemente con il lavoro che ci viene imposto, ed è un lavoro che negli ultimi anni è diventato sempre più pericoloso. Di anno in anno il ridursi delle tutele, attenzione, le tutele che ci sono, le poche rimaste, quelle che c'erano, quelle che sono state cancellate, non sono frutto di una scelta autonoma da parte della Repubblica fondata sul lavoro, è tutt'altro. Sono frutto di quando la pressione delle classi più povere, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei lavoratori delle campagne, dei lavoratori delle città, di tutti coloro che in qualche modo volevano stare meglio, volevano non rischiare la vita per lavorare, non dovevano voler regalare la propria vita ai padroni, sono riusciti ad ottenere alcune tutele. Ma queste tutele negli ultimi anni sono state grattate via, pezzo dopo pezzo. Quando qualcuno vi racconta che non c'è più la guerra di classe, si chiama così, non lotta semplicemente, guerra di classe, e allora date un'occhiata a che cosa fanno i padroni. I padroni la guerra di classe la fanno senza esclusione di colpi, senza alcuna esclusione di colpi. Vanno avanti a testa bassa. In questo giorno di sciopero generale vale la pena ricordarsene. Vale la pena ricordarsene, e vale la pena ricordarsi che cos'è davvero uno sciopero generale. Uno sciopero generale è quello che blocca tutta la produzione da tutte le parti, tutti i trasporti da tutte le parti, quello che rende impossibile far funzionare alcunché, quello che dimostra che senza chi ci lavora, chi sfrutta il lavoro, non ha nessuna possibilità. E allora in queste occasioni che si riesce a far sì che qualche cosa in più si porti a casa.
un pezzo di strada. Un pezzo di strada ovviamente che serve soprattutto ad abituarci all'idea che abbiamo forse, possiamo averne di più. E averne di più cosa significa? Banalmente, avere più forza significa ribaltare l'ordine esistente. Significa ribaltare l'ordine nel quale, nella Costituzione della Repubblica basata sul lavoro, c'è scritto che esiste la proprietà privata. Che esiste una proprietà privata che viene difesa con le armi dagli sgherri della Repubblica. Finché ci sarà una Repubblica che tutela la proprietà privata, chi per vivere deve vendere braccio e cervello continuerà a giocarsi la vita per arricchire i padroni.

Allora mi scrive un ascoltatore, ascoltatrice, e mi dice: ma questa linea di completo rifiuto di ogni rivendicazione nazionale ha sempre caratterizzato la FAI. Leggendo alcuni testi più vecchi sono sempre confuso dalle posizioni di alcuni anarchici, ad esempio molti bacuninani ancora o Kropotkin. Magari se non c'è tempo per affrontare una domanda così ampia in radio, posso suggerire qualche cosa da leggere. Ecco, suggerire qualcosa da leggere è un po' complesso, però posso dire che non si tratta di rifiutare ogni rivendicazione, perché le lotte anche parziali ti portano in avanti. Le lotte antiparziali, ma soprattutto le vittorie anche parziali, ti portano in avanti, ti danno il senso della tua forza. Se riesci ad ottenere un'ora in meno di lavoro quotidiano, hai portato a casa un pezzo di vita, lo hai tolto i padroni. Se riesci a portare a casa un altro pezzo di tutela della salute quando lavori, te lo sei preso tu e se lo sono preso tutti e lo abbiamo tolto ai padroni. Però appunto dobbiamo avere la consapevolezza che i padroni, come dire, finché non verranno cacciati tutti quanti via, questa possibilità di continuare ad andare avanti non te la daranno. E quando si sentiranno più forti, ed ormai sono diversi decenni che si sentono più forti, vanno avanti a testa bassa e ti portano via tutto, e continueranno a farlo anche se hanno in mano tante altre cose. Spero di aver dato una prima risposta.

quindi cerchiamo di avere le idee chiare. Le divise da parata, le bandiere, le medaglie, la triade Dio, patria, famiglia, non sono il retaggio del passato, ma la rappresentazione sempre attuale dell'attività imperialista e neocoloniale dello Stato italiano. Perché l'Italia è attualmente in guerra. Stiamo parlando delle forze armate italiane che sono impegnate direttamente in 40 missioni militari all'estero. In Africa le truppe tricolori fanno la guerra ai migranti e difendono gli interessi di colossi come l'ENI. Gli interessi dell'ENI non sono gli interessi di chi fatica ad arrivare alla fine del mese e deve pagare le bollette all'ENI. Gli interessi dell'ENI, gli interessi di tutte le fabbriche, di tutte le multinazionali targate italiane, non sono gli interessi di chi lavora. E allora quando ci dicono che vanno a difendere i nostri interessi, noi possiamo rispondere tranquillamente: vanno a difendere i loro interessi, gli interessi dei padroni, gli interessi di quelli che non esitano a intervenire in paesi dove, come molti di quali in Africa, dove la gente che ci vive non gode minimamente del vantaggio di essere seduta sopra barili e barili di petrolio, ma ne godono chi riesce a sfruttarli, piccole elite nazionali e enormi, voraci bocche internazionali, alcune delle quali targate appunto ENI. Dove sventola il tricolore con le truppe italiane in Africa, a pochi metri troverete il cane a sei zampe su campo giallo dell'ente nazionale idrocarburi. E poi ricordiamocene, l'Italia è in guerra. Dalle basi militari della NATO e degli Stati Uniti in territorio italiano ogni giorno si alzano in volo i droni che gestiscono l'intelligence per le guerre in Ucraina e nel Mediterraneo orientale. Gli interessi dei tanti stati che si contendono il controllo delle risorse, il controllo dei territori, il controllo delle vie di comunicazione non sono gli interessi dei poveri di questo paese. Ricordiamocelo ogni volta che qualcuno vuole arruolare i nostri corpi e le nostre coscienze. E non dimentichiamo che c'è anche un'altra guerra lungo i confini del bel paese, in mare, in montagna. Le polizie e le forze armate fanno la guerra ai migranti. Soltanto nel 2025, e sono dati ufficiali, ci sono stati 27.000 sequestri di persona nel Mediterraneo. 27.000 sequestri di persona. Persone che sono state sequestrate e non sono mai più tornate. Le imbarcazioni che trasportavano 27.000 uomini, donne e bambini nel 2005 sono state assalite dai militari della Guardia Costiera Libica, che in più occasioni non hanno esitato a sparare. L'Italia fornisce alla Libia e alla Tunisia i pattugliatori e addestra i militari che sequestrano e uccidono i naufraghi. Ecco, l'interesse a cacciare in fondo al mare della gente povera come noi non è il nostro interesse, è l'interesse dello Stato, che vuole avere manodopera ancora a maggior costo e ancora più ricattabile di quanto non lo siamo noi. Spezziamo le frontiere, affondiamo le pattugliatrici, impediamo che escano dai cantieri, impediamo che vengano fornite alla Libia e alla Tunisia, perché tutto questo ci racconta una storia di morte. In questi giorni si è fatto un gran parlare degli europei, sudamericani, che hanno partecipato alla flottiglia per rompere l'assedio a Gaza. Di loro conosciamo i volti, conosciamo le storie, conosciamo tutto. Dei 27.000 uomini, donne e bambini assaliti dai militari della Guardia Costiera Libica non sappiamo assolutamente nulla. Dimenticati, cancellati, fatti sparire, perché non contano nulla. Allora quando si ragiona di privilegio cerchiamo di
dare un'occhiata a tutti i privilegi e di renderci conto di come sia assolutamente indispensabile bloccare il genocidio migrante, altrimenti ne diventiamo complici. E poi la guerra. La guerra, a pochi passi dalle nostre case, si producono e si testano le armi impiegate nelle guerre di ogni dove. Le usano le truppe italiane nelle missioni di pace all'estero, le vendono le industrie italiane ai paesi in guerra. Queste armi hanno ucciso milioni di persone, distrutto città e villaggi, avvelenato irrimediabilmente interi territori. Ancora una volta, questa è una repubblica fondata sulla guerra. Ed è fondata sulla guerra anche interna, perché i militari sono sempre più presenti per le strade delle nostre città, nelle periferie dove si allungano le file dei senza casa, senza reddito, precari. Provano a prevenire e reprimere ogni sorgenza sociale, a mettere a tacere chiunque si ribelli a quest'ordine sociale sempre più feroce, per attuare un accordo, un controllo etnicamente mirato del territorio. Gli eredi di Togliatti, che diede l'amnistia ai fascisti, ci raccontano la favola della Repubblica nata dalla resistenza al fascismo da difendere. Noi dobbiamo difendere la Repubblica nata dalla resistenza al fascismo. È una crudele menzogna, un insulto a chi combatteva per un mondo di libere ed uguali. Oggi gli eredi diretti del fascismo sono al governo e stanno restaurandolo il fascismo. Non serve la dittatura formale per cancellare gli esimi margini di libertà concessi a prezzo di lotte durante un secolo. Le questioni sociali sono diventate un affare di ordine pubblico per schiacciare con la violenza poliziesca le lotte politiche e sociali. L'insieme di leggi repressive che questo governo, in perfetta continuità con i precedenti, ha emanato possono seppellire in galera compagni e compagne per banali episodi di rotta. Ormai una semplice scritta sul muro, un blocco stradale, un picchetto, un'occupazione, magari coniugati ad uno dei tanti reati associativi, sono trattati con estrema durezza. In questo mese di giugno sarà con ogni probabilità approvato il blocco navale contro i migranti, e quindi il governo li condanna a morte. E nel frattempo mette al confino DASPO, fogli di via, sorveglianza speciale, sequestro preventivo gli antifascisti. Una repubblica fondata sulla guerra non ci rappresentava 80 anni fa e non ci rappresenta ora. Siamo senza patria, antimilitaristi, antimilitariste. Disertiamo la guerra e chi la arma. Siamo a fianco di chi, in ogni geografia di questo mondo, diserta la guerra, si batte contro le frontiere, lotta al fianco di chi vuole un mondo senza sfruttati e senza sfruttatori. Bruciamo tutte le bandiere nazionali, disertiamo tutti gli eserciti. L'appuntamento è per il 2 giugno, martedì 2 giugno, questa giornata di lotta antimilitarista. Cominciamo alle 17, presidio in piazza 18 dicembre, interventi, musica, il canzoniere anarchico e antimilitarista del Corocchio.

0: 11.52, siete sempre a suonare, il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E voltiamo pagina, ci occupiamo di Trump. Trump che è rimasto impantanato nella guerra in Iran ed è un pantano dal quale fa una gran fatica ad uscire. Siamo collegati con Robertino Barbieri che da sempre si occupa e segue quanto si muove negli States e possiamo cominciare con una domanda precisa. Trump sperava in una guerra lampo, la guerra lampo non c'è stata, c'è questo pantano che ormai va avanti da molte settimane e nonostante un continuo susseguirsi di minacce e qualche breve veloce accelerazione armata, la situazione è ancora una situazione di sostanziale stallo. Però all'interno degli Stati Uniti tutto questo non è stato certamente gradito né dalla base elettorale di Trump, la base MAGA, e soprattutto vede l'opposizione di forze sociali e politiche sempre più significative. Buongiorno Robertino.
1: Buongiorno Maria.
0: Allora, raccontaci un po' come stanno andando le cose.
1: Ma allora, intanto c'è da dire che la questione della guerra in Iran, Trump, come hai detto tu, usando un termine piuttosto preciso, si è letteralmente impantanato. È impantanato a vario livello, tanto si è impantanato a delle...
0: Ti sento molto basso.
1: Si è impantanato a vari livelli, adesso mi senti meglio?
0: Sì, sì, se mantieni questa posizione va bene.
1: Ok. Si è impantanato a vari livelli, prima di tutto come sappiamo tutti, si è impantanato ad un livello militare perché non è riuscito in qualche modo a neutralizzare o anche semplicemente a indebolire l'Iran al punto di accettare un trattato alle condizioni di Trump. Lo stretto di Hormuz continua a essere sotto il controllo iraniano con tutto quello che questo comporta e quindi c'è questo livello di impantanamento. Poi c'è chiaramente il livello internazionale, quindi la mossa di Trump ha creato scompiglio non solo all'interno, cioè nel campo diciamo così avverso, ma anche all'interno del proprio campo, e abbiamo visto per esempio recentemente addirittura le minacce all'Oman è praticamente di tutta la penisola araba il più antico alleato degli Stati Uniti, quindi questo dà un pochettino anche l'idea di quello che sta succedendo. Ma soprattutto, per tornare proprio quello che è un po' più l'argomento della nostra conversazione, si è impantanato a livello politico all'interno degli Stati Uniti. Questo diciamo un po' a due livelli. Uno è il livello diciamo interno al Partito Repubblicano o comunque allo schieramento politico che l'ha portato alla Casa Bianca. Perché da un lato questa mossa della guerra in Iran è sicuramente una mossa che gli ha consentito di avvicinarsi diciamo a quel mondo repubblicano che un tempo si chiamava Neocon e che è quello che poi ha dato vita alle varie avventure militari a partire dall'invasione dell'Afghanistan alla fine del 2001, poi l'invasione dell'Iraq. Questo è l'ambiente insomma vicino alla famiglia Bush e in particolar modo vicino a Bush Junior, che era un ambiente particolarmente critico nei confronti di Trump e che in qualche modo ci si è invece riavvicinato proprio con questa avventura militare. Dall'altra però all'interno del Partito Repubblicano, spesso questa avventura anche diciamo all'interno del mondo più specificamente trumpista, delle forze che in qualche misura lo appoggiano, ad esempio tutto, diciamo,
0: scusami ma mi dicono che si sente un fruscio di fondo che è più forte della tua voce. Sentivo io in cuffia, ma lo sentono anche gli ascoltatori, infatti ci hanno appena scritto. Se riesci a spostarti, a metterti in un posto, non so se c'è vento, se c'è rumore.
1: Meglio.
0: Come?
1: Così senti meglio.
0: Parla e vediamo cosa succede.
1: Che ne dici? insomma, dicevo, quindi non solo queste forze, diciamo, neocon reganiane, ma anche ad esempio tutto quello che si può chiamare il filone apocalittico, sia il filone apocalittico cristiano, un po' incarnato dal segretario della difesa Peter Hegseth, ma anche tutto il filone, diciamo così, accelerazionista. Questi vedono comunque il fatto che ci possa essere una guerra, anche una guerra di grande importanza, come un elemento che comunque accelererà quello sviluppo che loro vedono necessario e indispensabile nei prossimi anni, no? E se andiamo nel campo dell'accelerazionismo, naturalmente entriamo veramente nel campo dei peggiori incubi, diciamo così, perché appunto questi hanno per il nostro futuro dei piani tutt'altro che rassicuranti. Dall'altro però c'è una parte della base MAGA che è quella più legata, diciamo, al giro di Steve Bannon, ma in generale a tutto quel giro di quegli influencer, di quegli conduttori radiofonici come Tucker Carlson, che in qualche modo sono quelli che avevano preparato il terreno a Trump e che sono quelli che poi effettivamente nel 2016 e poi nel 2024 l'hanno portato alla presidenza degli Stati Uniti, la parte, diciamo così, più militante, e che è una parte militante che assolutamente non vuole farsi coinvolgere in guerre lontane, soprattutto tanto più nella guerra in Iran, in cui ci sono anche degli elementi, diciamo così, di regime change contro cui questi sono assolutamente, da cui questi sono assolutamente lontanissimi. Dall'altra però c'è, e questo qua è forse la cosa più determinante, l'opposizione alla guerra. L'opposizione alla guerra era stata al centro del Knockings Day, dell'ultimo Knockings Day che si era tenuto a marzo, e come si ricorderanno sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché ne avevamo parlato proprio dopo il Knockings Day, il Knockings Day si era chiuso con la proclamazione di uno sciopero generale se il 1° maggio se fosse continuato l'intervento militare in Iran, anche se questo è un elemento che diciamo nella narrazione mediatica, soprattutto nella narrazione mediatica europea, ha avuto pochissimo spazio. In realtà questo, a mio giudizio, ma non solo a mio giudizio, anche ad esempio a quello che sostengono diversi analisti e commentatori statunitensi, ha avuto poi un'influenza fondamentale in quelli che sono gli sviluppi della guerra, perché basti pensare che il cessate il fuoco è partito l'8 aprile e che esattamente 6 aprile, cioè quindi due giorni dopo, era uscita la notizia che i vari local council, cioè i gruppi locali, c'erano state delle assemblee nei vari stati, dei gruppi dei local council, degli Automobile Workers of America, cioè non si chiamano più così, ma United Workers of Automobile, che hanno cambiato il nome per motivi antinazionalisti. Comunque il sindacato dei lavoratori dell'automobile americana aveva dato il suo parere favorevole ad aderire a questo sciopero se questo sciopero ci fosse stato. Esattamente due giorni dopo Trump ha comunicato il cessate il fuoco che va avanti tuttora. Questo perché come era già successo a Minneapolis con lo sciopero che si era tenuto, il primo sciopero, diciamo così, nazionale nella storia degli Stati Uniti, che si era tenuto pochi giorni dopo la morte di Alex Pritti, in qualche modo questo è un elemento che ha cambiato la situazione a Minneapolis e probabilmente l'ha cambiata anche in questo caso. Bene o male, a Minneapolis di fatto le truppe dell'ICE sono state ritirate dopo questa giornata di mobilitazione, in questo caso qua addirittura c'è stato cessato il fuoco. Questo su me è stato un elemento piuttosto determinante, perché di tutto quello che è riuscito a per quanto l'amministrazione Trump abbia una politica del far finta di nulla rispetto alle mobilitazioni sociali, poi di fatto non è che sta andando esattamente così, e appunto l'ha dimostrato il caso di Minneapolis, ma lo dimostra anche il caso appunto del cessato il fuoco in questa guerra, o meglio, come dice Trump, conflitto, perché lui insiste col fatto che appunto è un conflitto e non una guerra, ha avuto un effetto determinante anche proprio nell'instaurare il cessato il fuoco, oltre che in altri sicuramente avvenimenti legati allo sviluppo della guerra. Una cosa anche questa poco di cui si è parlato poco in Italia, ma che è abbastanza importante, è il fatto che comunque in questo momento c'è il Senato americano che una decina di giorni fa ha votato una mozione in cui sospende di fatto i poteri di guerra di Trump, perché i presidenti americani hanno dei poteri di guerra con una durata limitata che è di 60 giorni, e quindi questa è una votata mozione in cui dice che per qualunque altra operazione militare o per qualunque altra continuo della guerra che ci dovesse essere, ci dovrebbe essere un voto del Congresso. Ora, questa è una cosa formale, perché Trump in questo anno e passa in cui è tornato alla presidenza degli Stati Uniti, come sappiamo, ha dimostrato di non rispettare o di cercare qualunque tipo di gabola legale, pur di non rispettare i regolamenti che in qualche modo lo ostacolassero. Però di fatto è un cambiamento che non è così influente, anche più dovrebbe fare l'ennesima forzatura, e di fatto siamo ora in questa situazione, appunto, come dicevi, di stallo.
0: Ecco, una situazione di stallo che evidentemente però non può andare avanti, perché se andasse avanti con ogni probabilità ci sarebbe una difficoltà per Trump alle prossime elezioni di midterm, cioè presentarsi con una guerra iniziata che ha provocato un terremoto a livello globale e dalla quale, se le cose stanno così come stanno, ne esce sconfitto, non è esattamente il massimo, né per quella sua parte, per la parte di elettorato che non ne vuole sapere di guerre lontane, ma soprattutto per quella parte del suo elettorato che non ne vuole sapere di continuare a pagare per queste guerre lontane.
1: Ma allora, intanto c'è da dire una cosa: gli Stati Uniti in questo momento, perlomeno diciamo del nord del pianeta, sono probabilmente il paese che sta pagando di più già ora per la guerra, nel senso che ad esempio negli Stati Uniti il prezzo della benzina è ormai arrivato oltre i $4.50 al gallone, che è una cifra, diciamo, per gli standard americani abbastanza enorme, con un aumento percentuale nettamente più alto di quello che c'è stato ad esempio in Europa. E qui in Europa la benzina più o meno è aumentata dopo la guerra del Golfo, dopo questa guerra del Golfo, del 10-20%, negli Stati Uniti è aumentata di circa il 40-45%, cioè un aumento sicuramente molto più alto. È anche molto diffusa l'idea che gli Stati Uniti non stiano vincendo assolutamente, cioè è stato diffuso recentemente un sondaggio in cui diceva chi è che in questo momento è messo meglio una guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, e la grande maggioranza delle persone che hanno risposto a questo sondaggio ha risposto l'Iran, cioè detto la maggioranza una situazione di stallo, ma sono stati di più quelli che hanno detto che sta in qualche modo vincendo l'Iran che non quelli che hanno detto che sta vincendo gli Stati Uniti. Quindi questo chiaramente è una situazione che per Trump è pessima da ogni punto di vista, anche in vista appunto delle elezioni in midterm. Poi io personalmente non farei troppa enfasi sulle elezioni in midterm per tutta una serie di motivi, a partire dal fatto che comunque in tutti questi anni i repubblicani, intensificando praticamente la cosa negli ultimi mesi, hanno creato tutta una serie di regolamenti elettorali che di fatto favoriscono la partecipazione di quelle fasce sociali o di quei gruppi etnici che in qualche modo potevano essere associati al voto ai democratici, e quindi non si sa bene come poi potrà andare realmente quando ci saranno elezioni.
0: Che cosa stanno facendo concretamente?
1: Ma sai, concretamente, allora, ci sono tutta una serie di regolamenti, per esempio, che riguardano l'identificazione delle persone. Questo non è ancora stato che è il famoso decreto SAVE, che non è ancora stato implementato, perché c'è una parte del Congresso e del Senato, di repubblicani del Congresso e del Senato, che comunque è ostile a questo decreto, che comporterebbe per esempio che per le donne sposate sarebbe molto complicato poter votare, perché dovresti ricostruire, e negli Stati Uniti non è per niente semplice ricostruire questa cosa qua, il proprio stato anagrafico, cioè quindi a partire dal certificato di nascita a quando si cambia il cognome, che è una cosa che a noi ci può sembrare abbastanza ridicola, ma che negli Stati Uniti può diventare una grande impresa, perché
0: insomma la nostra orrida burocrazia riesce a tracciarci benissimo dalla nascita alla morte. Invece nel paese con più occhi e più aggeggi di controllo al mondo non riescono a ricostruire il percorso dalla nascita al cambiamento di cognome, davvero?
1: No, loro ci riescono benissimo. Il fatto è che non ti mettono a disposizione i dati.
0: Ah.
1: E se te che devi cercare di ricostruirli, loro ci riescono benissimo. Però col fatto, ad esempio, di non avere un documento di identità nazionale, per dire, perché un documento di identità nazionale non esiste, l'unico documento di identità nazionale che esiste è il passaporto, questo per una persona diventa molto difficile. Infatti ora una delle cose che vari gruppi stanno cercando, vari gruppi, diciamo, filodemocratici stanno cercando di fare una campagna a proposito, è quello di cercare di convincere le persone a fare passaporto, perché il passaporto che viene fatto dal Dipartimento di Stato contiene appunto tutti questi dati, per cui se tu ti chiami Maria Rossi però sei diventata Maria Bianchi, nel momento in cui ti fai la domanda per il passaporto il Dipartimento di Stato accede per conto proprio a tutti questi dati e quindi si fa il passaporto. Però avere il passaporto non è facile, può essere una procedura abbastanza lunga, come può essere anche qui in Italia, perché è legata anche alla serie di una verifica di dati sulla fedina penale, sul pagamento delle tasse, eccetera, e quindi e soprattutto è anche costoso. Quindi questa cosa qua non si sa quanto potrebbe funzionare, anche perché probabilmente tutte queste cose qua verranno fatte nel più puro stile trumpista, proprio all'ultimo minuto, in modo da un lato impedire che ci siano dei vari ricorsi legali o che questi ricorsi legali possano arrivare a una decisione in tempi utili, e dall'altro proprio per rendere difficoltoso per le persone organizzarsi.
0: Insomma, quindi è una situazione che potrebbe favorire i repubblicani, perché una parte di popolazione potrebbe non avere i documenti giusti per riuscire a votare, così.
1: O comunque potrebbe, sì, così, ma non solo, oppure potrebbe diventare molto difficile votare, perché per esempio questo esempio è una cosa che viene fatta, che verrà fatta molto e che è già stata decisa, perché dipende direttamente dal, diciamo, Dipartimento dell'Interno. Per esempio nei territori delle riserve indiane verranno messi dei seggi in misura molto minore a quelli che venivano messi in precedenza. Molto spesso le persone che vivono nelle riserve indiane vivono o in piccoli villaggi o addirittura in case isolate, per cui andare a votare semplicemente, non so, al centro della riserva dove vengono messi, dove c'è l'ufficio affari indiani, potrebbe voler dire fare viaggi di centinaia di chilometri.
0: Che nessuno ti paga per fare, giusto?
1: Nessuno ti paga per farlo, sono state poste delle limitazioni, c'è l'idea di porre delle limitazioni, per esempio sul voto postale che viene usato sin dagli anni 60 dell'Ottocento in tutti gli stati, che è regolamentato, eccetera. C'è quest'ordine esecutivo di Trump che è in vigore, anche se per ora non, che dice che invece voto è in vigore fino a un certo punto, che non è mai stato ratificato dal Congresso, che invece dovrebbe ratificare, insomma, che comunque stabilisce per esempio che il voto postale sia possibile solamente in caso di gravi impedimenti, come il fatto o di essere militari in servizio all'estero. Quindi è questa un'altra limitazione che viene posta.
0: Quindi sostanzialmente Trump, temendo di perdere, è corso ormai da tempo ai ripari, mettendo in campo tutta una serie di trucchetti possibili e legali all'interno degli Stati Uniti per rendere difficile arrivare a votare a chi desidera farlo, ovviamente, e soprattutto a chi desidera farlo e vive in una riserva indiana, quindi esattamente non un posto allegro in cui vivere, o comunque si trova in condizioni di non stabilità o di difficoltà a percorrere tutte le tappe necessarie a ricostruire la propria identità e quindi a poter accedere al voto. Quindi sono un insieme di trappole che però appunto fanno pensare che lui stia cercando di mettersi al sicuro adesso e di mettere al sicuro successivamente un'eventuale altra maggioranza repubblicana. Quindi questo indica che un po' di paura ce l'ha, ecco, o sbaglio?
1: Molta paura, perché sono diversi mesi che sta portando avanti queste cose. Cioè, tra l'altro, diciamo così, nel trumpismo, proprio l'elemento, diciamo, che è centrale nel trumpismo è proprio, diciamo, questo elemento elettorale. Cioè, cos'è che distingue Trump, diciamo, da qualunque altro presidente che c'è stato negli Stati Uniti, che fin dal 2016, cioè fin dalla prima elezione, in cui lui aveva vinto le elezioni ma non aveva vinto il popular vote, perché comunque Hillary Clinton aveva preso più di 3 milioni di voti più di lui. Lui ha subito gridato ai brogli elettorali. Cioè, una delle cose proprio che sono uno degli elementi fondamentali della propaganda trumpista è proprio questo: l'elemento del sistema elettorale, è un sistema elettorale corrotto, truffaldino, eccetera, e quindi in qualche modo questo sistema elettorale va riformato, tanto ispirandosi a sistemi elettorali come ad esempio quello della Russia e Putin,
0: che come si suol dire, un nome e un programma. Indubbiamente. Esatto. C'è qualcosa che tu ritieni opportuno aggiungere per questa nostra chiacchierata di aggiornamento sulla situazione negli States? Qualcosa che ritieni rilevante?
1: Mi sembra molto rilevante sottolineare il fatto che appunto nel caso della guerra con l'Iran, ancora una volta comunque i movimenti di opposizione a Trump dimostrano la loro forza. Infatti una cosa molto importante e che secondo me andrebbe bene socializzare è questo: se la guerra con l'Iran è ferma, se c'è stato il fuoco, anche se in questa forma, eccetera, eccetera, questo è dovuto fondamentalmente ai movimenti popolari che si stanno opponendo alla guerra di Trump, molto più che ad altri fattori, secondo me.
0: Sicuramente sì, questo mi sembra un aspetto interessante, tra l'altro del quale si parla poco, no? Si parla, come dire, delle difficoltà di Trump, ma fra le difficoltà di Trump non viene citata l'opposizione interna, e questo mi sembra un aspetto
1: e in questo caso si vede bene anche le tempi, cioè regola dell'8 aprile si viene, c'è stato il fuoco dell'8 aprile, si arriva dopo una serie di posizioni anche di sindacati importanti, sono quello dei sindacati automobili che avevano proclamato lo sciopero il primo maggio se fossero continuate le ostilità.
0: Infatti questo è un dato che certamente, il fatto che già ci fossero anche sindacati importanti che lo dicevano, lo dice in maniera molto molto molto chiara. Va bene, se hai qualche altra battuta da dire, se no ci salutiamo.
1: Va bene, ci salutiamo. Grazie Maria e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.
0: Grazie Robertino, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.

0: Sono le 12:22, siamo collegati con Peppe, con il quale vogliamo parlarvi di guerra ibrida. Minacce invisibili, pericoli concreti, minaccia ibrida, restrizione delle libertà di informazione e comunicazione. Stiamo parlando di un recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 maggio di quest'anno, che ha definito, ridefinito le modalità di funzionamento del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, il CISR, un organo preposto alla gestione delle situazioni critiche, in particolare quelle situazioni di crisi sistemica che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, ivi compresi gli scenari connessi alla minaccia ibrida. L'inclusione di questa minaccia, fra virgolette, tra quelle degne di rilevanza sembra proprio una diretta conseguenza dell'ampio dibattito pubblico e mediatico che si è sviluppato negli ultimi 10-15 anni sulla cosiddetta guerra ibrida. Con questo nostro incipit introduciamo un argomento non semplicissimo, ma con il quale speriamo di riuscire a raccontarvi di più. Buongiorno Peppe.
1: Buongiorno a te e a tutti e a tutte quelle che ascoltano.
0: Allora, guerra ibrida, che cos'è questo concetto? In un articolo che tu hai scritto su Manita Nova dici subito che non ha una definizione ufficialmente condivisa a livello internazionale.
1: No, diciamo è una di quelle espressioni che a un certo punto, per varie ragioni che diciamo in questo contesto è inutile indagare, diventa di moda e incomincia a diffondersi dappertutto, su giornali, su libri, nei talk show televisivi e quant'altro, però senza avere in realtà un corrispettivo concreto e esattamente definito. Nel mio articolo volevo in pratica sottolineare tre punti che dirò brevemente. Il primo punto è il fatto che questo concetto di guerra ibrida è appunto non è ben definito e, come tutte le cose non ben definite, si presta a molte interpretazioni. E come sappiamo bene, quando è possibile interpretare qualcosa, è possibile interpretarla sia in senso positivo per le persone, sia in senso negativo. D'altra parte, il concetto guerra ibrida o minaccia ibrida, attacco ibrido e tutte altre parole con quell'ibrido accanto, per certi versi sostituisce un'altra espressione che invece era comunque già in uso da tempo, quella di guerra non convenzionale. E questo è il primo punto. Già da sempre chiunque abbia studiato in maniera non superficiale ma nemmeno troppo approfondita le guerre degli ultimi 100 anni almeno si sarà accorto che la guerra non convenzionale, vale a dire la guerra che viene fatta non sui campi di battaglia con gli scontri tra eserciti o con i bombardamenti o con

0: le battaglie navali, ma con altri mezzi nei quali non viene sparato magari nessun colpo, è sempre esistita. Faccio solamente un esempio abbastanza vecchio, ma comunque entrato nella storia. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale i nazisti avviarono un progetto chiamato in vario modo, uno dei più conosciuti è quello di Operazione Bernard, che prevedeva la stampa di 30 miliardi di sterline che poi dovevano essere diffuse chiaramente in Inghilterra per provocare dei problemi a livello economico. Ora 30 miliardi di sterline anche oggi è una cifra di tutto rispetto. Immaginiamo cosa sarebbe successo nel 1940, quando questo progetto venne avviato. Il progetto non andò a termine, anche se però è molto interessante studiarsi la storia, che è ben documentata, credo che sia stato fatto anche almeno un film che la racconta. Però questo è un classico progetto che all'epoca sarebbe stato definito di guerra non convenzionale, oggi sarebbe entrato all'interno dell'espressione guerra ibrida. Per arrivare a tempi un po' più recenti, un altro esempio abbastanza significativo è quello accaduto una ventina d'anni fa, quando per caso alcuni esperti informatici vennero in possesso di un virus che venne ribattezzato, almeno su internet tra gli addetti ai lavori, Stuxnet, ammesso che questa sia la pronuncia esatta. Questo virus cosa faceva? Aveva solamente uno scopo, quello di sabotare le macchine che in Iran facevano, diciamo, funzionavano per per arricchire l'uranio. Come vediamo, quest'ultimo esempio è un esempio anche piuttosto abbastanza attuale, e in questo caso qua per caso gli esperti vennero in possesso di questo virus, però di questo secondo caso se ne sa molto meno, cioè anche se sono stati pubblicati libri, articoli e inchieste, e soprattutto non si sa chi abbia prodotto questo virus, anche se è facile immaginare che dietro una cosa del genere ci siano i servizi segreti di qualche paese a caso, tipo non so, gli Stati Uniti, poi Israele o cose del genere. Anche solo con questi due esempi per far capire che già molto prima che si inventasse il termine guerra ibrida, già la guerra veniva fatta anche fuori dai campi di battaglia classici. Quindi questo è il primo punto, il fatto che il concetto di guerra ibrida è un concetto non nuovo, è un concetto che però si aggiorna alla situazione attuale. Mentre ai tempi dei nazisti i computer non esistevano, e ai tempi di Stuxnet erano comunque molto meno pervasivi di oggi, oggi il fatto che la pervasività di computer, comunicazione elettronica e soprattutto rete è veramente molto estesa, si è pensato che sarebbe stato opportuno ridefinire un nuovo scenario, e gli esperti della guerra ormai considerano che se prima c'erano tre campi principali di battaglia, vale a dire il campo terrestre, quello aereo e quello navale, hanno aggiunto il campo del cosiddetto cyberspazio, per dire che anche all'interno delle reti, all'interno di qualcosa di non immediatamente materiale come internet, si può sviluppare anche in questo campo qui la guerra. Qual è il problema? Il problema è questo, che proprio come ho detto prima, l'allargamento, cioè il considerare il termine guerra ibrida in maniera piuttosto ampia, permette di inserire all'interno di questa definizione non solo quello che può essere un chiaro atto di guerra, tipo per esempio qualcuno che sabota informaticamente una centrale nucleare, una centrale elettrica, un centro di controllo ferroviario, un ospedale o quant'altro, ma anche tutta un'altra serie di ambiti, diciamo così, che riguardano invece la comunicazione elettronica fra le persone, vale a dire i social e zone limitrofe. L'esempio in questo caso qua è molto recente, come molti ricorderanno forse, anche se forse è stata data non troppa importanza a questo episodio, nel 2024 i magistrati della Romania hanno annullato le elezioni del Presidente della Repubblica giustificandolo col fatto che c'erano state delle ingerenze di una potenza straniera non meglio identificata, ma che tutti quanti il segreto di Pulcinella dicevano fosse la Russia, volta a influenzare l'esito delle elezioni. E qui andiamo appunto in un campo che non riguarda più le centrali elettriche nucleari o le ferrovie o gli ospedali, ma riguarda semplicemente il fatto che sembra che in Romania siano state fatte delle enormi campagne di pubblicitarie, di disinformazione, di fake news, ma comunque che riguardano la comunicazione elettronica, e quindi molto al di là di quelli che sono i classici esempi di guerra non convenzionale. E questo ambito qui è quello che riguarda appunto la cosiddetta guerra ibrida. Uno dei problemi è quello che nel decreto che hai citato all'inizio, quello approvato a maggio, viene citata la minaccia ibrida, che è ancora un altro concetto ancora più evanescente, perché minaccia è qualcosa che sì, mi stai minacciando, ma non c'è un attacco, non c'è un qualcosa che mi colpisce. La minaccia è qualcosa di che può decidere solamente una persona che dice mi sento minacciata o questa cosa mi minaccia. E qui secondo me viene sorge il problema. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un governo, un centro di controllo come quello che in Italia dovrebbe sovrintendere alla difesa della Repubblica, dello Stato o quel che è, decide che qualcosa è una minaccia ibrida, e non esiste in realtà una definizione di minaccia ibrida, può comunque operare, ha il potere per operare tutte le soluzioni legali per difendersi da questa minaccia ibrida. Questo ovviamente non voglio fare dell'allarmismo, non voglio dire che domani il governo decide di chiudere un sito perché a suo insindacabile giudizio decide che quel sito pubblica notizie contro il governo e questa è una minaccia ibrida allo Stato italiano. Però sicuramente norme del genere gli danno il potere per farlo.
1: E questo mi sembra però un aspetto non irrilevante, perché sappiamo bene che quando hai il potere di farlo, magari stando molto attento, cercando di individuare qualcuno che poi puoi dipingere senza troppi problemi come cattivo, super cattivo, ultra cattivo, cattivic, no? E colpisci per primo quello, però poi se ti passa poco per volta questa roba, visto che la puoi fare, la fai, no? E io credo che sia questo l'elemento. Cioè, se io a volte ho la sensazione che di fronte a determinate norme a volte c'è l'allarmismo, no? E poi però siccome i governi non sono stupidi, no? Se vanno con i piedi di piombo, poi danno una zampata, ma contro qualcuno che non piace a nessuno, e poi dopo la prima zampata, piede dopo piede, si arriva al dunque.
0: Sì, no, ma infatti per questo volevo precisare che il mio non era allarmismo così a gradi, era semplicemente la segnalazione del fatto che, utilizzando appunto un concetto, come ho cercato di dire all'inizio, non ben definito, con i contorni abbastanza sfumati, che però tutti concordano, tutti quelli che ne scrivono concordano che all'interno della minaccia ibrida, all'interno delle guerre ibride, all'interno degli attacchi ibridi, ci sono anche le campagne sui social, è ovvio che a un certo punto un governo, qualsiasi governo, non è la questione in questo momento, anche se il governo attuale in Italia si sta distinguendo per il numero enorme di misure repressive che ha adottato dalla sua formazione ad oggi, anche il governo si cautela rispetto a un qualcosa, a una minaccia, per cui è come dire che c'hai quella norma lì, ce l'hai a disposizione, nel caso puoi usarla, non usarla, e il fatto che questa cosa qui sia comunque inserita all'interno di un contesto a livello internazionale che comunque favorisce, diciamo così, anche la propaganda, anche il fatto che guerra ibrida si parli soprattutto una, diciamo così, un dibattito che è cresciuto nel tempo dal 2014 ad oggi, più o meno dagli eventi, dalla presa di possesso della Russia della Crimea ad oggi, e che viene comunque ripetuto in molti contesti, e che viene considerato qualcosa, non solo qualcosa alla moda, per cui è di moda parlare di guerra ibrida e così tanto, però è anche di moda considerare i social come un'arma non convenzionale. Per carità, sicuramente i social costituiscono un tramite, una possibile, diciamo così, arma di propaganda e di manipolazione dell'opinione pubblica, soprattutto per il fatto che rispetto appunto a 40 anni fa le persone sono collegate 24 ore su 24 e in alcuni casi si è sviluppata una dipendenza da quello che si legge sui social abbastanza preoccupante, però questo non è detto. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, non è che automaticamente la propaganda funzioni. La propaganda esiste da sempre, i partiti fanno propaganda raccontando spesso anche delle fake news o manipolando il racconto della realtà a loro favore, e questo veniva fatto anche quando la propaganda veniva fatta con i manifesti, con i volantini, tramite trasmissioni radio o televisive. La propaganda è un aspetto, diciamo così, insito nella politica. Oggi la propaganda è molto più pervasiva, però non è detto che funzioni sempre, perché altrimenti, se la propaganda funzionasse sempre, tenuto conto di come funzionano i social e di quello che passa sui social, il governo dovrebbe avere il 90% dei voti, per capirci, e non ci dovrebbero essere astenuti.
1: Certo.
0: Perché anche gli astenuti, una parte, almeno una parte di loro, suppongo che sia 24 ore attaccato a internet sui social. Non è detto che la propaganda funzioni sempre, anche quella dei social.
1: E su questo non ci sono dubbi, non è detto che funzioni, e soprattutto ciascuno di quelli che li frequentano finisce con l'essere dentro una bolla che è definita dall'intrecciarsi dei suoi interessi dichiarati e che finisce con il ritrovarsi di fronte soltanto coloro che già la pensano come lui. Questo, come dire, è un dato che poi da un lato è il segno del controllo che sono in grado di esercitare, per cui ti mandano quello che corrisponde ai tuoi interessi, sia dal punto di vista del marketing che dal punto di vista anche del marketing politico, mettiamola così, del marketing in generale. Ma questo però poi non consente di trovare, cioè è più difficile trovare una strategia di come dire, di propaganda che si rivolga a quelli che già non fanno parte di quella bolla. Se tu sei in una bolla neonazi, avrai accanto a te tanti altri neonazi, propaganda neonazi, segnalazioni neonazi, poi qua e là in mezzo compariranno i gattini perché ti piacciono i gatti.
0: Sì,
1: però
0: quello che volevo dire io è che questa cosa qui non è molto diversa dal passato. Cioè, io credo che quando appunto internet non esisteva, i neonazisti leggevano pubblicazioni neonaziste.
1: Sì.
0: Chiaro? Cioè, non è che leggevano Umanità Nuova, Lotta Continua e Manifesto. Negli anni 70 i neonazisti leggevano pubblicazioni neonaziste, così come i ben pensanti a Torino leggevano La Stampa, e quelli un po' più, diciamo così, di sinistra leggevano l'Unità.
1: Sì, no, ma sono d'accordo con te, però c'è un problema. Capito? Cioè, il neonazista che legge la propaganda, legge il giornale neonazista editato da un editore neonazista, pagato da qualche sponsor neonazista o da raccolte fondi, che ne so io, no? Tutto all'interno della stessa comunità, no? E poi è il suo di problema far sì che qualcuno si convinca, diventi neonazista e gli mette in mano il giornale. 90 su 100 non è il giornale il principale strumento con il quale fa diventare neonazisti gli altri. Ma nel caso delle bolle internet, no? Non sei tu che costruisci la bolla ti viene costruita intorno.
0: Sì.
1: E fra gli interessi di coloro che agiscono su questo grande mercato ci sono quelli che ti vogliono vendere l'attuale governo o l'attuale opposizione o le posizioni di Putin o quello che ti pare, no? Qualunque cosa, sì, no? E lì, come dire, l'ingresso all'interno della bolla non è un qualcosa che io decido, no? E io vorrei capire se come dire, quale spazio ci sia. C'è la novità, io la vedo nel fatto che ci sia la possibilità per chi ci ragiona sopra di entrare all'interno delle singole bolle ed inserire degli elementi di dibattito, rottura, problematizzazione che possano attirare in un'altra direzione percentuali di persone che invece in quella direzione normalmente non andrebbero.
0: No, no, no, ma tutto è possibile, però in questo caso qui andiamo su un'altra discussione molto interessante, ma in questo caso qui il mio punto era quello di dire che i governi rispetto alla situazione complessiva interna e internazionale si premurano di approvare delle norme che gli permettano di mantenere il controllo che attualmente della comunicazione tra le persone. Attualmente mantenere il controllo della comunicazione tra le persone significa mantenere il controllo della comunicazione su internet. E quindi questo decreto, appunto, che parla di minaccia, appunto, nemmeno di attacco, di guerra o di,
1: insomma, lo scopo è quello di far fuori chi ti dà fastidio. E,
0: lo scopo è di avere gli strumenti pronti nel caso sia necessario agire. Lo scopo non è quello di domani di chiudere i siti antigovernativi, però etichettare i siti antigovernativi o le bolle nelle quali vengono pubblicati messaggi come dire, e posizioni antigovernative, è possibile senza passare per degli, diciamo così, dei distruttori della libertà di comunicazione e di informazione, perché basta far ricadere all'interno di minaccia ibrida qualsiasi cosa, proprio per l'elasticità di questo termine, per la fumosità di questo termine che comprende tutto e nulla, anche queste cose qui, quello è il pericolo, diciamo così, di queste cose.
1: Chiarissimo. C'è qualche cosa che ritieni importante aggiungere?
0: No, ritengo importante aggiungere che per esempio stanotte, cioè ieri sera o stanotte, è stato attaccato un sito di una gestito da compagni che si occupava di problemi sociali e di questioni non conformiste, diciamo così. Il sito è stato attaccato e in questo caso qui nessuno, diciamo così, si lamenterà più di tanto, mentre invece questi attacchi qui, che vengono, guarda caso, indirizzati proprio a determinati siti piuttosto che ad altri, dimostrano che comunque la guerra su internet, perché questo episodio di questo sito a quale mi riferisco non è un episodio isolato, diciamo così, succede spesso che alcuni dei siti attaccati vengono attaccati da una parte i siti quelli diciamo così governativi, e in questo caso qua a volte viene chiesto un riscatto, e infatti in quei casi è molto molto difficile da distinguere quello che può essere veramente un attacco di guerra ibrida, per utilizzare questo termine qui, oppure semplicemente un attacco di gruppi di hacker che vogliono arricchirsi con i bitcoin. In altri casi sono siti che vengono attaccati, siti non conformisti, e in questo caso qua io, diciamo così, una preoccupazione in più ce l'ho, e in questi casi qua però il decreto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri credo che difficilmente verrà applicato, cioè difficilmente qualcuno prenderà la difesa di questo sito o si lamenterà perché è stato attaccato.
1: Chiarissimamente, visto che sarebbe, non è sicuramente nell'interesse del governo difendere determinati siti, ma semplicemente difendere se stesso.
0: Anzi, diventerà un esempio eventualmente per dire che c'è questa minaccia che colpisce a 360 gradi, anche una buona propaganda, diciamo così, in un certo senso. No, la cosa che vorrei terminare dicendo, che è quello che poi dico sempre, che credo che bisogna continuare a costruire strumenti, o iniziare a costruire strumenti di comunicazione autogestiti e lontano da logiche commerciali, dalle logiche gerarchiche, dalle logiche autoritarie, dalle logiche statali. Solo in questo modo qua, diciamo, si può provare a costruire un minimo di resistenza a un mondo che non è proprio il migliore dei mondi possibili.
1: Senza dubbio. Grazie mille. Ciao.
0: Di nulla. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Ciao, ciao.

E ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Anars, non senza avervi, come dire, informato su alcune questioni delle quali ci occupiamo e che ci sembrano rilevanti per quello che riguarda la vocazione alla guerra della nostra città. E all'interno di questa vocazione alla guerra c'è ovviamente una trasformazione della filiera dell'aerospazio, dei numeri del settore, e vogliamo parlarvi di una nuova alleanza che è stata siglata tra Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno firmato un protocollo d'intesa proprio per il settore dell'aerospazio. Ecco, il triangolo industriale del nord-ovest, insomma, si riunite, si è messo insieme, ha creato un nuovo hub per rinforzare la filiera dell'aerospazio. A Torino è stato siglato questo accordo, al Castello del Valentino, un protocollo d'intesa che ha messo insieme i rispettivi distretti aerospaziali. Quindi non avremo più soltanto il distretto aerospaziale del Piemonte, il DAP, quello che ha sede nei pressi di Via Roma, ma avremo un super distretto aerospaziale che terrà insieme quelli della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Il fatto che questo sia stato siglato a Torino dimostra la centralità di Torino, e il tutto è per creare un polo d'eccellenza capace di competere sui mercati globali, partendo da una base che già oggi rappresenta il 60% del fatturato nazionale del comparto. Stiamo parlando quindi di un'alleanza tra Piemonte, Liguria e Lombardia che in questo momento ha nelle proprie mani il 60% dell'industria aerospaziale di guerra, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che a nord-ovest si sta attuando questa sorta di concentrazione. A sottoscrivere l'accordo sono stati i presidenti Maurizio De Mitri per il distretto aerospaziale del Piemonte, Paolo Cerabolini per Lombardia Aerospace Cluster e Remo Giuseppe Pertica per il distretto Ligure SIT. In questo modo la firma ha formalizzato una collaborazione che era già nata all'interno della cabina economica del Nord-Ovest, il tavolo strategico tra le tre regioni che già dal 2019 stava lavorando per integrare le filiere industriali più rilevanti, dall'automotive alla logistica. Il documento punta a favorire il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione delle imprese coinvolte. Così scrive Novara Today, proviamo a tradurre in italiano. Tradotto in italiano, noi sappiamo perfettamente che c'è stata un'enorme crescita della richiesta di prodotti dell'industria bellica aerospaziale in questi ultimi anni di guerra combattuta su più fronti. Ma sappiamo anche altrettanto bene che, ad esempio, un colosso come Leonardo, nel primo anno della guerra tra Ucraina e Russia, ha subito una sorta di crisi di crescita. Una crisi di crescita per la quale i guadagni non sono stati adeguati, nonostante il moltiplicarsi delle commesse, perché c'è stata una crisi delle supply chain, delle catene di approvvigionamento. Nel frattempo Leonardo ha recuperato, ha migliorato le proprie supply chain. Adesso è in corso una sorta di progetto su scala del nord-ovest, ma che certamente ha e dichiara di avere già una proiezione nazionale, in maniera da riuscire a garantire maggiore solidità nei mercati esteri, soprattutto dei prodotti del Made in Italy della guerra. Perché, cioè, le tre regioni coinvolte gestiscono la quota maggioritaria del mercato aeronautico e spaziale in Italia. Il Piemonte da solo, lo abbiamo detto tante volte, contribuisce con 8 miliardi di euro di fatturato, 35.000 addetti ed è focalizzato soprattutto su motoristiche e infrastrutture. La Lombardia apporta 6,3 miliardi di fatturato e circa 3 miliardi di export, con 22.000 lavoratori impiegati tra elicotteri, velivoli e satelliti.
La Liguria, infine, registra 1 miliardo di fatturato con 5.000 addetti specializzati in elettronica, cyber security e sistemi integrati. E attenzione, il protocollo non si limita alla cooperazione commerciale, ma individua alcuni pilastri specifici per lo sviluppo dei prossimi anni. Vabbè. Poi ovviamente quando si va a vedere che cosa hanno messo nel cestello, hanno dovuto metterci, perché ormai è d'obbligo, una spruzzata di verde. Tra i temi centrali c'è la Green Aviation, l'intelligenza artificiale e la cosiddetta Space Economy. Insomma, vogliono provare a rendere leggermente meno inquinanti quando volano i cacciabombardieri che poi sganciano bombe su città e su civili inermi, ma questo, come dire, è il tutto. Ecco, siamo di fronte ad un ulteriore salto in avanti, un salto in avanti che ci racconta come la scommessa bellica per quello che riguarda il Piemonte, ma anche la Liguria e la Lombardia, sta facendo passi da gigante ed è sempre più urgente darsi da fare per fare informazione, costruire lotte, costruire occasioni per riuscire ad inceppare questa macchina. Sono le 12.57, io vi ricordo che l'appuntamento del 2 giugno, l'appuntamento della giornata di lotta, cominceremo alle 17. L'appuntamento è in piazza 18 dicembre, piazza 18 dicembre, una piazza emblematica per molti motivi, a due passi dalla stazione di Porta Susa, luogo di incrocio, di passaggio anche della logistica militare. Abbiamo fatto proprio davanti a Porta Susa un mese e mezzo fa un'iniziativa proprio sul trasporto di guerra, una piazza emblematica perché vi si ricordano le vittime della strage del 18 dicembre e ci raccontano molto di questa Repubblica fondata sulla guerra. Pensate che Brandimarte, l'assassino, il mandante della strage del 18 dicembre, ecco, mentre è sopravvissuto senza tanti problemi al fascismo, alla fine del fascismo, e alla fine è morto nel suo letto a Torino nel 1963 e gli sono stati resi gli onori militari della Repubblica Italiana, la Repubblica nata dalla lotta antifascista, la Repubblica nata dalla guerra e nella guerra continua a fare i suoi passi. Io vi saluto, vi lascio in compagnia della nostra sigla di chiusura, ci vediamo come di consueto la prossima settimana a partire dalle 11 fino alle 13 per un nuovo e ci auguriamo appassionante viaggio nel pianeta delle utopie concrete. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno interloquito con noi, che ci hanno segnalato problemi, che ci hanno fatto domande, che ci hanno posto questioni. Grazie a tutti e a tutte. Ciao.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Sono Salvatore di Radio Quar. Oggi tocca a noi il tema del mese, che con me c'è Marco, che saluto. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: In questa puntata di Ponte Radio del 29 maggio abbiamo come ospite Davide dell'Assemblea No CPR, No Frontiere, Friuli Venezia Giulia. Ciao Davide.
2: Ciao, ciao a tutti e a tutti, grazie dell'invito.
0: Ovviamente parleremo del CPR di Gradisca di Sonso, che è una tra le tre strutture con il più alto tasso di rimpatri rispetto, diciamo, alla popolazione trattenuta. Però prima di parlare del CPR di Gradisca di Sonso, vorrei farti parlare un po' della storia dell'assemblea del No CPR, come nasce e quali sono le sue attività.
2: Ah, diciamo che una prima fase di quella che è stata la lotta contro il CPR, che ha poi determinato anche la nascita di questa assemblea, in realtà inizialmente anche di un movimento più largo, è stata quando è stata annunciata la riapertura del CPR di Gradisca di Sonso. Quindi parliamo tra il 2018 e il 2019, quindi una serie di persone hanno iniziato a riunirsi, a mobilitarsi in quel momento per cercare di impedire la riapertura del CPR, cosa che poi però è purtroppo accaduta, e quindi poi da quella volta ha continuato a mobilitarsi tra alti e bassi. Poi considerate che di mezzo c'è stata anche tutta quella stagione di emergenzialismo sanitario dovuto al Covid, che quindi ha molto rallentato quelle che erano state le pratiche di solidarietà e di lotta al fianco dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà, che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca, e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo, della riapertura, non era nu nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013, e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE, e anche a seguito della morte di questi reclusi, che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso. E poi, dopo diversi anni, la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori di sistemazione, e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione, che è stata reintrodotta da a quell'epoca era ministro dell'interno Minniti, nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
1: Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradisca di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque permane comunque una situazione piuttosto critica.
2: È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative. Nella maggior parte dei casi, nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno. Siamo trattati come animali, e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma, che è stata riammodernata con questo sistema di reti. Tra l'altro, con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno. Quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne. E ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati. Comunque, migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno, e quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare, proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che vanno avanti dal 2019, quindi sono diversi anni. E provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
0: Poi il CPR di Gradisca ha anche una sua storia, no? Alle spalle, è uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
2: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo, e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto. E tra l'altro, creando una di quelle strutture che sono, tra l'altro, abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti, lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che era chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
0: E quanti sono i posti all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
2: Allora, dovrebbero essere un centinaio. In realtà annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, in, come vi dicevo prima, in tre aree, quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto messe nelle navi quarantena, non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena, da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina, da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
1: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello? Cioè, ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze, come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state in un paio di, direi più di un episodio riportato almeno dai media.
2: Sì. Beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia in realtà, varie forze di polizia in antisommossa che diciamo in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questi. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto diciamo di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive, cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere, e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera diciamo discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi, dalla cabina telefonica all'interno della struttura a diciamo la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca

0: video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione dei contagi della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. È anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale, e anche del CPR di Gradisca, molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
1: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
0: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nel CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto, e si è esteso il periodo di detenzione amministrativa, appunto, di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. In realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione, della deportazione della persona che lì è reclusa.
2: Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa, cioè ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione che va oltre il Friuli?

0: di Venezia Giulia, cioè riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
1: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è: se rimani senza documenti, finirai in un CPR, finirai deportato, e tutto attorno poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la Questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
2: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuto e trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è, veramente una scarsa assistenza medica.
1: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della reazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere. Di terapie, psicofarmaci di ogni tipo per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta e in maniera anche spesso nascosta c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone. Che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
2: Io ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi.
1: No.
2: Cosa?
1: Vai, vai, vai pure, scusami.
2: No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e il CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine di permesso.
1: È assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no? Da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
0: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto mi immagino dalla Siria, dal luogo, oppure è veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
1: È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette, però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. Quindi diciamo che le nazionalità, le persone, le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia e quindi in quel caso cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità, l'origine.
0: Certo.
1: Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole e quindi vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario nazionale. Però in ogni caso diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione. Per lungo tempo, ad esempio, ci sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era reclusa nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
0: Sicuro.
1: sicuro. Sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè, sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto, ad esempio, interessante è che, interessante, tragico, ma insomma, questa è un po' la situazione che c'è. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che, ad esempio, moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan o dall'India, da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
2: Una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
1: Ma cioè per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
2: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
1: Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
2: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportare la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
1: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
2: Grazie.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ci sono io che sono Andrea di Radio Quar, insieme a me c'è Salvatore, sempre di Radio Quar, e con noi stasera ci saranno le compagne e i compagni del presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere dalla Spagna. Che si sta svolgendo la compagna. Ciao Anna.
1: Hola. Compañeros.
0: Il compagno Oscar che si occuperà anche della produzione.
2: Hola.
0: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Sì.
0: Partiamo subito. Vi chiediamo ovviamente, intanto vi ringraziamo di condividere con noi questo spazio. E volevamo intanto chiedervi di presentarci appunto la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere, come è nato questo cammino tra collettivi e individualità sia anticarcerarie che di altro tipo, e dell'accampamento che state facendo davanti al Parlamento spagnolo e della forma di protesta forte che state attuando, che è quella dello sciopero della fame.
2: Los compañeros preguntan come ha nacido questa idea di hacer una acampada e una lucha por la sanidad, y qué tipo de protestas se están desarrollando en esta campaña.
1: Bueno, pues lo primero deciros que muchas gracias por invitarnos y darnos voz en vuestra radio.
2: Gracias por invitarci a la vostra radio, como prima cosa.
1: Bueno, pues lo de llegar a coordinarnos y aunar fuerzas entre distintos colectivos surge en un principio para acompañar al compañero Pope en la lucha que lleva practicando hace años.
2: La lota, la idea de esta lota en ATA, en instituto, da al compañero Pope, un compañero anárquico que ha estado en cárcel 20 años, adesso è fuori, que lui ha portato, dopo uscito dal carcere, ha iniciado a fare le lotte, quindi da lui è nata questa idea de la protesta.
1: Esto surgió pues por el abandono sanitario y decidimos hacer la acampada y una huelga de hambre que va a durar 10 días. Y a las que me he sumado yo, o sea que estamos dos personas aquí, Pope y yo, y una tercera persona que está en el centro penitenciario de Albolote, el compañero Dani, que también se ha sumado a esta iniciativa.
2: Questo è nato tra il coordinamento dei vari collettivi che si occupano tra le altre cose dal carcere, ha sorto questa idea di lottare per l'abbandono sanitario e di fare un campeggio davanti al Parlamento. In un inizio la idea la voleva fare, cioè Pope, il compagno Pope, a novembre, e lui da solo ha fatto questo sciopero della fame di qualche giorno, e quindi ha voluto fare ancora questa volta questi 10 giorni di sciopero della fame. Poi si è aggiunta la compagna Anna, che adesso ci parla, e poi c'è un altro compagno, Dani, che è dentro del carcere di Granada.
1: Sì.
2: Mi sembra di Granada, sì, in Andalucía. E quindi sono tre in Albolote, nel carcere di Albolote. Sono tre compagni facendo lo sciopero della fame fino al 30 di maggio.
1: Bueno, también la campaña se ha promovido por otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo pues la campaña que se hizo por María José Baños, Andújar, presa del Grapo, enferma terminal, y bueno, pues se hicieron, de momento hay Óscar.
2: Si sono fatte altre iniziative prima, in contemporanea, ci saranno in futuro, diciamo sempre con lo stesso tema. Si è fatto qualche giorno prima del campeggio, si è fatta una campagna in solidarietà con la compagna comunista María José Baños, che è quasi in fin di vita, quindi il 30 di aprile, dopo la campagna, si è riuscito a tirarla fuori dal carcere, adesso è fuori. Come ho detto, ci sono altre iniziative in ballo.
1: Y también, bueno, se ha traído también la campaña, porque llevamos tiempo trabajando en ella, de Antonio Arevalillo.
2: Si è portato anche in, qui in questo campeggio la lotta che si sta facendo anche per Antonio Arevaliglio, un compagno è allucinante come lo tengono. Dovrebbe, lui era un rapinatore, lui ha aiutato i compagni da tutte le tendenze dentro del carcere, per questo li odiano e c'è una vendetta su di lui. Parlavo di Antonio Arevaliglio, che si sta facendo questa campagna su questo compagno che è da più di 20 passa anni in carcere. Per dire questo esempio, lui aveva un carcoma sul naso, che è diventato un tumore dopo per la mala sanità. Lui ha dovuto farsi lui da solo due tubicini sul naso per poter respirare, che lui ogni giorno tira fuori, pulisce, se non è per quello lui non riesce a respirare, e quindi si fa questa campagna anche per lui.
1: Y luego también, así por mencionar algo más, nos ha movido pues la situación de higiénica en la cárcel de Masilla de las Mulas, con un brote de sarna que no termina de parar porque ni siquiera lo reconocen.
2: Poi c'è anche un'altra lotta che si sta portando avanti, che si è portato anche qui in questi 10 giorni, Masilla de las Mulas, il carcere in León. C'è un brote di sarna da più di un anno o due, tutti fanno finta di non vedere, e quindi noi, altri collettivi, pure io e Anna e insomma altri collettivi, ci stiamo muovendo e facendo le lotte anche per questa situazione dentro del carcere di Masilla de las Mulas.
3: Volevamo chiedere ad Anna se ci può riassumere, diciamo, qual è la situazione generale delle carceri spagnole, soprattutto dal punto di vista delle strutture, che ad esempio in Italia sono veramente fatiscenti, c'è un enorme problema di sovraffollamento e di grosse difficoltà per le persone migranti, che spesso non vengono nemmeno aiutate da un punto di vista linguistico, anche solo per capire di cosa sono accusati.
2: Los compañeros preguntan si Ana, a ti, bueno, a vosotros, si podéis resumir la situación general en las cárceles españolas desde un punto de vista estructural. Por ejemplo, comentan ellos que en Italia ellos llaman sobreafolamiento cuando hay demasiada gente, más gente que de la que tendría que estar dentro de las cárceles, y luego también la situación de pues la cantidad de migrantes que hay dentro de las cárceles, qué situaciones se encuentran y tal.
1: Bueno, seguíamos un poco más el guión preparado, pero bueno, deciros que de momento lo que sabemos es que en España, igual que en Italia, o sea, se reproducen los mismos patrones. El sistema punitivo que tenemos aquí es totalmente retributivo, o sea, tú la haces, tú la pagas. Es un modelo totalmente represivo, no tiene nada de reinserción, no pone el foco en los contextos que han generado el delito, eluden se sacuden totalmente de toda responsabilidad, no se plantea ninguna alternativa a la cárcel, cada vez hay más presos, cada vez hay más hacinamiento, más distanciamiento social, ¿no? Por esto de que las cárceles se construyen, pues eso, en lugares totalmente neriales, alejados, y la situación de los inmigrantes es que cada vez hay más también. Hay unos porcentajes altísimos en todas las prisiones. Bueno, faltan, por ejemplo, folletos informativos para informarles de lo mínimo. Sí que preguntando por aquí, me decían que, por ejemplo, el Ramadán se respeta, ¿no? Pero bueno, debe ser lo único que respeten, de hecho. Entonces, esta es un poco la situación. No sé si respondo en condiciones a la pregunta.
2: La compañía Ana, si excusa, se non riesce a rispondere in pieno a tutte le domande. Dice che le carceri italiane e le carceri spagnole più o meno seguono lo stesso patrone. È un modello repressivo nel quale per nulla c'è la reinserzione che tanto dicono di avere, no, nessuno, né istituzioni penitenziarie che sono quelli che controllano il carcere, né i giudici di vigilanza, né i giudici normali, né nessuno prende nessuna responsabilità di tutti i disfatti che ci sono dentro delle carceri, non ci sono alternative al carcere. Stanno costruendo adesso più carceri, se prima erano dentro delle città o vicino, adesso sono lontane da qualsiasi nucleo abitativo. Le persone immigranti ogni volta sono sempre di più, vengono abbandonate dentro del carcere, non gli danno nessun tipo di informazione che può servire a loro per difendersi, per trovare per avere la residenza, per trovare per qualsiasi miglioramento dentro del carcere. L'unica cosa che possono prendere un po' in rispetto è il Ramadan, che lo rispettano a loro e nient'altro. Abbandonati alla loro sorte.
0: Allora, intanto, gracias. Diciamo ad Anna che, visto che il carcere è comunque sempre lo specchio di una società, e questa società è repressiva e criminalizza la marginalizzazione e il disagio, e questo tema si ricollega anche alla parte sanitaria. Per esempio, in Italia c'è un'enorme parte della popolazione carceraria che è tossicodipendente, ha dipendenze e che quindi è in carcere per reati collegati a questo tipo di situazione. E in Italia vengono ovviamente bombardati di terapia in modo da tenerli tranquilli. Volevamo capire anche dal punto di vista di chi ha problemi di dipendenze qual è la gestione del detenuto con dipendenze in Spagna.
2: Los compañeros quieren saber, bueno, Ana, ¿me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
2: Ah, vale, es que no te veía, perdona. Los compañeros querían... Sí, sí, perdona. El compañero dice que la cárcel es un espejo de la sociedad y en la cual todas las situaciones que se encuentran allí fuera se encuentran también dentro. Y en este caso hace un colegamiento con la situación sanitaria dentro de las cárceles con respecto a las personas toxicodependientes, los que dependen de drogas. Si esta situación se repite también en España con respecto a la distribución de drogas para tenerles tranquilos y poco más.
1: Pues vamos, venís a decir que si el reparto indiscriminado de psicotrópicos al final lo que responde es a mantener a la gente dormida, imagino, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Hay porcentajes altísimos de población reclusa que está sometida a tratamientos psiquiátricos, hay cantidad de gente que está tomando pastillas, el problema se agrava durante los fines de semana, porque como no hay médicos, pues esa dispensación no la hace un auxiliar que trabaja ahí en enfermería, que da la bolsa de fin de semana cuando hay festivos y que acarrea, sobre todo durante los fines de semana, muchísimos casos de sobredosis. Sí. Esto es así. Y entre los módulos de respeto, que por un lado, con todo el sistema que supone, mantienen a la gente tranquila por lo que, o sea, por lo que pueda pasar, ¿no? De si no te portas, si no obedeces, se te va a enviar de vuelta al módulo ordinario y además seguramente con una sanción. Pues eso por una parte, están los módulos de respeto y luego los módulos ordinarios, la población está mayoritariamente, pues eso, en estado catatónico.
2: Sí, dice que en el Estado español, en el carceri, c'è un reparto indiscriminato di psicofarmaci a tutti i livelli, quindi lei dice che sicuramente per avere i detenuti tutti che dormono così è, dice. Molta popolazione segue questi consumo di tranquillizzanti e sostituti di psicofarmaci, e i problemi di fatto si ingrandiscono, sono molto più gravi nei fine di settimana, perché i dottori, intanto mancano in molte carceri, mancano i dottori, ma in generale in quasi tutte il fine settimana i dottori non ce ne sono affatto, ce ne sono ausiliari, e di fatto molte delle sovredosi molti morti succedono nel fine settimana. In Spagna c'è una caratteristica, che ci sono i moduli di rispetto, che in Italia non esistono, sono per tutti i tipi di detenuti, e quindi in questi moduli di rispetto devi avere, per entrare in questi moduli devi firmare dei documenti che dicono che devi rispettare certe regole, e quindi loro stanno sempre sotto la minaccia di prendere questi psicofarmaci, perché se no entrano dentro delle celle di castigo, e per quelli che stanno dentro di questi moduli di rispetto, e anche per quelli che stanno nei moduli normali succede altrettanto dello stesso.
1: Me retiro.
2: La compañera dice. La compagna Ana dice che se ne va e che ne parla un'altra persona.
1: Okay, encantada di conoceros.
2: Molto piacere per conoscervi.
4: Grazie per noi.
5: Grazie.
6: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
5: Hola.
6: Hola. Soy de la Asamblea Anticarcelaria Transfeminista de Madrid. Soy Lux.
2: Lei è Lux dell'Assemblea Anticarcelaria di Madrid.
4: Hola, Lux.
0: Allora, sempre per ricollegarci a questo che ha già introdotto Ana, tramite il sito della campagna e il manifesto abbiamo letto, rispetto anche al discorso che facevamo dei medici che mancano il weekend, che comunque i medici e i sanitari sono molto mancanti rispetto al numero necessario che ci sarebbe rispetto al numero delle carceri, alla popolazione carceraria spagnola, che per esempio a volte le visite vengono fatte da remoto, online, abbiamo letto. Se volete dirci un po' di più di questa carenza strutturale e della gestione, appunto, che ne deriva dal fatto che i sanitari e i medici siano enormemente mancanti all'interno del sistema.
2: Sí, los compañeros dicen que en vuestra página, en la página de la acampada y en los carteles que se han hecho así, se hace resalto a esta falta de doctores que hay dentro de las cárceles y en general, y en particular también sobre en el fin de semana, en el weekend, que le llaman ellos, que se hacen visitas en Italia, por ejemplo, se hacen visitas online, trámite, si aquí en España también sucede lo mismo, que se hacen visitas trámite internet, y si nos puedes hablar sobre esta falta estructural de doctores y de sanitarios dentro de las cárceles, y además con respecto al gran número de cada vez más detenidos dentro de las cárceles.
6: Vale, pues sí, aparte de eso de que no se cubren todas las plazas de médicos que deberían haber en las cárceles, incluso hay cárceles que a veces no tienen ni siquiera médico, tenemos un poco la dada que solo el 30% de las plazas correspondientes al personal sanitario están cubiertas en las cárceles españolas. Y aparte de eso, pues por ejemplo, el 30% de la población reclusa está en tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que comentaba Ana antes, que también está sobre medicación, pero que no siempre está, pues entre comillas, controlada, porque los médicos pues no están los fines de semana. En las cárceles que no hay médicos, muchas veces se hacen las visitas también de forma online y hay problemas por ver quién se encarga de lo que sería pues la cobertura médica de estos presos, pues si los que están trabajando, si lo debería cubrir la seguridad social o instituciones penitenciarias. Luego también existe una alta tasa de enfermedades infecciosas, pues VIH, hepatitis, tuberculosis, la sarna que mencionaba antes Ana también, y hay seguimiento inadecuado de los tratamientos, es decir, pues de enfermedades crónicas o enfermedades que se cronifican por no tener los tratamientos adecuados o por no llegar los fármacos adecuados, o incluso enfermedades que surgen del estar en prisión pues en estas condiciones de insalubridad que también mencionaba antes Ana.
2: Sí, la compañía Lux dice que di fatto non si coprono quasi tutte le plazze, tutti i posti dei dottori dentro delle carceri, infatti un 30% sono coperte, il resto no, dentro delle carceri. Poi oltre a aggravarsi il fatto che anche in quelli che ci sono il fine settimana mancano, e poi c'è, per collegarsi a quello che si parlava prima, un 30% della popolazione carceraria in Spagna segue una medicazione psichiatrica. Poi ce ne sono litigi all'interno delle carceri tra istituzioni penitenziarie e la seguridad sociale, perché nessuno dei due si vuole prendere di fatto la cura di queste persone, e quindi si lanciano la palla uno all'altro di chi deve prendere il seguimento di questi detenuti, e questo quello che fa è ancora aggravare ancora di più questa situazione, nella quale molte persone già sono di per sé grave, e quindi vengono a sua volta aggravate molto di più la loro situazione.
3: Volevamo chiedere a Lux il problema dell'accanimento verso le persone anziane, se ci vuole raccontare la situazione spagnola che è al centro della vostra campagna di lotta.
2: Il compagno chiede sobre, perdona, il compañero pregunta sobre la situación de las personas ancianas dentro de las cárceles españolas, y si se sigue de cualquier manera también esta, a través de este de esta acampada o en otro tipo de luchas, este tipo de problemática.
6: Claro, de la misma forma que antes decíamos, pues que es absolutamente alarmante que haya personas con enfermedades crónicas o terminales en las cárceles, también está pues el tema de las personas mayores. Teóricamente las personas de más de 75 años no deberían estar en prisión, y antes estábamos viendo datos en que hay personas, en 2023 creo que fue, pues había datos que había como mínimo 3 personas de más de 90 años en las cárceles españolas. España se encuentra entre los 5 países europeos con población en prisión más envejecida. Si la media son 38 años, aquí serían de 40. Incluso las propias leyes de las cárceles, sus leyes, dicen que las personas de más de 60 años no deberían estar en las cárceles, porque en esa situación de privación de libertad pues se acelera el envejecimiento, que se calcula que más o menos serían 10 o 15 años más rápido que fuera de las cárceles. Entonces, bueno, si ya es complicada la situación en cárcel para cualquier persona, pues nos podemos imaginar una persona con más de 60 años y con lo que decíamos antes de enfermedades crónicas o que se cronifican.
2: Sí, loro seguono questo discorso anche con rispetto a tanto come le persone che sono molto grave e ammalate, come con rispetto a quelle persone che ci sono anziane dentro delle carceri. C'è una proposta, una uno dire che dice che le persone con più di 65 anni non dovrebbero stare più dentro delle carceri. Invece già nel 2023 c'era uno studio nel quale si diceva che 3 persone con più di 90 anni erano dentro del carcere. Spagna è uno dei 5 paesi europei nel quale più detenuti con più anni ci sono dentro, e quindi è una lotta che si porta avanti insieme a quella di quelli di malati gravi, malati terminali, e c'è uno studio anche che dice che dopo i 60 anni chi è in carcere la sua salute diventa peggiore, perché è come se avesse 10-15 anni in più per ogni anno che passa dentro del carcere. Questo è tirato fuori da uno studio che si è fatto non so dove.
0: Ci interessava anche chiedere a Lux, allora, intanto, se nella situazione generale e poi nella parte sanitaria, Anna ci ha già portato alcuni esempi, c'è una differenza di trattamento tra detenuti politici e detenuti comuni. A seconda di come cambiano i governi, si notano modifiche nella politica carceraria, o se oppure questa gestione del carcere è una cosa che fa parte proprio ormai della società e di una questione che è uguale per tutte le parti politiche.
2: Scusate, l'ultima frase non l'ho sentita perché c'era un'altra voce, ma posso dire sulla situazione. L'ultima frase non la escucho bien, pero lo que el compañero pregunta es sobre la situación general o sanitaria, si puede haber o hay alguna diferencia de tratamiento entre los presos políticos y los presos sociales. Y si al interno de la cárcel, esta gestión de la cárcel tiene que ver también con una directiva, digamos, del gobierno sobre cómo tienen que ser tratados los presos y así.
6: Claro, teóricamente en España oficialmente no hay presos políticos, que luego a la práctica los hay, pero no se reconocen como tal. Entonces, teóricamente no tendría que haber ninguna diferencia. Pero pero los centros penitenciarios sí que crean distinción entre las personas presas. O sea, existe el encierro dentro de las prisiones. Y no sé si preguntaban algo más.
2: Sì, in Spagna si suppone che non ci ne sono presi detenuti politici, ma i centri penitenziari sì che fanno questa distinzione, e di fatto c'è una gestione diversa tra carceri, tra detenuti politici e detenuti sociali. Chiede se c'è qualche, come io ho detto che l'ultima frase non l'ha sentita, se volete chiedere qualcos'altro.
0: Ci chiedevamo se a seconda dell'orientamento politico del governo in carcere la politica carceraria cambia, o seppure ormai questa gestione del carcere è diventata un punto che accomuna tutti i partiti e tutti i governi.
2: Sì, la domanda che hace il compañero è se vosotros creéis che a seconda dell'orientamento politico di chi sta nel governo hay un tipo di politica dentro de las cárceles, o al revés, o tiene que ver ya una estructura tal de las cárceles que prescinde de quién está en el gobierno en cualquier momento.
6: Pues mira, justo hoy se cumple el aniversario de una ley que se aprobó en 2003, es decir, que desde entonces ha cambiado el color político pues más de una vez y más de dos, y lo que estamos pidiendo aquí es que se aplique esa ley que han creado ellos, porque se van pasando la pelota los unos a los otros mientras pues van cambiando los colores políticos y no cambia la situación en las cárceles. Entonces, bueno, desde aquí nosotros no confiamos en que ningún partido vaya a cambiar nada. Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestra campaña es que al menos cumplan su palabra, porque sabemos que pues aquí van aprobando leyes y van hablando, pero a la práctica no cambia nada, ni con color político, ni con año de gobierno, ni con nada.
2: Perdona, el aniversario de la...
6: La ley de 2003 de atención sanitaria.
2: 2003. Ok, sí. Hoy la compañía Luz dice que hoy es el aniversario de la ley de 2003 sobre la situación sanitaria dentro del carcere, ma que no he cambiado nula da cuando han hecho esta ley. Reprimono ai detenuti al di là del colore politico che hanno al governo, per uguale non cambia nulla. Come il compagno che faceva la domanda, sì, è quasi un sistema strutturale dentro delle prigioni. Ogni governo, quello che ha fatto in Spagna, si dice c'è un detto che si dice apretare il tornillo, vuol dire dare una volta, un giro alla vita, no? Quindi se un governo precedente ha fatto una legge, il governo seguente approfondisce più quella legge repressora, ma in nessun caso la toglie o la solleva, o insomma è lo stesso il colore politico del governo, che la repressione continua per uguale.
0: Questo non consola, ma in Italia la situazione è esattamente la stessa.
2: Los compañeros dicen que no es un consuelo, pero la situación en Italia es más o menos parecida, por no decir lo mismo.
3: Volevamo chiedere se la vostra campagna, le vostre campagne vanno ad abbracciare anche la lotta e le proteste verso i CPL in Italia. In Spagna sono i CIE.
2: Corretto, sì. Los compañeros preguntan si esta campaña que se está haciendo o las campañas que se hacen en general también ellos dicen abrazar, si colegan, si meten juntos, si de alguna manera se trata también las luchas de los en Italia vienen llamados CPR, que son los CIEs en España. Si de alguna manera se hacen campañas o se colegan estas campañas que nosotros hacemos o que se hacen en general a las luchas de los CIEs.
6: Claro, hoy nos hemos traído como datos sobre los CIEs porque como en el guión no venía, pero sí, obviamente, pues cuando hablamos de centros de encierro, pues hablamos de prisiones, hablamos de CIEs, también hablamos de centros psiquiátricos, o sea, todos los espacios que nos encierran contra nuestra voluntad.
2: La compagnia dice che non hanno documenti adesso concernenti allo CIE, al CPR, ma che sì, che quando loro diversi gruppi fanno la lotta contro i carceri in generale, stanno parlando anche per il CPR e anche per i psichiatrici e tutti i posti dove un individuo o un'individua è chiusa.
0: Grazie. Allora, volevamo fare una domanda sulla situazione politica. Allora, noi pensiamo che, per fare l'esempio italiano, una delle cause di alcune posizioni di estrema destra che alcuni anni fa non avrebbero avuto nessun tipo di agibilità politica stiano tornando, e anche il fatto che ci siano sempre meno testimoni diretti del fascismo in Italia. Immaginiamo che questa cosa stia succedendo anche in Spagna, cominciano a esserci sempre meno testimoni diretti del franchismo e quindi la memoria rischia di perdersi, e senza memoria alcune cose rischiano di succedere di nuovo. Pensiamo per esempio a Vox, sia per il fatto che un partito come Vox probabilmente in Spagna alcuni anni...
6: Si preguntabais sobre el tema de si había habido cambio con la transición y sobre la extrema derecha, creo que os podemos dar una contestación.

0: parte, in disparte, adesso li porta, questo Vox li porta avanti queste idee.
1: La forte autonomia che c'è in alcune zone della Spagna fa sì che ci siano differenze nella gestione carceraria, oppure è quella la viene gestita dal governo centrale?
0: El compañero pregunta, bueno, hace un incipit diciendo que con respecto a esta fuerte autonomía que hay en el Estado español, y pregunta, ¿hay alguna diferencia en base a esta autonomía dentro de las prisiones? Es decir, si existe una forma diferente de llevar adelante esta represión dentro de las cárceles?
2: Bueno, en primer lugar, fuerte autonomía tampoco sería la palabra autonomía, un poquito de autonomía a lo mejor, pero sí, aunque puedan existir diferencias dentro de cada comunidad autónoma, la verdad es que existen pues eso, tres comunidades que sí que aplicaron esa ley del 2003 que decíamos antes, de traspaso de competencias, pero ninguna no es un ejemplo de gestión. Sí que en esas tres pues podríamos decir de alguna forma que alguna mejora en la atención sanitaria hay, pero muy, muy pequeña, muy, muy ínfima. Y eso, que ninguna de estas tres ni el resto del Estado español no es un ejemplo de gestión ni se alejan de este sistema penitenciario. Y de hecho, antes cuando estábamos comentando, pues el caso de Cataluña, que es una de esas autonomías, pues estaba valorando que los carceleros tengan el mismo poder que un policía oficialmente, ¿no? O sea, que esa autonomía no tiene por qué significar una mejora en las condiciones de las personas presas, de las condiciones de vida de las personas presas.
0: Sí, la compañía dice que sí, si solo cualquier diferencia tra la gestione delle carceri in alcune autonomie, di fatto ci sono tre comunità, País Vasco, Catalunya, l'altra non so, non voglio dire qualcosa che non lo so, sono tre comunità quelle che hanno fatto i traspassi della gestione delle carceri, País Vasco e Catalunya, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna sono le stesse, più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalunya, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti, quindi tra poco ufficiali, diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, se non stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. E nel País Vasco posso dire la mia, perché io abito nel País Vasco, succede altrettanto dello stesso. Ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno fatto causa dall'Audienza Nazionale che è stata creata per l'Audienza Nazionale è una derivazione di quello che c'era prima con Franco per reprimere in generale, e questi qua hanno tirato indietro tutti questi terzi gradi ai detenuti dell'ETA, e quindi quando potevano uscire di giorno e ritornare di notte, niente, sono cancellate queste terzo gradi, e quindi anche se c'è questa autonomia, in realtà reprimono lo stesso per uguale in tutte le carceri.
3: Proprio a proposito, visto che hai menzionato il Paese Basco e l'ETA, volevamo chiedere, in Italia noi abbiamo per esempio un retaggio a livello di quelle che si chiamano leggi speciali, che sono figlie del periodo cosiddetto del terrorismo, gli anni 60-70, le Brigate Rosse e questo discorso storico qua. Volevamo sapere appunto che anche in Spagna ci sono ancora legislazioni repressive del dissenso legate per esempio al periodo più violento delle lotte indipendentiste o autonomiste.
0: El compañero pregunta que bueno, en Italia hay unas leyes especiales que son hijas de las leyes de cuando Mussolini, ¿no? Y
3: negli anni 60-70, Brigate
0: Rosse. Sí, scusa. Perdona. Sí, es verdad. No, os vaya tuyo. Estas leyes especiales son hijas de las leyes represoras que existían en los años 60 y 70 en Italia, cuando estaban los grupos armados y así. Entonces, quiero hacer este paragón o esta pregunta sobre las leyes que puede haber en España, si también de alguna manera siguen este tema, este discurso de cuando había una lucha más fuerte en los años precedentes, si siguen también este discurso de represión en contra de los luchadores en general.
2: Claro, o sea, en España pues también hay leyes que vienen de los llamados años del plomo, los 70, los 80, que son leyes que no solamente afectan dentro de las cárceles, sino también fuera y para perseguir la disidencia política en general, y se han mantenido pues de forma intencional, o sea, pues la llamada ley antiterrorista, todas estas cuestiones, y luego gente que aún está en cárceles cumpliendo penas que tienen que ver con ETA o con Grapo, que son grupos que ya no existen como tal hoy en día.
0: La compagna dice che sì, che ci sono leggi che sono state emanate negli anni 70-80 contro la lotta armata e ancora oggi queste leggi sono in vigore e vengono messe in atto sulle persone, su quelli che lottano.
3: Nonostante quel tipo di emergenza sia finita praticamente.
0: El compañero fa la el compañero hace el añadido que a pesar de que han sido esa época se ha cerrado, pero esas leyes siguen en vigor y se siguen manteniendo.
2: Sí, se siguen usando hoy en día, o sea, por ejemplo, el antiterrorista se usa pues a menudo para perseguir pues disidencia política de todo tipo hoy en día aquí en España.
0: Sí, la compañía dice sí, que la famosa ley antiterrorista que comenta ley, que son los tatiani 20-30 años con esta famosa ley, actualmente en vigor tal cual. No obstante, l'ETA sono da 10, questo lo aggiungo yo, no lo ha detto la compañía. No obstante, l'ETA 10 años fa ha smesso de fare la lotta. Esistono la ley c'è. E viene regularmente attuata contro le persone in generale.
1: Leggendo la vostra pagina su web, vediamo che vengono negati i protocolli sanitari minimi e che vengono lasciati morire in carcere detenuti con diagnosi di malattie che con il regime carcerario non dovrebbe essere proprio, diciamo, compatibile, no? Leggiamo che denunciate anche una cronica mancanza di personale sanitario carcerario. Ne avete parlato prima, però mi andrebbe di illustrarci meglio i dati e la situazione.
0: El compañero pregunta que, bueno, leyendo la página y las noticias que llegan de esta lucha que se está haciendo ahora, dice que en general se niegan los protocolos sanitarios a las personas detenidas y también que se ha hablado antes, como también se ha hablado antes de la falta de médicos dentro de las cárceles y así, y si querrías ampliar un poco más este tema sobre en particular.
2: bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, pero también, pues, por ejemplo, aquí fue bastante sonado, bastante conocido el tema con la hepatitis B, que había dificultades para acceder a los tratamientos que estaban en ese momento. Pasa lo mismo con el VIH, pasa lo mismo también con recetas que se usan. El otro día hablábamos, por ejemplo, pues de recetas que se usan como chantaje, ¿no? La medicación sujeta a que cumplas con lo que te pidan, ese tipo de cuestiones.
0: Sí, la compañía dice que ad esempio qualche tempo fa c'è stata una problematica, non tanto tempo fa, c'è stata una problematica per quelli che avevano l'epatite B, che avevano molte difficoltà a ricevere i trattamenti. Poi, lo stesso succede con le persone che hanno il VIP. Y como ha comentado la compañera Ana precedentemente, i doctori, bueno, le recette que dan i doctori, la trascrizione delle medicine che dovrebbero prendere, i guardiani del carcere lo usano come ricatto. Cioè, tu te porti bene, io ti do quella ricetta che ti ha dato il dottore, e se ti porti male non te la do, non ti faccio il seguimento, non ti do la medicina che tu hai bisogno, non esci fuori a fare i test, no, non esci fuori a fare le visite sanitarie, e quindi è un ricatto continuo che hanno con i detenuti per avere quel che vogliono.
3: Sempre partendo dalla situazione italiana per poter fare un confronto anche per chi ci ascolta. Allora, in Italia c'è un enorme problema di suicidi in carcere e quindi anche di episodi di autolesionismo, cose di questo genere. E questi ovviamente sono problemi derivanti da situazioni personali, psicologiche, che il carcere non fa che acuire o che il carcere stesso genera. Leggendo sempre dal vostro sito, il vostro manifesto, abbiamo letto appunto di dati allarmanti sul numero dei suicidi in carcere anche in Spagna. Qui vorremmo che ci parlaste di questo e avete introdotto il problema della violenza da parte del personale carcerario, che sia violenza psicologica, come negare le terapie, fino alla violenza fisica che sicuramente c'è. Volevamo che ci parlaste anche di questo.
0: Sí, partiendo de la situación italiana, para el compañero hacer un colegamento entre la situación italiana y la situación española, un poco para también, porque como los oyentes son italianos, pues para ver este paragón entre unos y otros, ¿no? Los españoles y los italianos. Y entonces dice que también en Italia hay muchos casos de suicidio, muchos casos de autolesión de los mismos detenidos, y que la situación de personal de cada individuo o individua que el cárcel genera, si puede ser un paragón también en España, con la situación alarmante que parece resaltar, porque los compañeros han leído en la página los casos de suicidio en España y tal, y si esta violencia psicológica, que es la negación de si existe esta violencia psicológica, que es la negación de las curas, tanto como la violencia física, y si puedes hablarnos un poco de este tema.
2: Vale, bueno, claro, en primer lugar, pues obviamente estamos de acuerdo que un solo suicidio en prisión pues ya es demasiado, cualquier muerte en prisión ya es demasiado, pero bueno, tenemos el dato de que el 20% de personas presas se intenten el suicidio en el Estado español. Eso es multiplicar la tasa por 8 lo que pasa fuera de dentro de los muros, es decir, pues si fuera se considera una cuestión de salud pública, ¿por qué no dentro de los muros, no? Y también pues aquí tenemos lamentablemente esa situación de agresiones, vejaciones, montajes, violaciones, también pues algunas bastante duras de escuchar. También, bueno, pues eso, reconocemos la violencia física y psicológica que ejercen pues los carceleros contra las personas presas, y también señalamos pues que todas las personas que están involucradas en este sistema punitivo ejercen esta violencia, es decir, desde que se hace el juicio, instituciones penitenciarias, luego también pues el personal laboral que trabaja en las cárceles, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos están involucrados pues en esa violencia física y psicológica que se vive en las cárceles.
0: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% della popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio. E quindi questo risulterebbe quasi un 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo i compagni evidenzia, la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento, e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. Più o meno questo.
2: Sì, come también señalar pues el papel de los psicólogos y los psiquiatras en las cárceles, que es algo que sucede dentro y fuera, pero bueno, que también es una institución violenta que forma parte de ese sistema penitenciario.
0: Sí, la compañía resalta anche el fatto de que i psicologi e i psichiatrici sono pure loro responsabili di questa situazione, e che quindi anche a loro bisogna nominare quando si parla di responsabilità carceraria.
1: Nelle carceri italiane molto spesso ci sono proteste, oltre agli scioperi della fame, ci sono proteste da parte di chi è detenuto. Com'è la situazione diciamo all'interno delle carceri spagnole?
0: Il compagno pregunta che dentro delle carceri italiane hay una infinità grande di protestas, y pregunta cómo es la situación en este sentido dentro de las cárceles españolas, en base por qué tipo de protestas, si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
2: Te paso el compañero, ¿vale?
0: Sí.
4: Hola, buenas. Hola.
0: Questi compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos, y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
4: Aquí en España sí que ha habido desde históricamente varias cooperativa, una de ellas la COPEL, que han participado en luchas desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron un cambio en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas la siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que se está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
0: Sí. Il compagno ha fatto un cursus storico sul collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato Coppel, che è stato molto potente qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordo, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse, perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste COPEL, quando ha fatto la lotta, c'era una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della COPEL. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motine, le proteste di rompere tutto, adesso questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, oltre a es que c'è stato un vero cambiamento. Ad esempio, prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'era una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto, e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste di detenuti degli anni 70-80, adesso non potrebbero essere più possibili, perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso, quando fanno le nuove carceri, tu non puoi andare sul tetto. E questo, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare. Quindi questa repressione sistematicamente si è fatto più moderna e alla stessa volta più repressora, imparando di tutti i difetti che aveva prima per reprimere di più e meglio. Ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio, adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due di fuori, e quindi io lo so che ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi o quella, ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna, nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
3: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie, e mi sembrava di capire che, per esempio, questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città, bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti, per esempio in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, fare cadere gli orari.
0: El compañero pregunta, hace una alusión. Una persona que está encarcelada está normalmente está aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para tener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros, y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
4: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también su familia. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona que ellos condenan y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etcétera.
0: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello che ha fatto la pregunta, la domanda. Sì, la violenza la soffrono anche i familiari. Il compagno dice che il carcere genera più violenza di quello che loro trattano di quello che dicono loro, che nascondono la realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Il castigo che va ai detenuti si estende anche un castigo che va ai familiari all'ora di trattare di avere visite o all'ora di spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certi casi questo. A volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio a volte. Ad esempio, in certe carceri che hanno fatto nuove non ce ne sono i bus, non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus e non ce ne sono, e quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda, dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti, è una situazione di castigo per i familiari.
4: Grazie.
1: Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
0: El compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
4: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas, para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente pues una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas, pero no termina aquí y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentaba. Vamos.
0: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta acción davanti a al Parlamento en realtà sono anni che lavorano già con facendo diverse attività tra le quali dibattiti raccolta di fondi di soldi o in serie per i detenuti si fanno delle camminate ai carceri, un mese fa c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire anche, ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al One Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno, cioè i diversi collettivi stanno sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui, questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti e che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
4: Oscar, digo, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circus que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincidía con el final de la acampada.
0: Sí.
4: Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
0: Sí.
4: El dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa y si quieres comentarle.
0: Sì, encantado. Il compagno aggiunge a me mi ero proprio dimenticato. Il compagno aggiunge che, ad esempio, questo sabato che finisce il campeggio, questo sabato stesso comincia il Tattoo Circus a Madrid, che dura parecchi giorni, e ad esempio il sabato stesso Pope, uno dei compagni che sta facendo lo sciopero della fame, fa lì un dibattito, noi diciamo una charla. Il Tattoo Circus, il soldi che si recauda, che si prende per questa lotta, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
3: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Cazzo hai fatto? Io un cazzo. Cazzo è? Perché? Che ragazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Semilibertà, sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto. Mamma.

8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

Glow with all the colors of the rainbow.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Everywhere. Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

0: Ciao a tutti, ciao a tutte, siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Breakout 105.25.
1: Brigadino, un momento, non mi impressiona, lo sto facendo una masciata.
2: E mamma, come si sente mamma?
0: Aria è una trasmissione che prova di mettere in contatto le persone che si trovano recluse nel carcere di Torino, Lorusso Cutugno, e le persone che si trovano fuori, e non solo, prova anche ovviamente a spezzare il silenzio nel quale vuole fare rimanere i detenuti, a provare un po' di dare un po' di solidarietà a chi si ritrova rinchiuso dentro.

0: E ci sentirete tutti i venerdì dalle 4 alle 5 e mezza e vi ricordiamo subito i numeri ai quali potete scrivere per rompere l'isolamento delle persone care a vostre detenute. Lo potete fare scrivendo al WhatsApp 353 363 5571. Vi ricordiamo anche che da dentro se volete scriverci lo potete fare scrivendo alla trasmissione di Aria nei presi di Radio Blackout, via Cenchi 21 barra A. Invece per sbiraia, cisti, cose sbiravaria per la città, potete scrivere direttamente al numero della radio che è il 346 673 263. E cominciamo subito dunque con le dediche. Albi, arriva una dedica che doveva arrivare un po' prima, speriamo che sei ancora ad ascoltare la radio, che magari avevi delle cose da fare. E c'è la tua Chiara che ti manda una dedica che ti mandiamo subito.
1: Ciao Albi, sono nuovamente Chiara e volevo dirti che anche se è passato tanto tempo, certe emozioni restano sempre dove sono nate. E io in realtà non so dove ci porterà la vita, ma so per certo che ci sono comunque dei legami che, vuoi per destino o per nostra stessa volontà, il tempo non riesce a spegnere. E ti dedico le parole di questa canzone per dirti che tu in realtà sei sempre nei miei pensieri e ti mando un bacio grande, grande, grande, grande.
0: E quindi andiamo veloce perché sicuramente c'è delle cose da fare. Questa è la dedica che ti manda Chiara, amore amaro.

0: E piange la chitarra di Gigi Finizio per te, Albi, da parte di Chiara. Speriamo che tu abbia sentito. Comunque volevamo dire che siamo molto felici perché ci ha un po' spiegato Chiara che siete riusciti a riprendere un po' di corrispondenza dopo un momento che non vi vedevate più, che tu eri rincluso, e quindi siamo anche felici che ci sia un altro strumento, un altro supporto, che sia la radio, per dare agio a questa vostra relazione. Quindi niente, ti volevamo anche dire che se mai tu riesci, hai dei colloqui con qualcuno, ti scrivi con qualcun altro, puoi anche tu chiedere di fare delle dediche a lei. È una cosa che abbiamo fatto nel tempo e che è anche molto carina quando vanno nell'altro senso, insomma. E mettiamo una dedica che facciamo noi, il tempo soltanto di dirvi un po' quello che le cose che volevamo dirvi oggi, oltre alle solite dediche. Allora, in primo volevamo leggervi la fine del libro di Claudio Cipriani, Next Stop Modena, che abbiamo cominciato a leggere da un po' di mesi fa. Libro che racconta della strage di Modena del 2020, Claudio Cipriani, che si trova ancora un detenuto, che si trova ancora rincluso nel carcere di Secondigliano, e dovremo soltanto avere l'ultima parte della postazione a leggervi oggi. Volevamo aggiornarvi su varie situazioni nei carceri, quelle di Ivrea, la situazione di Luigi, il vigile del fuoco condannato in Sicilia, magari un po' da aggiornarvi anche su il famoso articolo 15 del decreto sicurezza. Il sciopero di oggi, cos'altro avevamo? Il sciopero della fame a Madrid e magari le rivolte in Venezuela. Tutto questo.
1: Yes. Hai detto tutto.
0: Ah, avete sentito che ci sono altre voci con me oggi? Ah, non sarò da sola. Quindi un po' di musica e ritorniamo subito alle dediche. Grande, raga!

0: Vabbè, direi che basta musica da spiaggia.
1: No,
0: terribile. Il caldo c'è, infatti vi pensiamo tantissimo, ne parleremo sicuramente perché è insostenibile, immaginiamo per voi là dentro, dopodiché magari effettivamente la musica da spiaggia così andava bene. Basta. Cioè, passiamo a qualcosa di un po' più interessante.
1: Sì, niente, oggi vogliamo partire da un pezzo che l'ultima puntata di Aria non siamo riusciti e riuscite a condividere insieme a voi. Ed è un audio che dove praticamente si parla di una lettera che ci è arrivata dal carcere di Quarto d'Asti, dove chi ce l'ha scritta desiderava tanto far divulgare le sue parole, voleva tirarle fuori da quel posto, non solo facendole leggere a noi, ma anche far sì che potessero passare da altri canali, come noi possiamo farlo tramite la radio. Quindi vi mandiamo l'audio di questa lettera che ci arriva da Quarto d'Asti.
2: Ciao raga, intanto salutiamo mandando un abbraccio fortissimo a tutte le persone che ci stanno ascoltando all'interno del carcere delle Vallette a Torino, e volevamo mandarvi questo audio perché...

0: che dobbiamo sopportare tutti i santi giorni, che ci negano i nostri diritti dicendoci qui non ci sono diritti, e della circolare del DAP non gliene frega nulla, che qui comandano loro, e del resto noi siamo scarafaggi per la polizia penitenziaria. Queste sono le parole che purtroppo non escono fuori da qui. È inutile che lo Stato dichiara che garantisce diritti, non è vero, anzi li calpesta tutti i giorni. La gente fuori ci giudica sbagliando. Anche noi siamo figli di Dio, genitori, fratelli, ma l'opinione che hanno su di noi le persone fuori dalle mura è da ignoranti. Quanti di noi siamo innocenti, ma non gliene importa nessuno. Questa lettera per far capire cosa dobbiamo sopportare tutti i giorni per sopravvivere.
1: Queste erano le parole di questa persona che ci ha scritto questa lettera dell'aggressione a cui si riferisce. Ne abbiamo parlato venerdì scorso durante la puntata, che è un episodio uscito sui giornali, naturalmente sempre data dalla versione delle guardie. Quindi ci sembrava veramente importante far uscire queste parole, anche perché è proprio lui che ce le aveva chieste. Vogliamo ancora dire e invitare le persone che stanno dentro al carcere delle Vallette a scrivere alla radio all'indirizzo di Radio Blackout via Cecchi 21 barra al CAP 10 152 proprio perché la radio può essere un mezzo, aria può essere un mezzo per poter far da megafono alle vostre parole.
0: E oggi vi mandiamo un pezzo neomelodico, speriamo che vi faccia ballare un po' e buon ascolto,
1: Ciao
0: ragazzi.
1: raga, ciao ciao.

che anche oggi il mio melodico ha un sapore di spiaggia veramente, ragazzi. Sta città delle bociate. O di ascensore, non si sa.

No, avevamo i microfoni spenti per i commenti su questo testaccio. Comunque questa ovviamente è un po' dedicato, diciamo, a chi è recluso ad Asti. E andiamo avanti con le dediche. Arriva una dedica per te, Balescia, da parte del tuo amico Abdul. Manda una dedica per sostenerti, mandarti i suoi saluti, e ti manda questa dedica musicale.

0: Ecco, questa era la dedica fatta per te, Ballescia, da parte di Abdul. Continuiamo con le dediche. Arriva una dedica di mamma Giulia, mamma delle mamme in piazza per la libertà del dissenso, con un audio, e poi una dedica che vi mandiamo subito.
1: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso, tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre, sia del carcere delle Vallette, sia di altre carceri, sia delle pareti della propria casa che diventano carcere quando siete ai domiciliari. E in particolare la nostra dedica va sempre alla sezione femminile del carcere delle Vallette, e noi comunque siamo qui a partecipare. Stamattina abbiamo partecipato allo sciopero generale indetto da moltissime realtà, e tra un po' ci ritroveremo per la fiaccolata che partirà da Piazza Castello contro il genocidio, contro tutte le guerre e contro i sistemi capitalistici che incentivano le guerre e di conseguenza incentivano migliaia di morti umane, e questa è una cosa che non è assolutamente giusta, e bisogna quindi combattere per questo. E noi siamo scese e scenderemo in piazza anche più tardi insieme a tante altre realtà, proprio per far sentire le nostre voci, perché comunque la politica non è assolutamente in grado di fare nulla a questo riguardo. Un saluto a tutte e tutti voi e vi dedichiamo questa canzone da noi mamme. Ciao.
2: E prima di mandare il pezzo delle mamme, ci aggiungiamo appunto a questo discorso. Oggi è il 29 maggio, stamattina lo sciopero generale è riuscito a bloccare in tutta Italia i pezzi della logistica, dei porti, contro la guerra, gli armamenti, l'economia di guerra, in solidarietà al popolo palestinese. Per quanto riguarda Torino, stamattina un gruppo di solidali ha interrotto la quotidianità sotto al CPR di Corso Brunelleschi, provando un po' a sottolineare come chi fa la guerra in Palestina e si arricchisce tramite gli armamenti sono gli stessi che portano la guerra qui tra le nostre strade e i nostri quartieri, con le carceri e i CPR, facendo sì che di prendere di mira un nemico interno, che oggi sono le persone senza documenti, le persone che si trovano rinchiuse dentro il carcere e i CPR, e chi vive nei quartieri popolari. Abbiamo provato a rompere un po' quella quotidianità prendendo di mira chi oggi fa parte di chi si rende complice della guerra interna, e uno di questi è sicuramente Sanitalia, la azienda che gestisce il CPR di Corso Brunelleschi. Quindi questo è stato un pezzo di quello che è successo stamattina per le strade di Torino, e adesso vi mandiamo la dedica delle mamme.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Questa era Rose Villain, era una dedica fatta da mamma Giulia a tutti voi. Sono le 16:41 e l'ora sicuramente di ricordarvi i numeri alle quali potete scriverci. Il numero di area è il 353-363-5571 per scrivere a chi si trova rinchiuso dentro il carcere Lo Russo Cutugno di Torino. Invece ovviamente il numero della radio è il 346-67-3263. Andiamo subito avanti con le dediche, perché abbiamo anche, come avevamo accennato inizio trasmissione, un bel po' di cose da dirvi, e questa è la dedica che ti fa la tua mamma Ale. Mari, ti salutiamo pure tantissimo noi dallo studio di Radio Blackout.
2: Ciao Mari.
1: Ciao. Tieni
2: ciao
1: duro.
2: Ale.
1: Ovviamente ti aspettiamo, lo sai già, quando riesci. Ecco per te invece Ale la dedica.
3: Ciao a tutti, come tutti i venerdì e come qua, sono la mamma di Alessandro. Vorrei dedicare una canzone ad Alessandro, vorrei dirle tanto che li voglio bene, spero che mi ascolti. Ringrazio tutti i ragazzi di Radio Blackout e una presta libertà per tutti. Ciao, buona giornata e buon ascolto.

0: Questa era la dedica per te, fatta dalla tua mamma Ale.
1: Sì, e ci vogliamo aggiungere ancora anche un pezzettino, dato che la trasmissione diaria è fatta soprattutto dalle persone che ci scrivono e dalle relazioni che si creano tramite le dediche tra il fuori e il dentro. Vi ricordiamo sempre che durante aria il venerdì potete passare dalla radio e venire qui a salutarci, a stare in nostra compagnia e magari fare una diretta live.
0: Magari portarci due birrette.
1: Due birrette sono sempre più che benvenute, anche quelle. Sì, quindi se volete passare qui dagli studi di Via Cecchi siete super benvenuti e benvenute. E niente, vi aspettiamo e andiamo avanti da qualche parte. Andiamo, Manu.
0: Sì, andiamo da qualche parte. Olle. No, in realtà andiamo verso, dopo i topi, i talpi. Che titolo. No, andiamo verso la questione del nuovo ennesimo partorito decreto sicurezza, in particolare l'articolo 15. In realtà mo vi leggiamo un pezzo dell'articolo scritto dal Post e poi facciamo i nostri soliti commenti. Niente, vi leggo subito quello che dice.

È stato da poco convertito in legge l'ultimo decreto sicurezza approvato dal governo a febbraio, che tra le altre cose introduce la figura dell'agente sotto copertura in carcere. Significa che alcuni agenti della polizia penitenziaria possono entrare in carcere incognito, come infiltrati, per indagare su eventuali reati compiuti dai detenuti dentro il carcere, soprattutto reati di terrorismo, ma anche reati molto più comuni. È una grossa novità. Le attività sotto copertura sono già permesse a polizia, carabinieri, guardia di finanza per facilitare le indagini su alcuni reati, ma non sono mai state formalmente legate all'interno del carcere. Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, che si occupa di diritti delle persone detenute, dice che è successo anche in passato che agenti in incognito facessero indagini in carcere, ma che nessuno lo aveva mai messo per iscritto perché è fuori della logica dal carcere. Il ministro della giustizia ha negato che sia mai successo qualcosa di simile. Il motivo per cui Gonnella dice che le operazioni sotto copertura sono incompatibili col carcere è che è un posto in cui tutte le attività dovrebbero essere rivolte all'obiettivo di reinserire le persone detenute nella società libera, evitando che compiano di nuovo reati. Gonnella ritiene che operazioni di questo tipo tolgano trasferenza al sistema e un minimo di principio fondamentale per l'inserimento delle persone detenute, quello della creazione di un rapporto di fiducia con l'istituzione. Il garante dei diritti dei detenuti del Lazio le ha definite un pericolo. Interpellato per rispondere a queste critiche, il ministro della giustizia ha detto al Post di considerare essenziali tra i presupposti del recupero di un detenuto la legalità e la sicurezza. Anche in carcere le operazioni sotto copertura potranno essere attuate solo da unità specializzate, in questo caso dai nuclei investigativi, le varie unità che dipendono dal nucleo investigativo centrale NIC, un reparto specializzato della polizia penitenziaria che indaga su criminalità organizzata e terrorismo. Ci sono limitazioni anche sul tipo di reati in cui la polizia penitenziaria può svolgere operazioni sotto copertura. Oltre ai reati di terrorismo, può farlo anche per indagare su reati di tortura e violenze sessuali. La lista però comprende anche reati come corruzione, concussione, procurare telefoni alle persone detenute e agevolarne l'evasione, ma anche lo spaccio di droghe illegali, che è estremamente comune in carcere. Significa in sostanza che si potrà fare largo uso di agenti sotto copertura in carcere. L'aspetto più rilevante della legge è quello su cui si sanno meno cose, cioè come avverranno le operazioni sotto copertura. Gonnella di Antigone dice che la legge appena approvata apre alla possibilità che ci siano agenti infiltrati che si fingono volontari o educatori, in altre parole delle spie, creando quello che ha definito un clima torbido nei carceri già notoriamente in condizioni critiche. A una richiesta di spiegazione, il ministro della giustizia si è rifiutato di dare dettagli, dicendo che le operazioni sotto copertura sono segrete e quindi non se ne può parlare per natura intrinseca. Il ministro ha detto che le operazioni verranno disposte dall'autorità giudiziaria e concordate in base alle esigenze investigative. Non è chiaro nemmeno in quali carceri potranno essere disposte quelle operazioni. La legge non fa nessuna distinzione tra i regimi di detenzione come l'alta sicurezza o il 41 bis. Il cosiddetto carcere duro, previsto per i reati di terrorismo, a cui le operazioni sotto copertura dovrebbero essere in prevalenza rivolte. E non distingue tra i tipi di carcere, non si sa, per esempio, se le operazioni sotto copertura potranno essere svolte anche nei carceri minorili.
Un altro aspetto molto discusso riguarda il modo in cui le operazioni sono copertura potrebbero ridurre l'autorevolezza dei direttori e delle direttrici dei carceri, che almeno finora sono sempre state delle figure autonome, garanti della sicurezza e dell'efficacia. Delle singole carceri, in alcune occasioni promotori di iniziative che ne hanno migliorato le condizioni.

0: Beh, di sicuro ringraziamo i commenti del direttore di Antigone, che comunque loro fanno un lavoro sempre molto importante su quello che riguarda la situazione dei carceri, però magari puntualizziamo due cose, perché quando si parla dell'incompatibilità, non riesco manco a dire, della riforma di questo decreto con il sistema carcerario, forse noi ci abbiamo due cose da dire, perché sicuramente al contrario questa riforma svela ancora di più quello che è il progetto carcerario nel suo insieme, nel suo globale, l'intenzione che questo dispositivo propone, ossia il controllo sociale totale.
1: Sì, il direttore di Antigone, parlando, facendo questa analisi, parla di un carcere che dovrebbe in teoria riuscire a reintegrare le persone nella società. Sappiamo anche questo, anche qui noi creiamo un po' un disappunto, sapendo che il carcere non può aiutare assolutamente nessuno e che le persone non si possono aiutare rinchiudendole dentro delle celle per anni senza che possano guardare fuori, possano uscire libere.
0: Beh, direi che infatti non fa altro che generare la recidiva piuttosto che il reinserimento dal quale parla il presidente di Antigone, ma non fa niente. Comunque questo sistema, come tu dicevi giustamente, si autoalimenta, crea, rinnova di sicuramente la delinquenza che dice stessa controllare o volere controllare. E se in tutto ciò pensiamo anche al penultimo decreto sicurezza, cioè veramente ce ne sono vari, però quello là che ha introdotto il neodelitto di rivolta penitenziaria, la questione che prevede dai 2 anni ai 8 anni il fatto di protestare, di rivoltarsi all'interno di centri detentivi che non soltanto sono carceri ma anche CPR, il quadro è completo. Noi un po' di maniera naif ci interroghiamo dallo studio, noi di Aria, un po' su come voi riuscirete o riuscite già a gestirvi questa questione qua, questi nuovi decreti, se ne vedete già un po', lo vedete già nelle carceri. Poi sappiamo benissimo che questi decreti in genere fanno soltanto che normalizzare, legalizzare delle cose che già avvengono, quindi ne avete visto sicuramente delle persone dentro il carcere che facevano informatori, che lavoravano in un certo modo per i sbirri, per i portachiavi, per tutti quanti, quindi sicuramente avete già allenato un po' questa cosa qua, però ecco un po' per noi è veramente interessante sapere che strumenti avrete per continuare a organizzarvi assieme, perché questo è, cioè avete comunque ancora bisogno di organizzarvi assieme, di darvi solidarietà per contrastare le condizioni, la quotidianità di merda che c'è nei carceri, anche perché un altro aspetto sicuramente nuovo lo volevo dire, perché questa cosa qua comunque è veramente una merdata, e che questi agenti infiltrati non possono soltanto essere dei detenuti, quindi dei vostri concedini, possono essere infermiere, possono essere educatori specializzati, possono pure essere dei preti, quindi delle figure di referenza che a volte, cioè, immagino che avete anche piacere ad avere attorno a voi nel carcere come altre figure un po', diciamo, dell'esterno tra virgolette. Quindi non lo so, già in un clima super degradato e complicato nel quale creare dei legami di solidarietà e delle rivendicazioni, ecco, se volete un po' raccontarci come ve la vivete su questa cosa qua, tanto sappiamo che siete forti. Ok, potete scrivere ovviamente alla trasmissione di Radio Blackout, vi ricordiamo l'indirizzo, via Cecchi 21/A.
1: Vogliamo ancora aggiungere l'ultima dichiarazione uscita da Giorgia Meloni proprio sull'introduzione di infiltrati all'interno delle carceri. Lei ha dichiarato che queste spie vengono inserite all'interno dei circuiti carcerari per vedere, studiare come la popolazione carceraria cambia durante i periodi che cambia la popolazione carceraria all'interno del carcere, quindi questo ci fa anche un po' pensare come abbiano lo Stato, il governo, chi prova a governarci abbia paura e preoccupazione di come magari legami di solidarietà o rivendicazioni o prese di coscienza all'interno del carcere possono mettersi in moto, e quindi se a loro fa paura vuol dire che quella potrebbe essere una direzione giusta.
0: Bang bang.

0: Andiamo avanti con la prossima dedica.
1: Basta pipone.
0: Che è di Silvana per Francesco. Francesco, speriamo tu sia all'ascolto. E questa dedica è per te.
2: Ciao Francesco, sono la mamma. Tuo padre ed io ti vogliamo tanto bene. Non vediamo l'ora che vieni a casa. E presto verrai sicuramente. Comportati bene e vedrai che tutto andrà a posto. Scelgo per te, so che ti piace tanto la canzone di Eminem, a piacere a piacere dei ragazzi qui, ho lasciato loro libera scelta, vediamo cosa ci metteranno, va bene? Tanto a te piacciono tutte le canzoni di Eminem, sicuramente quelle del dottor, non mi ricordo più, vediamo, ciao. Un abbraccio a te e ai tuoi amici di stanza lì della comunità. A presto. Ciao tesoro. Un caro abbraccio da noi tutti. Sincere condoglianze al tuo amico di stanza, caro Francesco. Ciao Simone. Sincere condoglianze. Mi spiace molto per la morte di tua mamma. Condoglianze da tutti noi. Un abbraccio.
1: Francesco, sperando che tu sia all'ascolto, abbiamo scelto la musica la più famosa di Eminem, sicuramente l'amico di Eminem, dottore.
3: Dottor Dre.
1: Dottor Dre. E magari le prossime volte, cioè io avevo un grande, mi piaceva assai il gruppo che aveva fatto D12 con altri tipi Eminem, quindi avremo altre occasioni di passarti altri pezzi un po' meno mainstream di Eminem, però dai, ci sta di metterlo su Yourself, ovviamente.

0: E questo l'avete riconosciuto, era Eminem, Lose Yourself, questa era una dedica che ti faceva tua madre, Francesco, salutiamo anche te tantissimo Silvana che sta con noi quasi fin dall'inizio di questa trasmissione e quindi che siamo, cioè io sono molto particolarmente felice di ritrovarti, anche se per non le migliori motivi, però ecco ci fa piacere che continua a scriverci. E, allora, niente, dobbiamo passare alle altre dediche che il tempo corre. Arriva una dedica per te Albi, sperando che tu sia all'ascolto, perché è una dedica che in realtà ti fa chiara, ma che arriva da tua mamma.
1: Albi, anche la tua cara e amata mamma ti voleva mandare una canzone da ascoltare e te la dedica. Di nuovo un abbraccio e un bacio grande.
0: Ed eccola la dedica che ti fa tua madre, Alberto.

0: Questa era la dedica fatta per te, Alberto, da parte di tua madre. Comunque non so come ti chiami, mamma di Alberto, però mandi dei pezzi che veramente spaccano.
1: E andiamo avanti con la prossima dedica, che è da parte di Beatrice, e scrive: ciao a tutte, nel poco tempo a disposizione oggi mando come sempre la mia dedica a Elias. Spero che tu stia bene, amore mio, ti auguro di vedere il sole in mezzo a quel cemento, a quelle grate. Sono sempre con te, ti dedico questa canzone, spero tu riesca a sentirmi vicino. Di mamma chi iati, ci vediamo tra pochi giorni, inshallah. Un grande saluto ad Ahmed e a tutte le persone rinchiuse e a tutte quelle che lottano per un mondo senza gabbie. Quindi speriamo tu riesca ad ascoltarla, questa è per te.

0: Questa, Elia, sarà da parte di Bea per te, speriamo tu sia riuscito a sentirla. E adesso vi aggiorniamo brevemente su quello che sta succedendo in Spagna. Ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, di questo sciopero della fame con manifestazioni davanti al congresso a Madrid rispetto alla questione sanitaria all'interno delle carceri e non solo. Lo sciopero della fame sta andando avanti, ormai gli ultimi giorni, terminerà il 30, quindi domani. Ieri c'è stata una riunione in mattinata nel congresso con i deputati di IU e di Sumar, che hanno un po' portato la loro proposta rispetto a trasferire la sanità alle comunità, la responsabilità della sanità alle comunità autonome, per garantirne l'universalità, anche se hanno ammesso di non aver mai pensato ai prigionieri in questa proposta. Hanno detto che molte comunità autonome si sono opposte. Ovviamente i compagni che sono andati a parlare con loro, Ana e Pope, che sono due compagni in sciopero della fame, gli hanno spiegato il fatto che tutta questa manifestazione non ha fiducia e si distacca completamente da tutto il mondo politico istituzionale, e quindi hanno questo confronto non ha portato a granché. Comunque lo sciopero della fame continuano a porre in grave critica quella che è la gestione sanitaria all'interno delle carceri, vedendo nei medici delle guardie responsabili di tutto ciò che accade all'interno delle galere. Quindi continuiamo a portare solidarietà ai compagni e alle compagne in Spagna che stanno mettendo luce sulla questione sanitaria all'interno delle carceri. E vi portiamo anche un'altra notizia di una grande rivolta che c'è stata nel carcere di Barinas in Venezuela il 24 maggio. I detenuti hanno preso completamente il carcere, sono saliti sul tetto, sono riusciti a dar fuoco a materassi, a impedire l'ingresso della Guardia Nazionale, anche grazie all'arrivo dei familiari in supporto fuori. Le richieste erano quelle di... Le richieste erano quelle di far destituire il direttore del carcere Elvis Macuare Guerrero, dicendo che appunto dal suo ingresso erano aumentate le torture, c'era stato il blocco dei pacchi delle visite dei parenti, c'erano molte persone in isolamento, quindi la principale richiesta era quella di destituire il direttore, che è stata ottenuta. Quindi la rivolta, ovviamente nella rivolta è poi giunta la Guardia Nazionale, che ha cercato di sedare nel sangue quella rivolta, ci sono stati spari eccetera, la presenza dei familiari è stata molto importante e hanno ottenuto comunque una grande parte della richiesta che avevano effettuato. Continuano ad esserci 1200 detenuti in sciopero della fame e 100 donne detenute in sciopero della fame, quindi a loro va tutta la nostra solidarietà e dedichiamo questa canzone.
1: Eh sì, questa canzone sopramente chiamata ACAB per chi si trova in Spagna e in Venezuela rincluso.

17:24, stiamo quasi finendo questa trasmissione. Infatti non abbiamo avuto, come sempre, mai il tempo di fare tutte le cose che avevamo annunciato prima, tra le quali leggere la fin del libro di Claudio Cipriani sulle rivolte di Modena. Però finiamo, diamo la priorità alle dediche. Arriva una dedica per te, Andrea, da parte di Valentina e parte di Nunzia, che ti vogliono bene, ti mandano i loro saluti e ti mandano questa dedica di Nello Amato, Rispetto e Libertà.

0: Chieda la libertà. Tecnologici.
1: Oh no, dobbiamo sfumare. Purtroppo questa puntata è...
2: è volata.
1: Sì, è volata e poi era straordinaria perché c'è un botto di neomelodico. Comunque, questa che dedica era? Non me lo ricordo manco. Ah sì, era per te Andrea. Era da parte di Nunzia e Valentina che ti salutano tanto, sperando che tu sia all'ascolto. Velocemente volevamo dare l'ultima notizia di questa giornata piena di notizie. E la Cassazione di Palermo che ha condannato questi giorni Luigi Spera, non so se vi ricordate, era un pompiere palermitano che era stato accusato di aver lanciato dei molotov durante una manifestazione con delle realtà indipendentiste siciliane di Antudo contro la Leonardo. In realtà era una manifestazione che si svolgeva per denunciare l'etnocidio contro i curdi fatti dal governo turco con le armi vendute dalla Leonardo stessa. E quindi niente, dopo questo episodio è stato rinchiuso 8 mesi già in alta sicurezza.
2: Al carcere di Alessandria
1: in alta sicurezza e là è stato appena condannato. Allora hanno declassificato in realtà il reato, perché prima lo accusavano pure di terrorismo, in realtà è stato declassificato in lancio di oggetto gnagnagna, chi se ne è. Comunque è stato condannato super pesantemente, perché è stato condannato a quasi 5 anni di carcere. Quindi niente, a breve, quando sapremo dove sconterà questa pena, vi manderemo anche gli indirizzi e vi metteremo il suo indirizzo per poterli scrivere anche voi. E un pensiero va a lui, ovviamente, a chi lotta contro queste aziende di morte. E quindi purtroppo non abbiamo più tempo per le dediche un po' più generali. Facciamo l'ultima, che andava fatta a te Giovanni, da parte di Abdul. La musica non era stata scelta da Abdul, però niente, ti pensava, speriamo che tu stia all'ascolto. La dedica l'ho scelta io, non so se ti piacerà, però è una cosa un po' particolare.
2: Down con Gianni Morano.
1: Ma non devi fare spoiler, però zio, cioè non si va così. Comunque è l'ultima dedica, ci spiace per chi aveva mandato altre dediche, le metteremo la prossima settimana e di sicuro riusciamo, forse no in realtà, a leggervi l'ultimo pezzo del libro di Claudio Cipriani.

0: questo era Aria.
1: Vi ricordiamo che potete scriverci durante la settimana per mandarci le dediche per il prossimo venerdì al numero WhatsApp 353-363-5571. Scriveteci e ci sentiamo venerdì prossimo. Forza raga, che siete dentro quelle mura di merda, sia dentro il CPR che al carcere delle Vallette. Vi mandiamo un forte abbraccio. Libertà per tutti e tutte.
0: Kevlar Tool.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai

infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo,

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i Metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze calorose di Radio Blackout 105.250 della modulazione di frequenza. Inizia il giornale malandrino tutto squat con un programma per oggi abbastanza disteso, non sovraccarico di proposte, di iniziative, di interventi, di collegamenti, quindi ci possiamo dedicare anche un po' di più alla musica. Quindi un saluto da Mario Schizzo,
2: da Giova
3: e da Ruben.

0: con questa canzone parla di un problema molto grave che riguarda i giovani. Siccome noi siamo comunisti, no? Ora facciamo una canzone seria, perché così, così ci hanno più voti. La sfiga della sua.
1: Facciate!

0: E questo era il famosissimo brano Mi sono innamorato della casa di una tipa occupata, no? Così, giusto? No, più o meno così.
1: Sì, sì, più o meno era così.
0: Ok, adesso si vira leggermente perché si entra nel campo di concerti dal vivo che arriveranno presto, specificamente il 2 di giugno.
1: Sì, il 2 giugno. Allora, iniziamo a farvi ascoltare un paio di gruppi che suoneranno, che sarà un concerto prevalentemente emo violence, emo core. E quindi iniziamo con i Numbifragio e il loro album La nave di Teseo.

E invece l'ultimo brano che avete ascoltato era Distopia dei Dollies, che fanno emo hardcore da Torino. E adesso ci sarà il terzo gruppo, che sono gli Idyll dalla Francia, e che fanno screamo. E niente, adesso vi facciamo ascoltare un loro pezzo.

0: Martedì 2 giugno viene a dissacrare e profanare la Repubblica con un altro concerto al Barocchio Squat all'insegna dell'autogestione e della bella vita. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, dice l'articolo 1 della nostra Costituzione. Allora tu vieni in uno squat anarchico a pogare e se il giorno dopo lavori rimani a casa a dormire. Make scrums political again. La musica come piace e come piacere e come vettore. In nubifragio, di casa al Barocchio, fanno emoviolence e sono proprio emozioni violente. Un sound coinvolgente, a tratti melodico, a tratti estremamente feroce. Uno scrimo estremo e disperato, farcito di testi politici anarchici. Sentirli dal vivo è un'esperienza intensa.
1: I Dollies, gruppo emo hardcore, con un sound sporco e veloce, con cui ritrovi l'influenza di generi che vanno dal grunge al crust, creando così un sound unico, piacevole e destabilizzante. Anche qui un vocalista con uno scrimo che arriva dritto in faccia. Gli Deal, scrimo direttamente dalla Francia, freschissimi di un album che si sta da subito imponendo sul panorama scrimo internazionale, portando dal vivo un sound estremamente melodico quanto struggente, accompagnato da un'attitudine fortemente anarchica che li lega al filone delle poche band scrimo politicizzate. E di nuovo, ripetiamo, make scrimo political again.

E 2 giugno, si diceva 2 giugno, concerto punk al Barocchio Squad Garden West Coast, ma non solo questo, perché sempre attraverso la musica il Barocchio esce anche all'esterno. Ci sarà il Corocchio che canta in piazza 18 dicembre nel pomeriggio, per un'iniziativa anarchica, invitate a un'iniziativa anarchica. Il Corocchio si esibirà in canti di lotta, prevalentemente canzoni anarchiche, in questa piazza che porta come nome una data che nessuno sa mai che cosa sia, che sarebbe il giorno della strage di Torino, in cui il fascismo, che ormai aveva conquistato il resto dell'Italia, doveva imporsi anche a Torino, una città piuttosto ostica per questi topi, che hanno dovuto fare un bel massacro in Torino, andando a prendere i compagni casa per casa e uccidendoli in giro per la strada, trascinandoli legati a un camion, come è successo all'anarchico Pietro Ferrero, poi abbandonato sulla scalinata del monumento Vittorio Emanuele. Ecco, per questo si chiama Piazza 18 Dicembre, dove il 2 di giugno, pardon, si esibirà il Corocchio all'ombra del fantasma della vecchia stazione di Porta Susa.

Yeah.

0: Bella raga, siamo qui per ricordarvi gli appuntamenti del Barocchio. Prima di tutto il concerto del 2 giugno, Make Scrums Political Again, concerto emo, emo core, emo violence, screamo, tutte cose che ci piacciono molto. A esibirsi saranno gli Idil, i Dollies e i Nubifragio, che gruppi che avete sentito durante la trasmissione. Come sempre è bella vita, il bar sei tu, porta quello che vorresti trovare e quello che non hai prendilo. Il luogo è Strada del Barocchio 27 a Grogliasco. Vi invitiamo ovviamente anche alla cena bella vita di questa sera, di venerdì sera.
1: Eh sì, mi raccomando, alle 8:30, e vi invitiamo anche alla pizza bella vita di domenica, anche quella alle 8:30. E quindi ci vediamo più tardi.

0: E siamo verso la chiusura, sono le 18:49 e c'è giunta una richiesta riguardo al concerto del 2 giugno, ovvero l'orario. E il concerto inizierà alle 22, quindi
1: abbastanza presto.
0: Sì, abbastanza presto direi, ci vediamo per le 22, sì.

0: E allora un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, il giornale malandrino. Tutto Squat vi dà appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata qui dall'unica radio che agita le orecchie.
1: E un saluto anche da Ruben
2: e da Giova.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 28 maggio, proiezione di Diaz, non pulire questo sangue, di Daniele Bicari, Italia 2012. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

0: Avete ascoltato
1: il mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026 12, 13, 14 giugno al Manituana, a Torino.

0: comunicazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: sì.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia.
4: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/

0: fanno i pistorimi.
1: Multitox.
2: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un po'. Non so, biscotti.
3: Attenzione, attenzione.

0: cofanetto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimbi, Blackout Fest.
5: Comunque Pippo Paolo fa su casa, porco Dio, 1, 2, 3, 4.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

fire and I beat you. Fire, I beat you to run.

Stasera Monster Truck si mette di traverso. (Sussurra) 346-6673-263 per comunicare con la radio.

Finalmente è arrivato X-Bush negli studi. La vostra maledizione, colui che mi ha portato in radio. E già discutiamo sulla musica. Se producono sta roba non è colpa mia.

23:52. Monster Truck, per vostra fortuna, si avvia alla conclusione. Stasera Yashin non ci sarà. Vabbè, tirate voi le somme della puntata. Era un'analisi sociale. Su che cazzo fanno? Cioè, producono questa musica, sappiatelo. Ed è pure attuale, purtroppo. Quindi preoccupatevi. Monster Truck forse la prossima puntata rientrerà nel suo tracciato, ma oggi è andata così. Iniziano i saluti, quindi un grazie a X-Bush che è passato di qua. Un saluto a chi si è fatto sentire. Un saluto al Geco maledetto che non trasmette quasi. Prima di me. E un saluto a Yashin che non c'è. Ciao.

seconds. Good luck.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee. Hey!
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Us,
1: what God has done.

Voilà, dans un temps.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Lucio, cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari. In the prairie sun.
13: Temperatures reaching boiling point. Temperatures reaching boiling point. Boiling point. Boiling point. Temperatures reaching boiling point. What? What? Temperatures reaching boiling. Boiling up. Veins are full of boiling blood. Boiling up. Veins are full of boiling blood. Temperatures reaching boiling. Yeah, yeah.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Sei l'unica in questa etere libera?
1: La sento.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

beer bong.